0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. Helen Keller.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Gaio Valerio Catullo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. John Lennon.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità. Sigmund Freud.

said I've been undone by the recursive slaves in the home.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due. Ernest Hemingway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a 80 anni e ci avvicinassimo gradualmente ai 18. Mark Twain.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere. Freddie Mercury.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la sta vivendo più. La subisce, la trascina. Luigi Pirandello.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Solo la luce che uno accende a se stesso risplende in seguito anche per gli altri. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ognuno nel proprio ruolo e nel proprio ambito si senta chiamato ad amare e servire la vita, ad accoglierla, rispettarla e promuoverla, specialmente quando è fragile e bisognosa di attenzioni e di cure, dal grembo materno fino alla sua fine su questa terra. Papa Francesco.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Buongiorno, buongiorno, ben arrivati, nuovo appuntamento di Caffè Latte con te. Siamo approdati a mercoledì 3 giugno. Superate le fatiche del ponte, molti di voi si sono impegnati ieri sera a rientrare in casa senza bisogno magari di affrontare un traffico intenso di tutti quelli che hanno speso il ponte fuori casa e che quindi poi si sono ritrovati tutti schiacciati sulle strade al momento del ritorno. Speriamo che sia andata bene. Comunque buongiorno, ben arrivati, questa è Radio Monte Carlo. Fatemi salutare anche il buon Mattia Brenna, ritornato anche lui dal ponte, chissà se ha fatto traffico, dopo glielo chiedo con calma. Intanto anche oggi, almeno per questa prima ora, sono da solo, Max Parisi con voi fino alle 7, poi dalle 6, ve lo ricordiamo l'appuntamento, tornano ovviamente anche oggi che non è festivo i colleghi di TGCom 24 con i nostri consueti approfondimenti e tutte le notizie per aprire al meglio la giornata. Ora però partiamo con la musica, perché qui su Radio Monte Carlo vogliamo subito rendervi il risveglio molto morbido. Lo facciamo con una bellissima canzone firmata Aaron, si chiama Wonderful Thing.

0: E partiamo davvero nella maniera più importante, leggendo delle notizie che riguardano il mondo della scienza. Lo sapete che dalle 5 alle 6 facciamo spesso delle escursioni nel mondo della ricerca scientifica, in particolare alcuni studi di laboratorio, non cose chimiche ma cose che riguardano il mondo del nostro comportamento, ci appassionano in particolare, e poi soprattutto quando si parla per esempio di chimica applicata alla scienza dell'alimentazione, perché è un campo molto particolare, dove si fanno degli studi che a volte riguardano sostanze che noi abitualmente usiamo ma che hanno un impatto particolare nella nostra vita. Qui parliamo per esempio di sapori. Attenzione, perché quando si parla di sapori ovviamente il senso coinvolto è quello del gusto, e il gusto in questo caso è una caratteristica del nostro corpo umano che noi pensiamo di conoscere molto bene, tanto è vero che abbiamo categorizzato i sapori, o meglio i gusti, in una serie di nomi che ormai conosciamo quasi a metà dito: dolce, salato, amaro e acido, chi non li conosce ovviamente, chi non li ha mai provati, e poi c'è anche quello che ormai è diventato a livello universale, insomma, riconosciuto, quello dell'umami, che viene spiegato spesso ai bambini anche durante i primi anni dell'elementare di scuola, che è un gusto, appunto, questo mix dolce, salato, non so neanche bene come definirlo. Comunque umami è diventato il quinto gusto, ma attenzione, perché ce ne sarebbe un sesto, secondo alcuni esperti, ma in particolare una ricerca effettuata dall'Oregon State University. Ci sarebbe un gusto particolare che viene sprigionato quando si parla di grano, e quindi ovviamente si parla anche di tutti i prodotti derivati dal grano, se pensiamo alla pasta, se pensiamo alla pizza. Ecco, proprio la pizza avrebbe ispirato questi ricercatori dell'Oregon State University l'idea che esiste un gusto che potremmo definire, o meglio che loro hanno definito, amidaceo, cioè legato appunto al mondo dell'amido, e questo gusto in particolare sarebbe stato esemplificato proprio con il gusto che per noi italiani è ovviamente un gusto abituale, ma che per molti non lo è, ovvero quello della pizza. Quindi ancora una volta un piatto italiano in qualche maniera diventa un simbolo a livello mondiale. RMC
1: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
3: Everything means nothing if I ain't got you.
2: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
4: Who's gonna take the place? There ain't nobody bad. Oh baby, baby, we belong together.
2: Toni Braxton, Breathe Again.
1: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: Sempre con te Radio Monte Carlo, buongiorno ancora in questo mercoledì 3 giugno, anche oggi nonostante la mia solitudine senza la mia compagna fedele di viaggio Laura Ghislandi, sono pronto comunque a parlare di previsioni del tempo, non lo faccio io, ci mancherebbe, abbiamo ovviamente persone molto competenti sul tema e infatti diamo il nostro benvenuto il primo della giornata agli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Beh, direi maltempo oggi su molte regioni a causa di quell'intensa perturbazione che già nella giornata di ieri ha portato numerose acquazioni temporali soprattutto al nord. Ebbene, oggi migliorerà il nord-ovest e qui il tempo sarà nel complesso bello. Nuvole invece nel resto del paese, rovesci temporali nel corso del giorno su Venezia, Emilia, Romagna, zone interne del centro, coste centrali adriatiche, più giù degli acquazzoni dei temporali anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, tra l'altro, se è vero che al nord-ovest oggi risaliranno, ebbene, in gran parte del resto d'Italia caleranno. Quindi direi una giornata in cui le temperature si aggireranno attorno ai valori normali per il periodo, in alcune zone anche leggermente al di sotto. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 22 gradi.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, nuovo appuntamento dedicato alle previsioni meteo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. Torna la musica, adesso riascoltiamo un successo dell'estate scorsa, potremmo dire, o 2025. Damiano David, questa è Next Summer su Radio Monte Carlo.

Con te dopo Damiano David, dagli Stati Uniti, che ormai sono diventati un po' la sua seconda patria, ci spostiamo a Parigi, in Francia, sempre foriera come città di novità anche, diciamo, di costume, di comportamento. In questo caso parliamo del prolungamento di quella che è una tendenza che anche in Italia si sta affermando da parecchio tempo, ovvero quelle dei cat caffè, cioè i bar o comunque locali pubblici dedicati all'intrattenimento, alla ristorazione, insomma, in qualche maniera, però con una particolare quella di poter ospitare o comunque già di essere un luogo dove appunto i gatti in questo caso si sentono a casa. Dopo i cat caffè, che questa è la denominazione tecnica potremmo dire, arrivano anche i, come dire, locali, soprattutto locali, diciamo, di vario genere, che vengono definiti dog first. Caffè e pasticceria, ci spiegano, pensati appositamente per i cani. Quindi dopo quelli pensati per i gatti mancava la categoria dei cani, e quindi stanno creando sempre più locali appunto guidati da imprenditori francesi, e quindi diciamo il tema è quello: creare spazi dove padroni e animali possono condividere momenti piacevoli, in questo caso consumando dolci e snack, e ovviamente passare qualche momento di relax insieme. Tra i più noti, se volete, già dei marchi insomma che si sono affermati in Francia in questi ultimi mesi: Casa del Doggo, credo che sia la Maison du Dogo, aperta da Clara Zambuto, dove ha adottato il suo Pomerania Hulk. E in questo locale in particolare vengono serviti dessert, ci dicono le cronache, studiati per i cani, preparati senza ingredienti tossici che per esempio possono essere molto dannosi per i nostri piccoli animali. Faccio degli esempi, non sono esperto, però cioccolato, avocado, uva e cipolla. Dolci che fra l'altro hanno la caratteristica di essere praticamente identici a quelli per umani, cioè vere patisserie francesi, ci dicono, realizzati appunto con ingredienti però adatti all'alimentazione animale. Quindi in questi locali che fate? Consumate i dolcetti, ce n'è uno per voi e uno ovviamente per il vostro piccolo amico.

0: Radio Monte Carlo, buongiorno ancora da Max Parisi in solitaria. In questa giornata di mercoledì riprendiamo le nostre attività dopo il ponte. Abbiamo bisogno anche di un momento di decompressione. Grazie ovviamente a Mattia Brena che si occupa della parte tecnica e che ci ha regalato questo brano di Sade, Kiss of Life. Adesso però ci fermiamo, piccola pausa, poi avremo una notizia, diciamo, per chiudere la grande, per parlare di crisi e soprattutto di matrimoni particolarmente dispendiosi. Non sto parlando di matrimoni di VIP, prima però un grande successo italiano, e quindi anche in questo mercoledì 3 giugno potete scatenare le vostre meravigliose ughere cantando tutti insieme un brano di grande successo, ma anche molto romantico, molto intenso, di Francesco De Gregori. Non vi svelo nulla, perché dalle prime note ovviamente canterete senza più avere alcuna remora.
1: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
2: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

te, Radio Monte Carlo, buongiorno. Stavo già sorridendo perché stavo leggendo questa notizia che arriva dalle cronache toscane che riguarda un matrimonio andato abbastanza male. È un episodio non recentissimo, si parla di una coppia straniera che aveva deciso appunto di affittare una location vicino a Firenze. La zona ovviamente era stata decisa per questione, diciamo, di estetica, perché ormai la Toscana è diventata un panorama, uno scenario incredibile per i matrimoni. Non solo quella, abbiamo visto Dua Lipa scegliere Palermo e la Sicilia in generale. Qui però parliamo di questo matrimonio organizzato nel 2023, coppia straniera che dall'estero decide di affidarsi a una società locale per la gestione di tutto quanto quello che riguarda il wedding plan, e che però a quanto pare ha toppato in parecchie cose. Adesso vi do l'elenco, però questo per dirvi che le cronache riportano quello che è l'esito di una questione giudiziaria che appunto dal 2023 si conclude solo oggi nel 2026. Questa coppia ha ottenuto un risarcimento di 19.000 euro. Può sembrare una cifra importante, ma sappiate che per l'organizzazione del matrimonio ne aveva versati all'epoca 25.000, fidandosi appunto di una società locale. Ma quando poi si sono ritrovati il giorno del matrimonio, avevano notato alcune particolarità di questo allestimento. Ecco, non è andata benissimo, non proprio come era sulla carta. Intanto il bouquet, la coroncina della sposa e tutto l'allestimento floreale erano stati realizzati con fiori finti. Non voglio neanche commentare. Ma poi la cosa curiosa è che addirittura il librettino della liturgia, quello che poi doveva contenere ovviamente il momento topico del matrimonio, in alcuni passaggi presentava dei nomi sbagliati. Questo è tipico del copia e incolla, quando si fa qualcosa che è stato utilizzato per una coppia, ma sì, passiamola tranquillamente anche alla prossima, senza però fare le modifiche del caso. Poi non ci sono stati gli addetti al catering. Durante l'aperitivo non c'era nessuno che si occupasse di servire i clienti in questo caso, e la torta nuziale, dicono ancora, era sottodimensionata e molti ospiti non hanno neanche potuto assaggiarla. Da qui appunto il giudice ha deciso per un risarcimento che mi sembra anche piuttosto contenuto, di 19.000 euro.

0: Radio Monte Carlo, Caffè Latte con te, chiudiamo questa prima ora, ovviamente siamo pronti a ripartire con i giornali alla mano e anche con i colleghi di TGCom 24, vi svelo fra poco chi è il protagonista di oggi della redazione, ma lo faremo qua insieme subito dopo proprio l'appuntamento con TGCom 24 e il meteo. Torniamo, state lì su Radio Monte Carlo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di raid nel Golfo. Le forze statunitensi colpiscono una torre radio sull'isola di Xem, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ira di Trump contro Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione per i due attivisti italiani della flotilla trattenuti in Libia. Ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulle assenze alla parata ai fori imperiali. Mancavano il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due persone sono state fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino. Si tratta di due pakistani incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Ad accusarli anche una quinta persona a bordo che è riuscita a uscire dal cofano. Delitto in un condominio ieri sera a Roma, ha fermato un 18enne colombiano accusato di aver ucciso un vicino a coltellate al culmine di una lite condominiale. Tra i due ci sarebbero già state discussioni in passato. In Ucraina si continua a scavare tra le macerie dopo il violento raid russo lanciato dal Cremlino contro Kiev e Dnipro nella notte tra lunedì e martedì. Il bilancio è di almeno 22 morti e oltre 120 feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Tennis, Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby tra Berrettini e Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani cercano l'accesso in finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Maltempo anche oggi a causa dell'intensa perturbazione che sta attraversando la nostra penisola, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest, nuvole altrove, rovesci temporali nel corso del giorno, al nord-est, zone interne del centro, coste centrali adriatiche, Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord-ovest, in calo nel resto del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Alessio, non voglio fare quello che va a cercare coincidenze davvero con la lente di ingrandimento, ma è uscito il sole, è tornato il sole su Milano dopo quelle due gocce di pioggia di ieri e c'è infatti anche Laura Ghislandi che ritorna.
1: Amici, buongiorno, buongiorno caro il mio Max Parisi, mi sei mancato moltissimo, hai detto bene.
0: Via un'ora.
1: No vabbè, ho capito, però mi manchi, lo so. Tu mi manchi a prescindere, sai già cosa penso di te. Raffreddore assicurato, sono andata a letto che stavo bene, mi sono svegliata in inverno ed eccoci qua. Buongiorno, buongiorno.
0: È stato ieri, nel senso che stamattina fortunatamente c'è un'area di primavera, un po' di più,
1: però...
0: un po' di più, anche se l'aria è fresca. Diamo il nostro buongiorno anche a Jerry Romano.
2: Buongiorno, da qualche parte nel mondo è autunno comunque, quindi solidarizziamo.
1: Ci capisci? Chi è intelligente, chissà cosa dire già così presto la mattina.
0: Già questo è l'antipasto del, diciamo, profondo della profonda
1: rosso
0: cultura che offriremo oggi. Grazie Jerry Romano, alla redazione TGCom 24. Si inizia la puntata di oggi di Caffè Latte, seconda parte.
1: Mattia Brena, scusate, io non l'avevo ancora salutato.
0: Prego.
1: Sai, senza di lui questa trasmissione non sarebbe la stessa.
0: E allora si occupa lui di far partire la prima canzone della seconda parte di Caffè Latte con te.
1: I Simply Red, It's Only Love.

0: signature dish di Radio Monte Carlo, il Simply Red, in questo caso It's Only Love, su questa giornata che si appresta ad aprirsi con i titoli dei giornali che sentiremo adesso e che insomma ci chiediamo che tipo di giornata sarà.
1: Beh, Gerry Romano, ti prego di introdurre tutto con la tua solita delicatezza, solo notizie buone, voglio vedere come fai.
2: È ardua. Ma allora, questo è uno dei giorni in cui, rari giorni, in cui ogni quotidiano decide di prendere la via sua. Abbiamo 5 quotidiani, 5 titoli diversi che campeggiano sulle prime pagine. Il Corriere della Sera dà il titolo più importante in taglio medio: Libano, le bombe e la lite. Trump, tensione e insulti al telefono con Netanyahu. Sei un fottuto pazzo. E Trump la tocca come sempre piano.
1: Anche tu direi.
0: Testuali,
1: sì,
0: no,
1: testuali.
0: No, il virgolettato è d'obbligo.
2: Io mi permetto solo di dire quello che leggo. E poi la Repubblica invece ha scelto una storia molto brutta che arriva dalla Calabria. A tutta pagina, taglio alto, l'apertura: bruciati vivi perché volevano essere pagati. Allora, i 4 braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. Pensate voi che richiesta che avevano fatto. Parla l'unico superstite: ci davano solo il cibo, fermati 2 pakistani. La Stampa punta sull'Ucraina, un titolo corredato da una doppia fotografia che fa molto riflettere, di 2 vittime dei bombardamenti in vita ma col volto segnato da quello che stanno passando. Kiev, a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini, non è mai finita. Il Messaggero sceglie di parlare di quello che è successo ieri, la festa della Repubblica, certo, agli 80 anni. Gli 80 anni dal referendum istituzionale, poi le parole di Mattarella, decisione storica, riferendosi al referendum che ha dato la vittoria alla Repubblica ai danni della monarchia. La Gazzetta dello Sport, oggi è una giornata importante.
0: Sì, sì.
2: Oggi i quarti, tennis evidentemente, con 3 italiani, sognando Parigi, apre Cobolli, poi il derby Berrettini e Arnaldi. E c'è un titolo ironico sul ritorno della nazionale di calcio che gioca stasera. Noi in Lussemburgo, gli altri al mondiale.
1: Beh, il Giro d'Italia lo mettevano dopo la 30ª pagina. Quello delle donne è nominato sulla Gazzetta?
2: In prima pagina?
1: No,
2: in
1: prima pagina no, ovviamente.
0: Pagina 42, bisogna andare abbastanza avanti. Grazie per questa prima infarinatura, Gerry Romano, che ci ha letto i titoli dei giornali. Abbiamo molti argomenti sul piatto,
2: molti,
0: fra l'altro,
2: sì,
0: poi dopo da approfondire. È una giornata comunque che vi obbliga a seguire Radio Monte Carlo fin dal primo mattino.
1: E poi noi ci speriamo ogni giorno che qualcosa cambi, ma qui la situazione è...
0: Perché siamo degli eterni ottimistici.
1: Sì.
0: Ci crediamo sempre. Poi abbiamo il sorriso di Gerry Romano ogni mattina. Olivia
1: Dean.

0: questo viene proprio così naturale. Dopo Olivia Dean, It's Easy to Fall in Love.
1: Poi con questo caldo, insomma, due giorni veramente caldo, torrido,
0: lo
1: ci siamo ammalati
0: tutti. Col felpone mi è arrivata questa mattina. Allora, abbiamo tante cose da raccontare, parleremo anche di social o comunque di quello che oggi è un problema del mondo
1: genitoriale,
0: cioè i cellulari e tutto quello che riguarda l'utilizzo di apparati elettronici.
1: Comunque non se ne esce, eh? Cioè qui e là spuntano poi articoli, analisi, tentativi, ma siamo sempre lì. Cioè,
0: lì dove?
1: Lì con i cellulari,
0: lì,
1: gli adolescenti.
0: Sì, sempre
1: cioè,
0: lì.
1: Non riusciamo a spostarci di un centimetro.
0: E il mondo non cambia mai, guarda che cosa. Fra
1: via.
0: Poco un grande successo dei Fleetwood Mac. Buongiorno. Caffè latte
2: con te. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
15: Ah, però!
14: Quando ti dicono che è misura.
15: Ah, però!
14: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
17: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Fleetwood Mac di Sarah, in questo caso 6:26 minuti ancora, buongiorno Radio Monte Carlo, caffè latte con te, Laura Ghislandi, Max Parisi con voi fino alle 7, accompagnati bene devo dire oggi, Gerry Romano, TGCom 24.
1: Allora andiamo in Svezia. Sì, in Svezia, volentieri, di solito arrivano sempre delle notizie abbastanza interessanti da quei luoghi, invece sì. Oggi ci mettiamo sulla posizione del...
2: Allora, delle autorità svedesi che speriamo facciano scattare un circolo virtuoso, perché c'è un appello ai genitori svedesi, evidentemente: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Nuove linee guida dell'Agenzia per la Salute Pubblica, che individuano zone della casa phone free, quindi senza device. Camera da letto, tavolo da pranzo sono indicati come i luoghi simbolo da preservare, ambienti in cui recuperare la conversazione, l'ascolto reciproco, l'attenzione senza l'interferenza continua delle notifiche. L'obiettivo, attenzione, dichiarato, non è demonizzare la tecnologia, ma restituire valore alla presenza fisica. L'agenzia invita i genitori a riflettere prima di pubblicare immagini o video dei propri figli online.
0: E anche questo è un altro tema molto molto importante.
2: Anche questo è da caldeggiare. Particolare attenzione poi viene dedicata al sonno. Smartphone, tablet, computer dovrebbero restare fuori dalla camera da letto e possibilmente anche nel periodo antecedente la presa del sonno. Le raccomandazioni prevedono, a livello di bambini, nessun utilizzo di schermi per i bambini sotto i 2 anni di età. Massimo 1 ora al giorno tra i 2 e i 5 anni, 2 ore al giorno tra i 6 e i 12 anni e fino a 3 ore per gli adolescenti. Questo dovrebbe essere l'uso consigliato. Attenzione perché si va oltre. Il paese scandinavo infatti si prepara a introdurre un divieto nazionale degli smartphone nelle scuole. La misura entrerà a far parte della legislazione scolastica e interesserà gli studenti fino ai 16 anni. Come dicevo, speriamo che sia un circolo virtuoso che venga innescato quantomeno a livello europeo.
1: Beh, già 1 ora dai 2 ai 5 anni mi sembra tantissimo.
0: Tanto,
1: cioè
0: vero?
1: 1 ora con i device in mano, sinceramente.
2: Beh, pensa a quanti genitori mettono i bambini coi cartoni davanti per farli mangiare tranquilli, se no i bambini non mangiano.
1: L'abbiamo fatto anche noi negli anni 80 con la televisione.
0: Stavo pensando, ne ho fatte di dosi di TV.
2: Sì. Ma la televisione era lì, questa cosa è in mano, è differente.
0: Sicuramente ci segue durante la giornata e quindi ha un impatto diverso anche sul nostro comportamento, è vero. Poi quello delle notifiche, probabilmente siamo sempre molto distratti, anche l'ascolto verso i nostri figli potrebbe cambiare anche un pochino, tornare magari a un'epoca un po' più analogica.
1: Lo so, io me la ricordo, l'epoca analogica.
0: Te la ricordi,
1: cioè,
0: sì.
1: E adesso pare incredibile, specialmente poi con i bambini, sai, alcuni genitori ogni tanto è l'unica strada che pensano di avere.
0: Sono d'accordo con quest'ultima considerazione. Il pensano è molto importante. È il momento adesso di previsioni del tempo, che sono fondamentali anche in questi giorni.
1: E allora il secondo buongiorno della giornata, gli amici di Meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, Meteo. Con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, Meteo.
5: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Beh, direi maltempo oggi su molte regioni a causa di quell'intensa perturbazione che già nella giornata di ieri ha portato numerose acquazioni temporali soprattutto al nord. Ebbene, oggi migliorerà il nord-ovest e qui il tempo sarà nel complesso bello. Nuvole invece nel resto del paese, rovesci temporali nel corso del giorno su Venezia, Emilia, Romagna, zone interne del centro, coste centrali adriatiche, più giù degli acquazzoni dei temporali anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, tra l'altro, se è vero che al nord-ovest oggi risaliranno, ebbene, in gran parte del resto d'Italia caleranno. Quindi direi una giornata in cui le temperature si aggireranno attorno ai valori normali per il periodo, in alcune zone anche leggermente al di sotto. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 22 gradi.
1: Grazie sempre agli amici di Meteo.it, 6:30, Radio Monte Carlo, caffè latte con te. C'è anche il traffico, giustamente.
2: Allora, sulla A24, Roma-Teramo verso la tangenziale est di Roma, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale. Al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista richiesta un'ora e mezza. Sulla A23 verso l'autostrada Torino-Trieste, code tra Tarvisio Nord e Ugovizza per traffico intenso. Poteva mancare la situazione sul tradizionale Torrenova-Roma.
1: Allora,
2: verso il grande raccordo anulare sul tratto Torrenova-Roma della diramazione Roma-Sud c'è il consueto chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, appunto fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo.
0: Mi sembra di tornare ai tempi di Ronco Bilaccio, che oggi è meno presente. Va bene, buongiorno da Radio Monte Carlo. Ronco Bilaccio era veramente il momento topico del traffico italiano. Un po' di musica, va.
1: I Tiro Mancino con Il Cielo.

0: Sempre molto romantico Federico Zampaglione, i suoi Tiro Mancino, il cielo su Radio Monte Carlo alle 6:34 minuti di questo mercoledì 3 giugno.
1: Lo vediamo finalmente azzurro di nuovo, perché insomma ne stavamo parlando fuori onda ieri degli scrosci su Milano, che non, i tombini non ce la facevano più, la mia via completamente allagata.
0: Una situazione incredibile, fra l'altro con molti problemi anche in numerose parti del nord Italia, proprio perché il maltempo ha colpito anche con grandinate, neve sullo Stelvio, insomma è stata una situazione un po' particolare. Va bene, adesso ci prepariamo, perché fra poco parleremo di un altro tema importante con Jerry Romano, però prima ascolteremo anche Richie Havens.
1: Vabbè.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: My Roots, Richie Havens, direttamente dal 1980 qui su Radio Monte Carlo, 6:44 minuti.
1: Beh, non male per quest'ora, sai, ti dà giusto quello sprint che ti
0: bella
1: serve
0: carica
1: per partire col mercoledì. Allora, a proposito di sprint e autovelox.
2: Allora, notizia notiziona. Ieri è scattato il cashback dei pedaggi autostradali per blocco del traffico e ritardi sui cantieri. Sui siti web, sulle pagine, sui form delle principali società, tutti i dettagli su come presentare le domande di rimborso, però non risulterebbe ancora attiva la app unica per tutti i gestori e questo lo rende noto il Codacons. La stessa associazione, la difesa dei consumatori, intanto fa sapere che incassi per multe da autovelox sono state in calo quasi del 9% nel 2025. Pensate, solo a Roma in calo in un anno del 52%.
0: Ci sono dei motivi dietro questo calo?
2: Ci stiamo arrivando. Innanzitutto va detto che le 20 principali città italiane hanno incassato 56 milioni e mezzo di euro, 5 milioni e mezzo rispetto all'anno prima, al 2024. Ed ecco il punto che sollevavi, Max, perché secondo il Codacons questo calo va attribuito alla regolamentazione degli autovelox, responsabile di avere imposto regole più stringenti agli enti locali, ma anche alle numerose sentenze della Cassazione che hanno bocciato le sanzioni elevate da apparecchi non omologati, portando molte amministrazioni a disattivare tali strumenti. Se mi consentite, questa è una vecchia battaglia di noi della redazione di TGCom e di Radio Monte Carlo, perché da anni, per anni abbiamo fatto sapere agli ascoltatori che si poteva denunciare questa situazione non bella, ambigua, poco chiara, in cui molti apparecchi venivano messi senza alcuna legislazione che potesse ingabbiarli in regole definite e quindi la possibilità di fare ricorso c'è sempre stata. Una volta, anni fa, non era resa nota e conosciuta da tutti. Adesso, per fortuna, questa consapevolezza è diffusa.
1: Ah, che bello, quindi ci ridanno tutti quelli a ritroso? No.
0: Devi fare ricorso se tu hai avuto una
1: a ritroso.
0: Io per esempio gli autovelox pochi, però a volte mi chiedo, è vero, è sicuramente uno strumento molto antipatico, ma l'alternativa per una regolamentazione delle strade che sono molto pericolose qual è?
2: Ma per esempio in città i dissuasori, mettere le cunette che sono una mano santa, però per esempio qui sotto la nostra radio sappiamo che il traffico è difficoltoso perché non è asfaltato tutto. Quindi anche rendere scorrevole, i dissuasori sì, ma rendere asfaltate e in un modo omogeneo le strade non sarebbe male, perché se no le sospensioni si spaccano e anche i costi per gli automobilisti e per chi ha delle moto sono notevoli.
1: Certo, è anche vero che a Milano poi io lo chiamo il ciotolato fondamentalmente.
2: Esattamente, il basalto,
1: esatto,
2: il pavé.
1: È una delle cose più caratteristiche. Immaginare
2: Milano.
1: Tu non
2: guidi spesso, vero Laura?
1: Beh, no, invece sì, direi. Però immaginarlo con tutto l'asfalto, lo stanno facendo adesso in via Torino, la ricoprono tutta. Insomma, fa un po' impressione, onestamente.
0: Cambia un pochino l'estetica. E dovremmo trovare un compromesso, perché comunque in città si corre. Magari gli autovelox no, probabilmente i dissuasori sì, ma anche su certi vialoni mettere un dissuasore non è proprio una soluzione sempre percorribile.
1: Perché ci arrivano comunque ad una velocità incredibile.
2: Andiamo più piano, dai.

0: Freedom Factory, una delle mie preferite degli anni Ottanta. Feels Like Heaven, ci sentiamo come in paradiso certe volte, soprattutto quando assistiamo alla narrazione del nostro Jerry Romano. Okay. Che adesso ovviamente rilassiamo un po', perché c'è bisogno di parlare anche di sport.
1: Dai, sì, almeno chiudiamo in bellezza.
2: Sì, siamo in paradiso col tennis. Mai successo che tre italiani fossero ai quarti di Roland Garros. Oggi è il gran giorno. Dalle 14, e parliamo chiaramente di singolare maschile, dalle 14 Auger Aliassime contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, il derby azzurro dei due Matteo, e quindi abbiamo certamente un italiano in semifinale. La semifinale nella parte bassa del tabellone è già stabilita: Mensik Zverev. E se Zverev stavolta non prende lo slam, non so,
0: poi dopo diventa davvero e la vince domani.
2: Però l'Italia non finisce qui nel tennis, perché parliamo anche di doppio. Dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, in palio la finale del doppio misto. Bolelli e Vavassori disputeranno la semifinale del doppio maschile, oggi conosceranno i nomi degli avversari. Ma veniamo alle note un po' più dolenti. Dopo il tennis c'è il calcio, perché tutti gli altri vanno al mondiale, che comincia l'11 giugno, e noi andiamo in Lussemburgo, dove alle 20:40

0: Donnarumma, l'uomo che avrà il compito, evidentemente, di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Ricordiamo che dopo il clamoroso KO con la Bosnia, che è costato la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila, Maldini ha chiamato un gruppo dall'età media di 20 anni e mezzo, si spera anche motivato a giocarsi le chance per un ritorno ai mondiali, non dimentichiamo passando per Euro 2028 che si giocherà in Gran Bretagna e in Irlanda. E allora incrociamo le stedita, dai.
1: Ma io anche no, posso dirti. Seguo volentieri il Giro d'Italia donne. Quello lo seguo più volentieri del calcio.
2: Che peraltro abbiamo verificato sulla Gazzetta, mi sembra che non ci sia.
1: Zero.
0: Questo ci manca ancora il presidente federale, quindi della FIGC.
2: Ma non dovevamo votare adesso?
0: A fine mese.
2: Però mi sembra che ormai abbiano capito tutti qual è la soluzione. Sì. Vedo che stanno già lavorando, il calcio è in ripresa.
1: Che poi, sì, siamo qui a fare battute, ma a me questo mondiale mancherà tantissimo. C'è proprio quella sensazione lì che non proviamo da tempo, di trovarsi anche solo in strada.
2: Ma che bello che sarebbe poter fare due strombazzate per una vittoria.
1: Chi tifiamo? Portogallo?
2: Ma che Portogallo?
1: No?
2: Non lo so, guarda, ci devo ancora pensare. Non ci

0: bellissima, sempre una canzone di una bellezza sconvolgente. Lucio Battisti, perché no? Perché no? Perché? Perché? Me lo chiedo anch'io perché.
1: Dicevamo fuori onda, lui e Battiato sono due interviste che avrei voluto fare, ma che purtroppo farò solo nella mia mente.
0: Per questioni anagrafiche anche, sei troppo giovane. Grazie Jerry Romano.
2: A voi. Io volevo ricordare l'appuntamento col Gran Prix di Monte Carlo domenica, che seguirò in diretta su queste frequenze magiche, si diceva una volta.
0: Parli di Formula 1?
2: Formula 1, esattamente.
0: Hai già tempo di Monte Carlo?
2: Sì, sì.
0: Forza
2: sì,
0: Ferrari.
1: Io l'ho fatto un Gran Premio con lui, sai, non appena sono arrivata è stato molto divertente.
0: Guidava lui.
1: Sì, io lui, pensa a te, nel sidecar siamo partiti.
0: Grazie ovviamente Laura Ghislandi.
1: Grazie Max Parisi, grazie anche a Mattia Brenna per la parte tecnica, grazie a tutti i nostri ascoltatori ovviamente.
0: Ci ritroviamo domani mattina qui alle 5, adesso gli amici di Bonjour, Bonjour.
1: Buona giornata. Bonjour. Caffè latte, caffè latte,
3: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
9: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Notte ad alta tensione nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Xem. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Trump furioso con Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione in Libia per i due attivisti italiani della flottiglia. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì alla richiesta di flessibilità dell'Italia, ma solo sugli investimenti. Gli stati potranno chiedere un margine pari allo 0,3% del PIL annuo nel triennio 26-28, con un tetto massimo cumulato dello 0,6%. Due persone fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, incastrate dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: sono mafiosi pakistani, non volevano pagarci. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Secondo le autorità del Donetsk occupato, il bilancio è di 7 morti e almeno 11 feriti. Tennis, gli azzurri sognano al Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
13: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Maltempo anche oggi a causa dell'intensa perturbazione che sta attraversando la nostra penisola, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest, nuvole altrove, rovesci temporali nel corso del giorno al nord-est, zone interne del centro, coste centrali adriatiche, Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord-ovest, in calo nel resto del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app. Meteo.it.
9: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla A24 code sempre per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di una frana tra gli incroci Astracaccio e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: dico a tutti quelli che si sono fatti il ponte. Noi eravamo qua, ah, ma voi avete dormito, quindi è normale.
1: Ma ci hanno ascoltato anche dalle vacanze. Ma... anche quelli che hanno fatto il ponte hanno ascoltato Radio Monte Carlo.
0: Bravi, se avete fatto così, anche un po' fuori di testa, però bentornati a tutti quelli che invece ci hanno, giustamente dico io, snobbati.
1: E ecco, oggi siamo tornati alla normalità.
0: Un po' tutti. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli, Andro Mercù. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti. Eccoci.
0: Buongiorno a Mattia Brena che è in regia, a Monica Tonini che è al centralino e a Claudia De Rio che è in redazione. Tutta la squadra pronta al completo.
1: Pronti, possiamo partire?
0: E partiamo allora, partiamo subito con la grande musica di Radio Monte Carlo e James Taylor, How Sweet It Is.

0: po' di dolcezza ci vuole a Sweet Diz con James Taylor. Buongiorno Radio Monte Carlo, buongiorno a tutti i nostri amici che sono tornati, ho detto, dopo il ponte, qualcuno che si è concesso qualche giorno così di relax, di vacanza.
1: Ma molti sono tornati sotto la pioggia.
0: Sotto la pioggia.
1: Sotto acquazzoni pazzeschi, non soltanto tanta pioggia, ma anche grandi in alcuni punti d'Italia.
0: Nel nord Italia, in modo particolare, ieri abbiamo assistito a questa, era annunciata, no? Ondata di maltempo che ha provocato danni. A proposito di persone tornate sotto la pioggia, al di là di quelli che sono tornati in auto e hanno trovato lunghe code in Liguria soprattutto, come al solito.
1: Quella non è una novità.
0: Mai. Ci sono anche amici miei che sono tornati da località di mare.
1: Beh, anche
0: e sono
1: loro.
0: Tornati in volo. Tanto lo shock di mettere piede a terra e trovarsi sotto la pioggia, ma prima ancora quando l'aereo gira, perché erano lì nel momento dell'atterraggio durante il nubifragio, quando c'è stato proprio il picco del temporale.
1: Quindi lo shock di tornare e trovare il brutto tempo e poi anche la paura,
0: sì,
1: perché non riuscivano ad atterrare. In questi casi cosa succede? Quando si parte da una località turistica e fa tanto caldo, allora si va in aereo con pantaloncini corti, maglietta,
0: certo,
1: canottiera, e poi quando si arriva si trova una temperatura di 16-18 gradi.
0: Vabbè, male non gli è andata perché si sono pur sempre fatti dei bei giorni al mare.
2: E poi sono atterrati, che
0: sono
2: non è
0: atterrati.
2: Poco, insomma, perché in quelle situazioni lì nessuno è ateo, eh? Io ve lo dico, nessuno è ateo. Quando comincia l'aereo a traballare sei lì che vedi la terraferma.
0: Si fanno tutti i segni della croce, tu dici. Però a me è successo anni fa di passare dallo shock, cioè di provare lo shock di passare dal bel tempo, il mare, a Capodanno. Ero andato sul Mar Rosso, sono tornato in Italia, atterrato all'epoca a Bergamo con la neve. Tu pensa, quando uno dice vabbè, non potevo stare dove ero, altro che, no?
1: Questo è successo anche a me e non scendeva il carrello. Pensa, abbiamo girato,
2: non ha messo l'euro.
1: Guarda, anche lì uno spavento mica da ridere.
0: Potevi tornare indietro a quel punto, tornate da dove eravamo partiti.
2: C'è chi ha risolto, perché dalla mia comunque statistica personale constato che secondo me non tutti sono tornati, qualcuno se l'è allungato il ponte fino al weekend, perché oramai è mercoledì, ci siamo quasi.
0: Eh sì, e uno dice ma perché tornare di mercoledì? Faccio ancora 3 giorni e finisco la settimana.
1: Avendone la possibilità, certo.
0: Beati quelli che possono farlo. E magari, come dicevi tu prima Monica, ci stanno ascoltando ancora dalle vacanze, voglio vederli. Dai che c'è Rebel Palmer sulla di Monte Carlo, Mercy, Mercy Me.

0: Monte Carlo, il maltempo di ieri, tanta pioggia, tanta grandine su soprattutto il nord Italia, ma non solo pioggia grande, esatto, anche la neve. Ci segnalano che sullo Stelvio è venuta giù una nevicata pazzesca.
1: 2700 metri di altitudine, siamo in provincia di Sondrio e c'è un bel po' di neve.
2: Proprio che... adesso che è finito il Giro d'Italia, sennò ci si divertiva a vederli qui i corridori con la mantellina e la tutina.
0: Sì, poverini, perché erano loro che pedalavano.
1: Però la neve il 2 di giugno non è una cosa usuale, anche se siamo a 2700 metri, non so se qualcuno avrà voglia di andare di nuovo a sciare, ma magari sì, anche se uno ha messo tutto da parte, però perché no? Perché non sfruttare questa occasione? Invece c'era un po' di sole ieri a Roma per la grande celebrazione della festa del 2 giugno, 80 anni della festa della Repubblica, abbiamo visto una lunga distesa di politici, non tutti però, che erano lì a sventolare le bandierine, pure loro.
0: Se qualcuno mancava qualcuno però mancava. Erano tutti in prima fila.
1: Ma avete visto chi c'era che scorazzava invece in lungo e in largo?
0: Briciola naturalmente.
1: È il cagnolino dei carabinieri, il 4° reggimento a cavallo, trotterellava lì in mezzo ai cavalli.
2: Non ho capito, un cane a cavallo?
1: No, in mezzo ai cavalli. Però lei sì, fa parte dei carabinieri del 4° reggimento a cavallo. È un po' la mascotte, 13 anni di onorato servizio, l'ultima parata fatta ieri, perché adesso se ne va in pensione.
2: Una veterana, le hanno regalato l'orologio d'oro. Cosa hanno fatto quando si va? Quando va in pensione un cane, cosa fai?
1: Beh, gli faranno una festa, cose buone da mangiare, croccantini di grande qualità.
2: Comunque compostissimo, tra l'altro. Sì, si è un po' eccitata, chiaramente, però non l'hanno spaventata, i cavalli, la banda,
0: no,
2: la fanfara.
0: No, hanno detto che non ha mai avuto paura dei cavalli, beh, altrimenti non avrebbe potuto essere la mascotte per tutto quel tempo. Sì. Adesso va in pensione, la adotterà un militare e bisognerà trovare un'altra mascotte, certo, che deve essere rigorosamente donata e meticcio.
1: Che bello, vedi? Il fatto che non vada presa, chissà, magari da qualche allevamento o comunque che costi un sacco di soldi, come molti fanno quando vogliono prendere un cane, bravi che vadano a prenderla, appunto, comunque sia che venga donata e non abbia un pedigree di chissà che livello. È stata presente Briciola anche al giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella, lei c'era, Mattarella la toccò per la prima volta e a quanto pare Briciola così si emozionò già all'epoca, era il 2015, pensa un po' quanti anni sono passati, quasi hanno iniziato la carriera assieme lei e Mattarella, più o meno.
2: Solo che lei va in pensione, Mattarella
1: ancora lì,
2: no.
1: Povero, vabbè, aspettiamo la nuova Briciola a questo
0: Vediamo.
1: Punto, vedremo il prossimo anno.
0: O Briciolo,
1: anno.
0: Perché no?
1: O Briciolo, infatti, vedremo chi ci sarà alla parata del 2 giugno come cane mascotte dei carabinieri. 7:15, la dolcezza di Dionne Warwick sulla di Monte Carlo, I'll Never Love This Way Again.

0: Avete anche voi i brividi come li abbiamo noi?
1: Sì, io ho i brividi con questo pezzo.
0: Canzone incredibile di Dion Warwick, I'll Never Love This Way Again. Cos'ha in comune questa canzone con il telefilm storico degli anni, dei primi anni 80, Charlie's Angels?
1: Io lo so, mio caro, questa volta, perché Charlie's Angels li ho sempre seguiti anche successivamente.
0: Sì, ma non c'entra nulla col telefilm, è semplicemente Sherry Led, che è stata una delle protagoniste, attrici proprio degli angeli di Charlie, quella che faceva Chris, fu la prima a incidere questa canzone.
1: Poi, ma non ebbe successo.
0: Poi portata invece al grande successo, alla ribalta internazionale, proprio da Dionne Warwick.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Super conveniente Navitale.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: Duran Duran e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che sono grandi fan dei Duran Duran avranno già i biglietti, perché sai che hanno tre date proprio a luglio. C'hai anche tu i biglietti?
1: No, io però sono fan e sono andato a cercare le date perché volevo andare a uno dei loro concerti. Ho visto che a inizio di luglio sono a Codroipo, vicino a Udine. Sono andato a vedere su Google quanto dista. Non è facilissimo arrivare a Codroipo, per cui...
2: Specie se non hai la macchina, caro Davide.
1: Ma anche con la macchina, guarda che è veramente lontano rispetto a un po' a tutto.
0: Ma
1: per
0: scusami,
1: cui...
0: trovi sempre un passaggio e questa volta non l'hai trovato.
1: Però sono andato su Google per vedere dove fosse Codroipo, capito?
2: Ennesima testimonianza del fatto che non sappiamo più fare niente se non ci abbiamo Google, internet.
1: Perché tu sapevi collocarmi Codroipo nell'Atlante.
2: Certo che sì, è una città mitologica Codroipo.
0: Guarda, è un nome simpatico, mi piace.
1: Molto. Però è vero, ha ragione Stefano e hanno ragione tutti quelli che sanno perfettamente che ormai senza una connessione internet e senza un motore di ricerca non sappiamo fare più nulla. Simon Rogers è stato data editor di Google, lui ha lavorato proprio lì nella grande G e ha pubblicato un libro. Chiedilo a Google, si è divertito a raccogliere le domande più bizzarre che sono state fatte negli ultimi 20 anni proprio al motore di ricerca e ha capito che non siamo più capaci a fare niente.
0: Cioè siamo praticamente dipendenti da Google, chiediamo qualsiasi cosa.
1: Senza di quello siamo persi, letteralmente. Che succede? Cosa vuole?
0: Buongiorno, professor Cacciari. Arrabbiato pure oggi, come sempre però.
3: Ma è evidente, è logico. Siamo arrivati al capolinea.
1: Perché?
3: È il definitivo tracollo dell'essere umano dal punto di vista antropologico.
1: Guardi Cacciari, lo dice tutte le volte, abbiamo capito ormai.
3: Ma vi rendete conto? Ormai senza Google la gente non sa neppure allacciarsi le scarpe.
1: In effetti, forse.
3: Una volta gli esseri umani guardavano le stelle e si chiedevano chi siamo, da dove veniamo, qual è il senso della vita. Oggi apriamo Google e chiediamo: posso usare l'asciugacapelli mentre sono in vasca da bagno?
1: Ma no, che non si può usare, ovvio.
3: Ma certo, vai tranquillo, uno di meno è festa finita. Ma vi pare possibile che la gente apra internet e scriva: se mangio un triplo hamburger con pancetta e un chilo di patatine fritte, ingrasserò?
1: Magari uno ha la speranza di non ingrassare.
3: Ma no, fai pure, distruggiti le arterie. Abbiamo delegato a internet tutte le decisioni, tutto quanto.
1: Questo è vero.
3: Ormai siamo diventati zombie ambulanti, morti viventi.
1: Vabbè, non esageri però.
3: E mi dicono che anche uno di voi, non faccio il nome, ogni giorno appena sveglia chiede: oggi ci sono in giro i vigili umani?
1: Chi sarà mai qui dentro?
0: Non lo so.
3: È una vergogna bella e buona. E adesso, se i signori permettono, madama la marchesa, io vi saluto.
0: Beh, devi andare a fare una lezione, immagino, no?
3: Ma che lezione? Vado alla presentazione di un libro, un evento ufficiale. Scusate.
1: Già a quest'ora della mattina così.
3: Ecco, scusate un attimo.
1: Cosa sta facendo, professore?
2: Cosa fa? Scrive?
3: Ma sì, niente, stavo cercando un tutorial su come si fa il nodo alla cravatta.
1: Ma come? Pure lei?
3: Ma sì, sono un po' arrugginito.
1: Ma no, però.
3: Allora, bisogna prendere la parte
1: Ma Cacciari, ci ha appena detto di tutto per Google.
0: No, scusi, ma tutto questo discorso che ci ha fatto e poi non
1: appunto
0: sa allacciarsi la cravatta? Oh.
3: Io non mi metto mai la cravatta, cosa volete che sappia?
1: Vabbè, allora non critichi gli altri.
3: Ma porca miseria, è venuto tutto lungo, ma non si può, che la vada Remingo e è su nona in camisa enorme.
1: Ecco, a posto.
2: Arrivederci.
1: Provi su YouTube che ci sono i video.
0: Ci sono questi video, questi tutorial che possono essere utili.
2: Ma YouTube caso, è sempre Google, tra l'altro.
1: Sì, è vero, stessa famiglia, però in questo caso è meglio vedere il video se devi lasciarti il nodo alla cravatta.
2: Sì, scritto non rende.
1: Diventa un po' più complicato.
0: Comunque serve, alcune domande servono proprio.
1: E meno male che c'è Google, alla fine, anche se ne siamo un po' troppo dipendenti. E vabbè. Harry Styles su Radio Monte Carlo. America.

0: Se ora vi chiedessi quanti anni ha Harry Styles, forza.
1: 32.
0: Lo sai di tu?
1: Lo so.
0: Mamma mia, Marika Sala, la biografia di tutti. È vero, 32 anni, io pensavo fosse più giovane, sono andato a cercarlo.
2: E oramai è un po' che è in giro, poi ora fa l'attore, fa infatti, tante cose, insomma.
0: Non è più quell'eterno ragazzino, pur sempre 32 anni ci metterei la firma, però.
1: Lo so, perché faccia, avevo letto un po' di gossip, so sai di che lui, sei innamorato di Zoe Kravitz, e allora certo, è per quello che ho scoperto l'età.
0: Sta con la figlia di Lenny Kravitz e probabilmente si sposeranno, qualcuno dice. Però quando uno non sa qualcosa, l'amico fidato, la grande G Google, ti aiuta. Io infatti sono andato a vedere quanti anni ha Harry Styles.
1: Ma scusami, ma ci ha salvato la vita Google non so quante volte.
0: Beh, ma non da moltissimi anni, cioè una ventina, forse qualcosa di più, però che lo usiamo assiduamente sono un po' meno.
1: Gli ultimi anni.
0: Infatti.
2: Google e Wikipedia, insomma, sì, diciamo che senza queste due entità, che sono molto diverse tra loro, ma alla fine cosa fanno? Rispondono a delle domande che ci facciamo, a degli interrogativi.
0: Quello che prima chiedevamo magari a qualche amico o parente che sapeva tutto, oggi non abbiamo più bisogno di scomodare nessuno, andiamo lì sopra e si spera che ci sia una risposta.
2: Non ci abbiamo più quei volumi di 15 tomi di enciclopedia che tiriamo fuori per capire qual è la capitale del Burkina Faso.
1: Quindi o l'enciclopedia a casa o la biblioteca, non c'erano alternative.
0: La cara vecchia enciclopedia, proprio così. Simon Rogers, data editor di Google, ha racchiuso le domande più bizzarre ma anche più frequenti di 20 anni di Google in questa sua pubblicazione Chiedilo a Google. Gli amici di Radio Monte Carlo sono curiosi. Sapete qual è la prima domanda che si fa nel mondo? Che cosa guardare in televisione?
1: No!
2: Cioè, che c'è in TV stasera?
1: Sì.
2: Devo ammettere che a volte lo faccio anche io.
1: Non è possibile.
0: Poi, che ore sono?
2: Anche ma cioè, scusa, ma se hai un computer o un telefono?
1: Ma appunto, con tutti i cellulari, nessuno...
0: Di solito ci aggiungi magari anche in altre parti del mondo.
1: Ah, ecco, a quando sei in vacanza dall'altra parte del mondo.
0: O
1: certo,
0: quando vuoi sapere se, che so, qualcuno sta dall'altra parte del mondo.
2: Lo
0: se
2: potrò chiamare, sarà
0: se
2: tardi.
0: È reperibile, infatti, se non vuoi fare il calcolo così del fuso e tutto il resto, vai su Google.
1: E sempre sul podio cosa c'è?
0: Come fare il nodo alla cravatta, come faceva il nostro Cacciari, uguale. Poi, dove mi trovo? Non so che sia possibile.
1: Mi rendo conto che siano tutte domande molto profonde.
0: No, beh, vedi, ce n'è una molto profonda.
1: Sì, c'è.
0: Che cos'è l'amore? Al quinto posto.
2: Che cos'è l'amor?
0: Sì, quella. E poi ancora, come si bacia? Che può essere anche una domanda molto romantica. E come si disegna?
1: Cioè, c'è bisogno di un tutorial o di chiedere a Google come si bacia?
0: Magari quando hai 12-13 anni devi dare il primo bacio,
2: E una volta anche lì chiedevi all'amico più sgamato,
0: infatti,
2: con qualche anno in più.
0: E adesso vai su Google.
1: Quanti tipi di bacio ci sono?
0: Già lì siamo a una domanda pro molto più complicata.
2: No,
0: altro che. Vabbè, ogni tanto proviamo a saperle da soli ste cose, senza dover stare sempre lì attaccati al computer.
3: Questa

0: Un bellissimo pezzo per questa nostra mattina insieme. A proposito, Tiziano Ferro è in giro,
1: in concerto sì,
0: in questi giorni proprio in Italia.
1: E domenica sera sarà a Milano, vado a vederlo.
0: Ecco.
1: Sono curioso perché è un po' di anni che non lo vedo in concerto. Abbiamo visto tutti un po' di video di lui che si commuove. Deve essere un momento molto delicato il suo, si sta commuovendo parecchio quando canta alcune canzoni.
0: Tra l'altro è riuscito a venire in Italia con i due bimbi e li porta alle prove del concerto.
1: Molto bene amici, e adesso 7:41. Uno, giusto per dare la sveglia a quelli che sono tornati e sono un po' così dopo il ponte acciaccati, subito una botta d'adrenalina con il quiz di oggi. Si diceva prima delle ricerche su Google, non andate a cercare su Google gli indizi, che non mettete gli indizi che vi stiamo per dare, perché
0: allora potrebbe essere il gruppo degli iglù.
1: Certo, come no. Vabbè.
0: Provate a cercarlo e vediamo che cosa esce.
1: Gruppo degli iglù
0: per vedere che cosa esce.
1: Non so cosa potrebbe uscire da lì, da Google. Vediamo se ci arrivate con la nota musicale. Non è facilissima stavolta. È una canzone che abbiamo ascoltato milioni di volte, però hanno fatto questo grande successo. Gruppo australiano dell'Igloo. Esce qualcosa?
2: Esiste un gruppo italiano che si chiama Igloo.
0: No! Senza.
1: Non solo loro.
2: Di giovani recente.
0: Non solo loro.
2: Qui siamo un po' più indietro.
1: Sì, e siamo australiani. E allora provateci. 342-4141-762. Nome della band, titolo del brano.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: La pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Lo sapevo che anche stavolta ci avrebbero stupiti i nostri ascoltatori, nonostante i tuoi indizi sugli igloo. Beh, che non portavano da nessuna parte, dai.
1: Allora, vedi se riesci a smentirmi. Non è il degli igloo questo?
0: Gli Ice House, la casa del ghiaccio. Ma se uno va a cercare su Google igloo, gruppo musicale igloo, non
1: no,
0: escono
1: no,
0: loro.
1: No, no, devi arrivarci ragionando.
0: Sanno tutto di propria cultura personale i nostri ascoltatori. No Promises, Ice House, la canzone da indovinare oggi qui a Radio Monte Carlo. Bravi, perché ogni volta ci stupite. Essere la persona giusta nel momento giusto, nel posto giusto. Quante volte vi è mai capitato?
2: Mai. Esserlo mai. Però magari averne bisogno certe volte sì, sì.
0: Aver bisogno della persona giusta nel posto giusto al momento giusto è quello che è successo a questo bimbo di 13 mesi sul volo da Bergamo a Marrakech, che a un certo punto si è sentito male, era con i genitori marocchini. Testa all'indietro, convulsioni, non respirava. La classica domanda che viene fatta in quel momento: c'è un medico, c'è un sanitario a bordo? C'erano due infermieri che erano nel posto giusto, al momento giusto, e hanno salvato la vita a questo bambino.
1: Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini sono riusciti appunto a salvare la vita a questo bimbo. Questo bimbo che, devo dire, è nato con la camicia. È stato fortunato, perché proprio in quel momento c'era qualcuno a bordo che ha potuto aiutarlo.
0: Sì, gli è andata bene perché non riusciva più a respirare. Hanno provato a fargli intanto la respirazione bocca a bocca alternata al massaggio cardiaco. 5 interminabili minuti, era cianotico questo bambino. Finalmente a un certo punto ha ripreso a respirare, meno male. Hanno chiesto, questi due, entrambi sono medici, scusate, infermieri, e sono marito e moglie, hanno chiesto il kit medico di emergenza, che di solito è presente su tutti, deve essere presente.
2: Deve esserci per obbligo.
0: Eh sì, però non era completo per gli interventi pediatrici, e quindi adesso si aprirà un'altra parentesi. Ma grazie a loro e alla loro capacità questo bambino è riuscito a sopravvivere.
1: In effetti, in viaggio, in vacanza, quando qualcuno si sente male, si dice sempre: c'è un medico, c'è un infermiere, c'è qualcuno che possa aiutare.
0: Ma anche quando sei per strada devi sempre sperare che ci sia la persona giusta al posto giusto.
2: E questo ammonisce tutti quanti, secondo me, all'idea, almeno considerate l'idea di fare un corso di primo soccorso per fare quelle cose, e soprattutto non fare quegli errori che, quando magari con la buona volontà vai a soccorrere una persona, tendi a fare se non ti hanno dato quelle due o tre nozioni.
0: Se non sei esperto, mai fare
1: nulla. No, perché
0: nulla.
1: Ottieni l'effetto contrario.
0: Ma anche quando c'è un incidente per strada, vedi una persona che è a terra, non sollevarla, non spostarla.
1: Non toccarla
0: mai, chiama chi deve intervenire, 112.

0: Questo è il pezzo dedicato a Stefano Andreoli, balla balla ballerino
1: tutta la notte
2: e poi ho dimenticato di ballare, in effetti dovete ricordarmelo.
1: Che canzone, Lucio Dalla, il grande grandissimo Lucio. Pronti? Ci sono News Meteo Auto Traffic e poi balliamo fino alle 10 a Bonjour Bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di scontri nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ancora scontri in Libano. Trump furioso con Netanyahu. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Le autorità denunciano 7 morti e almeno 11 feriti. Intanto a Kiev e a Dnipro si scava ancora tra le macerie dopo l'ultimo violento raid di Mosca. Zelensky chiede a Washington i missili Patriot. Attesa oggi la risposta dell'Unione Europea alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo con un tetto massimo dello 0,6, un valore dai 7 ai 13 miliardi. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due pakistani fermati per la morte dei quattro braccianti arsi vivi in un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: non volevano pagarci. Tennis, azzurria la conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassim e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Eh
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato al nord-ovest in Sardegna, nubi sparse altrove, a parte delle temporanee schiarite all'estremo sud. Piogge e temporali su Venezia, Emilia-Romagna, gran parte del centro, Campania, Puglia, centro-settentrionale e nord della Basilicata. In serata fenomeni in attenuazione, salvo ancora qualche precipitazione sul basso Adriatico. Temperature in aumento al nord-ovest e all'estremo sud, in calo al nord-est, al centro, in Campania e Sardegna. Per il Principato di Monaco, tempo soleggiato con modeste nuvole in transito. Temperatura intorno ai 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
10: La situazione in autostrada: sulla A1 verso Milano un chilometro di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare un chilometro di coda fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma 4 chilometri di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'immissione sulla tangenziale, sulla A4 verso Torino 3 km di coda per incidente tra Dalmine e Trezzo, sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sull'Autosole. Prudenza e buon viaggio.

0: Code, anche stamattina, quasi fosse un lunedì, con i rientri di quelli che hanno deciso di tornare magari in città dal lungo ponte la mattina presto, prima di rientrare al lavoro.
1: Facciamo un rientro intelligente, torniamo il giorno dopo e si ritrovano tutti in coda.
0: Sai, quando ci sono 14 milioni, abbiamo detto, di italiani in giro, fare il rientro intelligente non è mai facile, perché anche se ti dividi, 7 partono la sera, 7 milioni partono la mattina e comunque te li ritrovi.
1: Beh, oggi si aggiungono anche quelli che vanno a lavorare.
0: Lavoro, esatto. Vabbè, dai ragazzi, non vi lamentate se ve la siete goduta. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour fino alle 10.
2: Noi ce la godiamo, certo che ce la godiamo.
0: Siamo qua a tenervi compagnia, che vogliamo
2: ma
0: di più?
2: Ma chi sta meglio di noi, in
0: poi,
2: effetti?
0: Poi quando arriviamo noi qua, manco ci sono le code, quindi alle 6 del mattino.
1: Che code vuoi trovare a quell'ora del mattino?
0: Siamo fortunati da quel punto di vista.
2: In effetti.
0: Dai che c'è Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Vi vogliamo far scatenare anche con Whitney Houston su Radio Monte Carlo. I Wanna Dance With Somebody. Si diceva delle code, del traffico. È vero, fa bene farsi un ponte, allontanarsi un po' da tutto, però quando si torna alla vita di tutti i giorni bisogna ricordarsi anche dei possibili problemi, ad esempio le multe, mia cara Monica. Te lo sei ricordato? Come ogni volta, certo.
1: Guarda, me lo ricordo tutti i giorni ed è per questo che io rispetto sempre i limiti di velocità.
0: Come no? Vabbè, ormai questa...
2: Niente risate, Breno, scusi, no, ma... più reattivo.
0: Si è stufato pure lui ormai.
2: Ma sì, ma infatti lo sanno tutti.
0: Multe, hanno tirato fuori tutti gli elenchi dei comuni con gli autovelox che rendono di più, sono quelli del Coracons che hanno fatto questo studio, ci sono dei casi eclatanti. Intanto Monica, una buona notizia, nelle grandi città le multe per gli autovelox diminuiscono.
1: Ma io non me ne sono accorta però.
2: Scusi, non avevo detto che rispetto a tutti i limiti le cose.
1: Dicono così, allora io mi attengo a queste statistiche, va bene, nelle grandi città fanno meno multe.
0: Prenderai meno multe, se statistica, però potresti anche non rientrare in quel caso.
2: Però
0: sappilo.
2: Chi circola per i piccoli comuni, magari viaggia tanto in macchina, sa bene che spesso le multe ti arrivano proprio magari da un comune oscuro nel quale passi una volta e magari non sei familiare con la strada, non sai che stanno controllando.
0: Ma quando mai sono passato da lì? Ecco, se siete stati a Galatina, bellissimo, c'è una chiesa incredibile.
2: Salento, Lecce, lo sappiamo, meravigliosi posti.
0: È un posto davvero molto molto bello. Ecco, probabilmente avete preso anche voi una multa, perché gli autovelox di Galatina hanno garantito l'anno scorso in questo comune da 26.000 abitanti 5.300.000 euro di multa.
1: Cioè, sono ricchi allora a Galatina.
0: Il comune?
1: Beh sì, il comune è ricchissimo.
2: Sgorga Negramaro dalle fontane, ragazzi, io ve lo dico.
0: Beh, quello è il vino tipico della zona, quindi buono buono. Però c'è chi si è fatto il fegato amaro, altro che Negramaro. Perché 5.300.000 euro di multe in un comune così piccolo vuol dire che c'è stata una strage.
2: Se pensate, la provincia di Lecce è molto più bassa, non arriva neanche al milione. Invece questo piccolo comune fa multe evidentemente a raffica.
1: Quindi sarà un comune meraviglioso, le strade saranno tutte asfaltate, piene di fiori, piante.
0: Ma c'è un altro caso, c'è quello di un comune da 300 abitanti, però siamo nel cuore delle Dolomiti bellunesi, si chiama Colle Santa Giulia, che ha fatto soltanto con un autovelox 2 milioni di euro l'anno scorso.
1: Lì ci sarà un passaggio di turisti incredibile, non se ne accorgono e quindi tac, multa.
0: Infatti c'è il famoso Passo Giau, è uno dei passi dolomitici più frequentati, spesso anche da motociclisti, e quindi tac è un attimo che vieni pinzato. Le sanzioni riguardano soprattutto appunto i turisti che transitano da quelle parti ignari del fatto che ci sia una grande telecamera che ti becca.
2: E qua il mondo si divide, ma lo fanno per fare cassa. Però le regole vanno rispettate, signori miei. Se andate entro i limiti sicuramente la multa non va arriva.
0: Ma chissà quante volte avete preso anche voi una multa dicendo: ma quando mai sono passato da lì eppure
1: non te ne accorgi neanche?
2: A me è capitato tante volte.
0: Infatti The Weeknd ora su Radio Monte Carlo, Secrets.

0: qualcosa dei Tears for Fears in questo pezzo, lo dicono in tanti. In effetti c'è un campionamento di un pezzo dell'82, Pale Shelter, proprio dei Tears for Fears. Questi era The Weeknd con Secrets.
1: Questa è Radio Monte Carlo, hanno l'orecchio fino i nostri ascoltatori, peraltro era dichiarata questa cosa.
0: Sì, sì, non l'hanno fatto di nascosto.
2: Non l'hanno fatto di nascosto.
1: È un paggio, anzi, è proprio a impreziosire questa canzone bellissima. Le multe, quante volte abbiamo detto, uno non se ne rende conto, gli autovelox, pum, non perdonano, passi in un piccolo comune, magari sei in vacanza. Tra quelli che hanno fatto più stragi nel 2025 c'è il comune di Galatina in Salento.
3: Mio marito, ritornando in camper dalle vacanze, ha preso una multa dal comune di Sospiro. Altro che Sospiro.
1: D'altronde
2: lì ci sta una multa, passi, sospiri e via. Ma ci sono altri piccoli comuni che insomma non abbiamo mai sentito nominare, che però incassano tantissimo da questi autovelox, come Trepuzzi, Cavallino, e siamo sempre vicino a Lecce.
0: Chiunque ha preso una multa lì ora li conosce bene, li ha sentiti, certo, nominare.
1: A Trepuzzi, guarda, ti resta ben impresso. Ma sempre al sud c'è un altro posto, una statale, si chiama la statale Telesina, collega Campania e Molise, a quanto pare non perdona. Secondo i dati riportati dal Codacons, che ha analizzato le multe, i 5 comuni nei quali passa questa statale hanno garantito gli autovelox a questi comuni più di 2.800.000 euro di incassi.
0: Va anche detto che sicuramente lì, per quanto i limiti siano da rispettare sempre, certi limiti vengono messi magari in maniera un po' strumentale, come dire, guarda, se è un limite dei 90 poi passa ai 60, sì, di colpo,
2: di
0: e tu
2: colpo,
0: che fai? Devi
2: e
0: inchiodare.
2: Tu ti distrai un attimo e non guardi il cartello, dai 90 passi 70, poi 50 e tac, ti becchi la multa.
1: Stai cercando, Andreoli, di come dire, addolcire quegli ascoltatori arrabbiati, perché abbiamo detto, se ci sono limiti basta rispettarli per non prendere multe.
0: La risposta è sì, ovviamente, anche perché io da guidatore ne ho prese parecchie,
1: ecco,
0: di multe,
1: no,
0: anche io.
1: Beh, molti hanno detto sì, ma ci sono dei limiti che non hanno senso.
2: No. Avete sentito che cosa ha detto?
1: Ha
2: che non sono solo io, anche lui ha detto che ha preso tante multe.
1: L'ha detto anche prima.
0: E io sono un guidatore prudentissimo, eppure alle volte ti sfugge. La mia croce è la zona di Asti, io ve lo dico, se
1: da
0: passate
1: lì?
0: Da lì, attenzione a tutti i cartelli, perché se ve ne perdete uno è finita.
1: Intanto lì bisogna stare attenti a non farsi beccare la guida un po' al ticci.
0: Ma che c'entra quello, Lentini? Scusi, lei la sta insinuando però, lei insinua.
2: Vai lì a mangiare e a bere in quelle
1: ecco
2: zone.
1: Ecco appunto, per cui quando inizi a guidare dopo aver mangiato e bevuto... Bisogna
0: quello non
1: attenti.
0: Va fatto, non mi guardi
1: mai
0: con quella faccia come se è, capito? Scusi.
1: Tra qualche mese scopriremo che l'hanno beccato ubriaco al volante.
2: Chissà perché va in quelle zone.
0: Calunnie, amici, calunnie, non ascoltateli.
1: Uno che va veloce in macchina e se ne frega degli autovelox, tanto lui i soldi ce l'ha, è Jamiroquai. Everybody.

0: prenderà lui multe con tutte le macchine che ha, Jamiroquai?
1: Sì, ma non gli interessa. Voglio dire, nel suo garage ne ha tantissime, sono tutti bolidi e quindi appena mette la marcia, chissà, è già 200 all'ora.
0: Too Young to Die, Jamiroquai su Radio Monte Carlo. A proposito di Autovelox, un nostro ascoltatore dice: prima di partire, visto che ci sono stragi, abbiamo scoperto nei piccoli comuni, andate a vedere la mappa del comune, perché ogni comune sul proprio sito internet è obbligato a mettere la mappa con...
2: oltre al cartello chiaramente all'inizio del comune, ma quello c'è sempre,
0: dove sono gli autovelox.
1: Lo so, ma sai quanti comuni passi quando vai in giro e magari anche quando vai in vacanza?
0: Bisognerebbe fare una nuova versione del film di Verdone, Bianco, Rosso, Verdone, quando chiamava l'ACI per capire se la perturbazione gli passava sulla testa oppure no, e chiamare e dire tipo
1: ogni volta.
0: Scusate, ma se passo dalla strada del comune tatà, potrebbe esserci l'autovelox?
2: Risposta, quella lì, sempre la stessa.
1: Tu pensa che un nostro ascoltatore è riuscito nello stesso estate a prendere multe ad Amalfi, a Firenze, a Venezia ed altre ancora.
2: Tutte le repubbliche marinare si è fatto, non ho capito.
0: Io però la vedo dal punto di vista positivo, vuol dire che ha viaggiato, si è fatto delle belle vacanze, bravo!
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
20: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: Già una delle più belle voci italiane, possiamo dirlo. Tra l'altro Giorgia, anche lei come tanti altri protagonisti della nostra musica, proprio in questi giorni è in tour, è in concerto e possiamo vederla un po' dappertutto nel mese di luglio.
1: Sì, sarà una lunga estate la sua, si chiama G-Summer il suo festival.
0: Beh, giustamente, G-Summer.
1: Sì, la lettera G, sai com'è. Vabbè, comunque, al di là di tutto, grandi emozioni con Giorgia, ma ora patti chiari, amicizia lunga.
0: Sì?
1: Amici, stiamo per scatenare il finimondo. Ci sono delle regole sulle quali non si può transigere, delle regole di convivenza civile tra persone.
2: Ma di che parla?
1: In questo periodo, quando si va a cena a casa di amici, si porta di solito il gelato. Guai, dico guai a voi se non rispettate le regole che stiamo per darvi.
0: Scusami,
1: di
0: quelle
1: parlo.
0: Regole ci sono?
1: L'altro giorno mi sono venuti degli amici a cena con una vaschetta, c'erano sei gusti in una vaschetta piccolina. Ma come si può portare sei gusti in una vaschetta piccola? Che finiscono immediatamente, tu vuoi assaggiare un gusto, è già finito perché con due spadellate, cioè li mangiano in due,
0: ma
1: altri
0: tu ti
1: no.
0: Devi anche mettere nei panni di chi porta il gelato e dice io voglio accontentare
2: tu. Devi essere decisionista quando prendi il gelato e devi prendere delle decisioni oculate, meditate, non è che puoi prendere i gusti a caso.
0: Scusa, mi prendi un vascone.
2: Con quello che costa, sala scusi.
1: Ecco, prima regola, prendete carta e penna, prima regola quando si porta il gelato a casa di amici, pochi gusti. 3, massimo 4 in una vaschetta.
0: E se non li indovini? E se al padrone di casa non piace neanche un gusto?
1: Qui ci arriviamo su quali devono essere i gusti. Intanto partiamo da questa regola ferrea, aurea: 3-4 gusti al massimo. Seconda regola: quando si serve il gelato, questo prevede l'impegno del padrone di casa, mai usare lo stesso cucchiaio per tutti gli stessi gusti di gelato.
2: Cioè, perché magari c'è un gelato allo zenzero e tu prendi una cucchietta di, e poi tu quel cucchiaio l'hai usato anche per servire il cioccolato, la panna, la frutta.
0: Allora hai detto 4 gusti, devi avere 4 cucchiai e ogni volta li cambi.
1: Oppure ogni volta prendi tutti nella stessa copettina, prendiamo prima la panna e metti, se siete in 4,
2: sciacquiamo poi il cucchiaio.
1: 4 gusti di panna, 4
2: dosi
1: e poi sciacqui il cucchiaio e prendi il cioccolato. La cosa peggiore è quando tu prendi prima il cioccolato, poi la panna, e la panna è tutta nera, ma si può, la crema.
2: Magari qualcuno il cioccolato manco
1: ma
2: piace,
1: non si fa.
2: E viene contaminato.
0: Scusate, voi fate queste cose a casa?
2: Io no.
1: Io sì. Tengo un bicchiere con l'acqua e tutte le volte il cucchiaio lo pulisco.
2: Come i degustatori di vino che sciacquano la bocca prima di cambiare
1: le cose,
2: sapore.
1: O si fanno bene, o non si fanno.
0: Io
1: lo
0: di
1: sapete.
0: Solito sono molto attenta, ma questa cosa non la faccio, devo
1: poi
0: essere sincera.
1: Entriamo nella regola dei gusti da portare. E qui si apre un altro capitolo tra poco. Intanto iniziamo a ripassare. Pochi gusti nella stessa vaschetta e si cambia il cucchiaio o si sciacqua tra un gusto e l'altro. Va bene?
2: Alla faccia.

0: Mr. Know It All con Teddy Swims su Radio Monte Carlo. Che soddisfazione che ci danno gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Le regole ferre per poter portare il
1: gelato. Sono più talebani di lei, lentini.
2: Ma sì, è vero. Seguono vero. Tutte le regole, non vogliono tutto mischiato.
0: Per portare il gelato a casa di amici la sera, soprattutto in questo periodo dell'estate, ripassiamo velocemente. Prima regola, Monica, qual è?
2: Prima regola, pochi gusti.
0: Bravissima. Seconda regola?
2: Seconda regola...
0: Dai, già te la sei dimenticata. La seconda mai regola. Con lo stesso cucchiaio prendere...
2: Ma come no? Ma c'è chi lo fa invece.
0: Ma sbaglia!
1: Pensi che ho trovato una gelateria Radical Chic che mette le vaschette tra l'altro separate per ogni gusto, fa delle mini vaschette dentro la vaschetta grande.
0: È giusto.
2: Ma invece c'è un consiglio anche da parte di chi ci scrive a casa. Ma allora, scusate, non va bene ciucciare il cucchiaio tra una palettata e l'altra quando si serve?
0: Come no? Tu ciucci il cucchiaio e poi lo riprendi il gelato e me lo versi.
1: Devo dire
0: mia.
1: Che quando servo il gelato nell'altra stanza, scusa, alle volte mi è capitato
2: stavo per dire questo. No. Quando tu prepari il gelato e sei da un'altra parte non ti vedono.
0: Ma siete pazzi.
2: Allora dite, non l'avete mai fatto?
0: Ma siete pazzi. Cioè tu ciucci il cucchiaio e poi riprendi il gusto.
2: Non vi è mai capitato?
0: Dai. Ricordami di non venire mai.
1: È come dire, non ho mai fatto la pipì nella doccia, lentini. Scusi, quello è uno spartiacque.
0: La pipì nella doccia finisce, ci sono io nella
1: doccia.
0: Vabbè,
1: era un esempio per dire, capito? Lì. Nessuno lo ammette, ma si fa. Cioè,
0: Monica, tu mi servirai se dovesse venire a cena da te il gelato ciucciato. Cioè, siamo pazzi. Col
1: dolce
0: cucchiaio.
1: Un po' salato, tra l'altro. Senta, parlavamo di gusti. Ecco.
2: Sì, allora chiudiamo questa parentesi.
0: E io non sono schizzinoso, però vabbè, comunque. Adesso arriviamo all'altra regola fondamentale.
2: Sì, qual è l'altra regola fondamentale? Sto prendendo nota, sentiamo.
0: Quali gusti portare a casa di amici? Cioè, quando devi andare, scegliere i gusti. Tanto per cominciare, nulla di cose troppo strane. Uno, due gusti classici ci devono essere. Quelli sì. Ruffiani che piacciono a tutti.
2: Quelli che piacciono a me, di solito li porto sempre.
0: Quali sono?
2: La nocciola al primo posto.
0: La nocciola è un classicone, può andare bene. Ma se tu ti presenti con dei gusti
1: il
0: strani...
1: Il fico, per dire, come ha fatto una mia amica, che saluto.
0: La puoi aggiungere come gusto in più?
2: Sì, un gusto strano ci deve stare.
1: Li porta
2: dai.
1: Tutti così.
0: Ecco, capito. E altra cosa. La frutta con tutto il bene, vabbè, però anche no.
2: Scusa, magari c'è qualcuno a dieta e
0: ma che
2: allora
0: non mangia il gelato è fatto soltanto di creme e lo dicono anche i nostri ascoltatori.
3: A casa mia vige la regola che i gusti alla frutta sono banditi, ma proprio banditi, creme e basta. Bravo. Una volta si è presentata una mia amica con eravamo in otto con una vaschetta di gelato da mezzo chilo scarsi, gusti limone fragola, non ho parole.
0: Ma siamo pazzi.
2: Vabbè, questa aveva anche il braccino corto, però
0: sì.
2: In otto con mezzo chilo.
0: Dovevi cacciarla, però.
1: Rimuovi
0: scusa.
1: Dagli amici, mai decisamente, fa. Ragazzi. Non se non fa. C'è il cioccolato, la stracciatella, il pistacchio, la nocciola, vabbè. Ma cosa lo portate a fare il gelato?
0: Oggi spero che abbiamo fatto qualcosa di utile, educato gli ascoltatori di Radio Monte
1: Carlo.
0: Servizio
1: pubblico.
2: Ecco. Come no?
0: Alla prassi giusta per non fare brutte figure, per comportarsi bene quando si porta il gelato a casa degli amici.
2: Vabbè,
0: la sera.
2: E magari fate una telefonata e chiedete che gusti vuoi.
0: Vabbè, volendo anche, però se sono strani pensateci su. Jennifer Warnes ora con Bill Medley su Radio Monte Carlo. No.

0: Siete dei pazzi però, siete dei pazzi. Abbiamo fatto bene a parlare delle regole d'oro del gelato da portare a casa di amici, perché ci sono ascoltatori di Radio Monte Carlo che si sono trovati con abbinamenti viola e menta.
1: La menta non la sopporto io, cioè proprio nel gelato non potrei mai mangiarlo.
0: L'after eight, capito? Il
2: esatto,
0: gelato
2: col cioccolato. After-ate. La viola invece mi incuriosisce, magari, che ne so. Breoli. Comunque, ricordiamoci, la frutta cresce sugli alberi, da lì va presa e mangiata.
0: Bravo, bravo.
2: Non fate troppi pasticci, capito?
0: Bravo, e se ti presenti a casa mia una sera con la vaschetta alla viola, guarda, esci tu e la vaschetta in un
2: attimo. Anche perché a volte le gelaterie fanno quelle rivendite degli gusti avanzati a prezzo scontato, quindi tu con tipo 3 euro ti prendi un chilo di gelato.
0: Ma no, ma pure che lo sconto sul gelato, anche lì, che sì, sta per finire.
1: Quello di una settimana prima.
0: Questa mia è nuova. State qua, amici di Radio Monte Carlo, tra poco c'è il Geographic.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
6: Bellissimo.
5: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
6: wow.
5: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
7: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
10: Carrefour.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.

0: Bryan Adams, la sua voce graffiante, questa è Bonjour Bonjour, ma giunti a questo punto, manca qualcosa.
1: Guarda,
0: qui
1: 5 minuti ci separano dalle 9, li passiamo con Stefano Andreoli e il Geographic.
2: Parliamo di cose serie per una volta, il gelato, uno dei tre grandi piaceri della vita insieme allo scudetto dell'Inter, è un'altra cosa che adesso non mi ricordo. Lo spartiacque dell'italianità è il gelato, mica il caffè e la pizza, quelli ormai li fanno buoni dappertutto, ma il gelato lo sappiamo fare solo noi, quello bello compatto che rovesci il cono e rimane lì attaccato, anche se gli americani stanno provando a prenderselo, è il gelato, sapete, hanno fatto questi libri, questo film I Love Gelato, ragazza americana che va a Roma e si innamora, che belle trame, gli americani arrivano da noi, pagano un cono, due gusti, $10 e sono contenti. Ma ve lo ricordate tra l'altro quel periodo tra gli anni 80 e 90 in cui la gente si comprava la gelatiera convinta che facendo il gelato a casa avrebbe risparmiato, c'era anche un giocattolo per bambini, la macchina del gelato, ve lo ricordate? Faceva lo spot in TV, la pubblicità al pomeriggio durante i cartoni per infinocchiare i bambini, li accalappiavano, capito? Tu mettevi del latte in un buco, giravi un macinino e usciva per magia il gelato, uno dei più grandi inganni della storia da quando l'uomo inventò il gelato. Per fortuna erano altri tempi, quindi tu, il bambino, andava dal genitore, mi compri la macchina del gelato, pam, vai a fare i compiti, ecco. E festa finita. Quando ci vuole, ci vuole. Che poi posso capire oggi risparmiare, che un chilo di gelato costa come andare a cena fuori, ma ai tempi, anni 80, un cono costava 1000 lire, 800 lire, ma chi ve lo faceva fare? E in effetti, a pensarci, quando vai a cena a casa di qualcuno, portare il gelato non è più una cosa così che fai senza pensarci. Oggi c'è da farti fare il preventivo. Che poi, c'è da dire una cosa, quello a cui tocca di portare il gelato non è mica sempre contento, perché lui arriva col suo bel chilo e passa di gelato artigianale, bello costoso, e arriva l'amico con la bottiglia di vino, che tu quel vino lo conosci, lo sai che è in sconto a 6 euro al supermercato, e alla fine per qualche ragione siete pari, cioè vanno tutto bene, a posto così, nessuno dice no, ma tu hai pagato 40 euro di gelato, ma vorrai qualcosa, costavi o meno se fossi andato a cena fuori. E no, insomma amici, secondo me ci deve essere un cerchio del paradiso, il buon Dio ce lo deve riservare per quelli che a cena portano sempre il gelato, ecco. E un giorno dell'inferno per quelli che non portano il cioccolato.
1: Io finisco in paradiso allora, caro Stefano, ci finisco.
2: E meno
1: come?
2: Male,
1: meno male, meno male. Ah, bianca come la crema, come la panna, Noemi, la nuova. Sono tutti

0: Bianca Noemi, Radio Monte Carlo. Il personaggio che dovete indovinare oggi, vai con l'indizio.
1: Riusciranno i nostri ascoltatori a indovinare subito il personaggio misterioso? Ecco le tre parole: la gatta, otto, viola.
0: La gatta, otto e viola. La gatta mi fa venire in mente subito una persona, però chissà se è quello che penso
1: chi
0: io.
1: Chi può dirlo? Uomo, donna, personaggio di fantasia. Ripetiamo i tre indizi: la gatta, otto e viola.
0: Provateci. 342 4141 762. Ora news, meteo e autotraffic.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz, colpendo una torre radio. L'Iran ha risposto lanciando droni e missili sull'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti, voli sospesi. Mentre proseguono gli scontri in Libano, Trump furioso con Netanyahu. Secondo il media Axios, in una telefonata il presidente americano avrebbe definito il premier israeliano un pazzo e un ingrato. Tra le parole riportate, ti odiano tutti, se non fosse per me saresti in prigione. Offensiva ucraina in Russia. Un drone su un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone, 11 feriti. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo e uno stabilimento missilistico a Tambov. Zelensky intanto lavora con Bruxelles al 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo, con un tetto massimo dello 0,6%. Fermati 2 pakistani per la strage dei braccianti nel Cosentino, incastrati dalle telecamere mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. 4 persone arse vive, una è riuscita a scappare. All'origine della violenza ci sarebbe stata una lite per il denaro utile a pagare il viaggio. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No,
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato al nord-ovest in Sardegna, nubi sparse altrove, a parte delle temporanee schiarite all'estremo sud. Piogge e temporali su Venezia, Emilia-Romagna, gran parte del centro, Campania, Puglia, centro-settentrionale e nord della Basilicata. In serata fenomeni in attenuazione, salvo ancora qualche precipitazione sul basso Adriatico. Temperature in aumento al nord-ovest e all'estremo sud, in calo al nord-est, al centro, in Campania e Sardegna. Per il Principato di Monaco, tempo soleggiato con modeste nuvole in transito. Temperatura intorno ai 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione in autostrada: sulla A1 2 km di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 a Cerra Fragola e il nodo A1 Villa Literno Pomigliano. Proseguendo verso Milano, 2 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A4 verso Torino, 6 km di coda per incidente tra Bergamo e Trezzo. Verso Trieste, 3 km di coda per incidente tra l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano e Trezzo. Sulla A22 verso Modena, 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale. Prudenza e buon viaggio.

0: Sempre più bravi, buongiorno Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Leandro Mercù, Mattia Brena, quelli di Bonjour Bonjour e voi, i nostri ascoltatori, che anche oggi avete risolto il personaggio misterioso.
1: Sì, subito siete stati bravissimi. La gatta, Otto e Viola, queste tre parole hanno portato a Elizabeth Taylor.
0: Bravissimi, molti hanno azzeccato. La gatta a me faceva venire in mente Gino Paoli,
1: no.
0: Però Otto e Viola non c'entravano nulla, ma molti hanno provato con Gino Paoli, sbagliato.
1: Allora, la gatta sul tetto che scotta, uno dei suoi più famosi film, Otto matrimoni, quindi
0: sì,
1: ha battuto tutti i record, e Viola perché era chiamata la diva dagli occhi viola.
0: Liz Taylor era la risposta esatta e molti hanno azzeccato. Davvero complimenti nostri da Bonjour Bonjour.
1: Bravissimi.
0: Domani è più difficile, Monica.
1: Va bene.
0: Vogliamo più difficile.
1: Mi impegnerò.
0: George Michael su Radio Monte Carlo. Fast Love.

0: Fast Love, George Michael su Radio Monte Carlo. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme qui a Bonjour Bonjour a Radio Monte Carlo.
1: Fino alle 10, come tutte le mattine, dalle 7 alle 10 c'è un caso che scuote il mondo del cinema. Quante volte anche oggi si parla di revisionismo, se vogliamo, di certi film che negli anni 50, 60 trattavano dei temi che oggi fanno rizzare, perché dici,
2: magari con un linguaggio inappropriato, termini che poi sono stati edulcorati, eccetera, eccetera.
1: C'è un altro caso però che va proprio in questa direzione, che riguarda Natasha Kinski, molto famosa in Germania. Noi in Italia l'abbiamo apprezzata per la sua bellezza un po' di anni fa, oggi ha 65 anni, e un film che lei ha girato, il suo film d'esordio, aveva solo 13 anni, nel 1975, firmato da un grandissimo regista tedesco, Wim Wenders. Lei in quella scena lì, a soli 13 anni, di fatto era una bambina con le mutandine e solo quelle, che veniva schiaffeggiata da un uomo adulto, e a distanza di anni la sua battaglia è quella di far rimuovere quella scena, perché dice: già all'epoca avevo capito che non era giusto che io venissi ripresa in quel modo, ma oggi a maggior ragione non vuole più che quella scena esista, e chiede a Wim Wenders di cancellarla.
0: Ovviamente Wenders dice: non è il caso di cambiare e di rimuovere questa scena, perché il film è stato girato tanti anni fa.
1: Sì, lui dice: oggi non la rigirerei una scena così, non la farei, però all'epoca
2: oggi non potrebbe nemmeno girarla, probabilmente fatto. All'epoca
1: Il mondo era quello,
2: ne abbiamo sentito parlare tante volte. Ultimo Tango a Parigi, insomma, certi attori che magari a distanza di anni rinnegano le scene. Qui parliamo di una ragazzina che, in effetti, non avendo il potere, sicuramente la voce, per potersi opporre a quella scena quando era piccola, oggi chiede, e non ha tutti i torti, certo, insomma, che quella cosa sparisca.
1: Però il film è stato girato all'epoca, è un ormai fatto storico, se così lo vogliamo definire. Lui, Wim Wenders, che dice appunto non la rifarei oggi, si è però detto combattuto e amplia il discorso, chiede al mondo del cinema: è giusto o no mettere mano ai film di un tempo e cancellare delle scene che comunque fanno parte della storia del cinema ormai?
0: Io non sono d'accordo, cioè, perché devi cancellare qualcosa che è stato fatto nel passato? Anche perché, se così fosse, quanti film sarebbero cancellati?
1: Appunto.
0: E anche quante favole.
1: Appunto,
0: sai che anche le favole sono entrate in questo dibattito,
1: senza dubbio. Quindi la domanda è: un'opera del passato va lasciata intatta, testimonia del tempo nel quale è stata, in questo caso, girata questa pellicola, oppure deve essere modificata se una persona coinvolta sostiene di averne subito un danno?
2: E infatti la differenza qua è che c'è la protagonista stessa che lo chiede, quindi forse merita di essere ascoltata, ma il dibattito è aperto.
1: Anche tra di noi, se volete dire la vostra, siamo qua e cerchiamo di capire insieme.
0: Poi però da quel film è partita la grande carriera di Natasha Kinski.
1: Questo senza dubbio. Senna Spyro ora su Radio Monte Carlo.

0: Che voce, mamma mia, quanto ci piace. Siena Spyro, Material Lover su Radio Monte Carlo. E il dibattito, sì, è aperto con la richiesta di Natasha Kinski, grande attrice, oggi di 65 anni, tedesca, che quando ne aveva 13 ha girato questo film con Wim Wenders. Lei era ripresa soltanto delle mutandine in una scena un po' particolare con una persona più adulta, e oggi a distanza di anni chiede che quella scena venga rimossa, perché dice: beh, a 13 anni qualcuno mi ha fatto fare sta scena, però io già avevo capito che non era una cosa che avrei dovuto fare.
1: E ci sono molti ascoltatori che le danno ragione, perché dicono: aveva soltanto 13 anni, quindi non è stata lei a decidere, ma c'è stato qualcun altro che è stato favorevole, quindi il padre aveva firmato per lei.
0: Il padre, che non è uno proprio sprovveduto, uno qualsiasi attore a sua volta, Klaus Kinski, che anche lui...
2: Ma secondo lei Klaus Kinski avrebbe detto: no, non fate fare questa scena a mia figlia?
0: Ma è per quello che uno dice: scusa, lei è stata quasi costretta dal padre, dal mondo del cinema, aveva 13 anni, oggi che è una donna adulta senziente dice: non mi voglio
2: chi
0: vedere.
2: Chi conosce la vita di Klaus Kinski sa che non c'è da aspettarsi della sensibilità, sì, proprio,
1: non è
2: diciamo
1: un santo,
2: così.
1: Però ecco, vabbè, dai, in questo caso. Però altri ascoltatori che cosa dicono? Allora dobbiamo buttare tutti i quadri di donne nude? E allora ancora dobbiamo mettere le mutande alle statue?
0: No, sono due cose diverse, perché qui c'è una persona che è ancora viva e che si rivede in una scena, tutti quelli che la conoscono la rivedono in quella scena, e giustamente lei oggi non gradisce. Ci sta che non voglia gradire. Non credo che questo film venga proiettato spesso
1: ancora,
0: quindi può mettersi il cuore in pace. Però a maggior ragione, con tutto quello che stiamo dicendo, secondo me qualcuno vorrà andarlo a vedere il film adesso per farsi un'idea di questa scena, probabilmente, no?
2: Eh sì, forse Natasha Kinski, sollevando il polverone, magari non ha fatto una grande causa, un gran servizio alla sua causa.
1: Però l'ha girata a 13 anni, adesso ne ha 65.
0: Sì.
1: Come mai questi ripensamenti?
0: No,
1: ora?
0: Ma è da un po' di anni che lei chiede questa cosa, è sempre caduta così nel vuoto. Adesso Wim Wenders, il regista, che è stato premiato, ha ripreso, diciamo così, il tema, perché gli è stata fatta proprio una domanda, e lui stesso ha detto quello che spiegavamo, ovvero: non la rigirerei, però è stata fatta all'epoca, è una testimonianza del periodo e la lasciamo lì per
2: è
0: lui.
2: Dentro il film, e quindi oramai non si può più sfilare via.
0: Se volete così, giusto che ne abbiamo parlato, Falso Movimento, film del 1975.
1: Adesso tutti lo vanno a rivedere. Hai fatto

0: Radio Monte Carlo con i Take That, quelli di Shine, giusto o no? Che è una scena di un film del 75 di Natasha Kinski, aveva 13 anni, un po' così osè, venga rimossa, lei lo chiede, il dibattito è aperto.
1: Ma allora, pensa se Ornella Muti dovesse chiedere di togliere tutti i nudi dei film che ha fatto quando aveva 15-16 anni.
0: Fa prima chiudere tutti i film e cancellarli. Vabbè, ma mi viene in mente anche The Vish Fenech nel caso.
2: Vedi? Vabbè, lei era adulta, vaccinata,
1: era già più
2: comunque
1: grande.
2: Altri tempi, altre bello sensibilità, per vabbè fortuna oggi queste scene, dico per fortuna, non le potremo più fare.
0: Mi pare.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
17: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria,
8: la più buona perché è mia.
4: I piaceri della vita.
20: Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
21: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
22: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: The Look of Love, gli ABC su Radio Monte Carlo, ore 9.31, ABC che tradotto in italiano diventa ABC e guarda caso ABC cosa sono?
1: Le iniziali dei nostri tre tennisti che oggi giocano al Roland Garros di
2: ovvero
1: Parigi.
2: Ovvero Arnaldi, Berrettini e Cobolli.
1: ABC, incredibile, eh? Sembra una combinazione, speriamo che porti anche bene un mercoledì da italiani perché nel primo pomeriggio Cobolli sfida Auger Aliassim, mentre in serata questo derby tra i nostri due Matteo Berrettini e Arnaldi.
2: Questo ci dispiace perché questo significa che un italiano se ne va.
1: Vabbè, tanto sono tutti arrivati ai quarti e comunque un italiano sicuramente sarà in semifinale.
0: E se vincesse Cobolli potremmo avere una semifinale tutta italiana e un italiano sicuramente in finale, ragazzi.
1: Quindi,
0: mai successo.
1: Tutto sommato male non andrà. Scusate, ma del debio cosa vuole? Stamattina cosa c'entra col tennis?
3: Allora, buonasera dal vostro Paolo del debio.
2: Buongiorno, siamo un po' sorpresi di averla qui oggi.
3: Come avete sentito dalla copertina, questi risultati strepitosi sono l'ennesimo risultato ottenuto dal nostro governo.
1: Ma cosa c'è?
3: Un bel applauso.
1: Ma che applauso, del debio? Ma scusi, cosa c'entra il governo col tennis?
3: Sia buono lei, fateci caso. Quando governavano i comunisti, i nostri tennisti non hanno mai combinato un tubo.
1: Ma chi l'ha detto?
3: E adesso fioccano le vittorie. Sarà un caso?
2: Ma sì, certo. È un caso.
3: E io non credo. E oggi a Parigi scenderanno in campo tre italiani di razza, nati in Italia.
1: Ecco.
3: Italiani veri, mica come qualche sportivo un po' colorato che abbiamo visto ultimamente in altre discipline.
1: Ma cosa sta dicendo, Vaneggio?
3: Su via, un facciamo gli ignori. Lo sappiamo che quando il governo c'eravate voi di sinistra avete steso il tappeto rosso, porte aperte alla Renault.
1: Ma cosa c'è?
3: Tutti dentro, via.
2: Dai.
3: Dai barconi li mandavamo negli hotel 5 stelle.
1: Ma del debbio?
3: Inclusive e poi direttamente all'Olimpiade.
2: Cioè, ovviamente noi ci dissociamo da tutto questo.
3: Ma noi con i nostri veri italiani, con nomi italiani e non Mombuto o Ching Chang Ping Pong, oggi spezzeremo le reni alla Francia.
1: Certo.
3: La parola d'ordine è una sola: vincere e vinceremo.
1: Ma guardi, questa l'abbiamo già sentita e non è andata bene, se si ricorda.
3: E domenica sugli spalti del Roland Garros, grazie ai nostri italiani duri e puri, echeggerà il capolavoro di Toto Cotugno.
1: Ma
3: via,
1: davvero? Ma
3: tutti
1: cos'è?
3: Insieme, lasciatemi cantare.
1: No, per favore.
3: Sono un italiano vero.
1: Certo.
3: Ed è tutto per Fritto e Rovescio.
1: Si è commosso pure.
3: Salutiamo il nostro ministro Piantedosi e mandiamo la sigla.
1: Perché si è pure commosso, capito?
3: Regia, ma i nostri non è che sono di origine francese?
1: Ma perché?
3: Non lo so, Berrettini, Arnaldi, Cobolli.
2: È incredibile il nostro del debbio comunque.
1: Speriamo, ragazzi. Comunque uno in semifinale, l'abbiamo detto, ci sarà. Quindi dai, forza, anche senza Sinner, i colori azzurri.
2: Ci sono, vengono
1: tenuti alti. Sentite qua già in sottofondo che canzone meravigliosa che stiamo per farvi ascoltare stamattina su Radio Monte Carlo. Il ritorno del grande Max Gazzè, la nuova, si chiama Intermezzo Bianco.

0: Che voce incredibile quella di Anastasia su Radio Monte Carlo. One day in your life. E oggi è un giorno particolare,
1: sì.
0: 3 giugno.
1: È un po' la tua giornata oggi, possiamo dirlo, perché è la giornata della bicicletta.
0: Meno male che hai anticipato, perché è un po' la tua giornata. Avevo paura che Stefano dicesse qualche cattiveria.
2: No, semplicemente le biasimerò di non avere portato le paste. Scusi, la sua festa, lei mi è ciclista, porti
0: sì.
2: due pasterelle per festeggiare.
0: Certo.
1: Cioè, ciclista convinto, tra l'altro.
0: Come no?
2: Convintissimo. Sarebbe stato carino portare un omaggio, qualcosa.
0: La bicicletta, simbolo di grandissima libertà, e quindi un abbraccio, so che sono tanti, anche agli ascoltatori di Radio Monte Carlo che vanno abitualmente in bicicletta.
1: E stanno aumentando sempre di più i ciclisti.
0: Sì, per la gioia di tutti gli automobilisti che imprecano.
2: Libertà di farsi stirare, speriamo di no.
0: Spero proprio di no, amici.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi.
4: Due come noi, due come noi.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Per molti il futuro è solo incertezza.
19: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
3: Bellissimo.
7: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
3: wow.
7: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Look Me in the Heart con la grande Tina Turner su Radio Monte Carlo. 10 minuti e saranno le 10.
1: E siamo arrivati puntuali al momento delle ricerche del campus.
2: Ho trovato su Focus un articolo che mi ha subito catturato, perché il titolo diceva così: un piatto di carbonara può avere meno calorie di uno di riso in bianco?
0: Dimmi di sì.
2: La risposta è sì, no. Però non spiegano come.
0: Vabbè, un grammo di...
2: Ho aperto e l'articolo non diceva questa cosa.
1: Scusami, lo riempi di burro, lo riempi di formaggio, lo riempi di tutto.
2: In realtà l'obiettivo della medicina, della cucina scientifica, che diventa anche medicina perché appunto riguarda la nostra salute, è proprio quello di usare degli accorgimenti per provare a rimuovere un po' dei grassi che quotidianamente mangiamo, magari con gli stessi ingredienti. Per esempio, consigliano, quando si manteca un risotto, di togliere il burro dal freezer, di usarlo molto freddo. Così freddo la cremosità sarà uguale con minor quantità di burro, ne servirà di meno per fare un bel risotto all'onda bello cremoso. Un altro consiglio, per esempio, che danno in questo articolo è: quando vi mangiate una fetta di salume, per esempio un bel salame, fategli fare qualche secondo nel forno a microonde, perché scioglie i grassi, capito?
0: Però...
2: e quindi dimezza i grassi, il sapore resterà quello, magari sarà un po' caldo, non lo
1: ma
2: so, però dipende dai gusti.
0: Però il salame è buono anche per la parte del grasso,
1: certo,
0: sennò,
1: scusami. Poi lo mangi caldo il salame.
2: Insomma, noi siamo del partito: quando devi fare una cosa, una lardata, falla per bene.
0: Bravo.
2: Senza farti
1: certo.
2: troppe domande.
1: Guarda, ne sento già il profumo appena
0: comunque,
1: nominarlo.
0: Se ci pensi, la carbonara, guarda che ad esempio a livello di calorie la pasta e il riso non si differenziano così tanto. La carbonara, se la fai soltanto col rosso d'uovo, quella lì è tutto proteine, e con l'albume, magari poco albume,
2: il grasso del guanciale lo tiri via.
0: Via, alla fine è meglio quello di un piatto di riso in bianco, sebbene mi piaccia il riso in bianco.
1: Vabbè, in bocca senz'altro.

0: questi occhiali anche tu sembri un po' Stevie Wonder, Monica Santi.
1: Grazie.
0: C'ha gli occhiali da sole già pronta per sgattaiolare via.
1: Sì, perché mi si stanno chiudendo stamattina,
0: no,
1: gli occhi.
0: No, ma come? Stevie Wonder, Superstition su Radio Monte Carlo. Abbiamo finito, grazie Monica Sala.
1: Grazie Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Buonasera, ciao. Buonasera a tutti.
0: Del Debbio, speriamo bene domani col tennis, cioè oggi, mi raccomando. Grazie a Mattia Brenner.

0: Regia, Claudia Derio in redazione, Monica Tonini al centralino e Stefano Andreoli.
1: Ieri sera per il 2 giugno, grande evento al Quirinale, molti comici presenti, alcuni anche sul palco. I migliori però andano da un'altra parte.
0: Mi sa di sì.
1: Chi vuole capire capisca.
0: Abbiamo capito tutti.
2: Dai che è il momento di Rosaria Arena e Filippo Firli, noi torniamo puntualmente domani mattina a partire dalle 7.
0: Baci.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Jerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Kashm. Pronta la rappresaglia dei Pasdaran, droni e razzi contro le basi nel Golfo. Colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Trump furioso con Netanyahu per i raid israeliani in Libano. Che stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Le parole. Il contenuto della telefonata rivelato dal sito Axios. Così un analista di Fox News. Teheran trarrà vantaggio da questa fuga di notizie, considerandoci deboli e disperati. Dopo i 21 morti e gli 11 feriti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo, 7 morti. L'UE stanzia fino a 14 miliardi per l'energia, con vincolo sugli investimenti verdi. La proposta della Commissione per estendere al settore la clausola di salvaguardia viene presentata oggi, frenata sul taglio delle accise. I 4 braccianti bruciati vivi in auto nel Cosentino dai caporali vivevano con altri 6 in una casa da 500 euro al mese di affitto cada uno. Al momento dell'attentato tornavano dai campi con le fragole per i bambini. Per la strage alla pompa di benzina arrestati 2 pakistani. Tennis, quarti di finale al Roland Garros del singolare maschile. Dalle 16 Auger Aliassime Cobolli, dalle 20:15 Berrettini Arnaldi. Calcio, dalle 20:45 l'amichevole Lussemburgo-Italia. La nazionale riparte con Baldini, CT ad interim e con una formazione di 20enni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Questi potrebbero davvero fare i cantanti con queste voci qua, eh? Patti LaBelle con Michael McDonald per aprire Due Come Noi, velluto puro con On My Own.
1: Buongiorno, buon mercoledì 3 giugno da Filippo Firli e Rosaria Renna. Il maltempo del nord è andato verso il centro-sud. Ce l'hai fatta, Filippo Firli, nonostante la grandinata del secolo, direi, a Roma, a raggiungere i nostri studi.
0: 30 secondi di silenzio, di solidarietà per il mio basilico che ho appena comprato.
1: Povero.
0: Un sacco di morto proprio, cioè, il pesto nel vaso direttamente.
1: Cioè, potevi fare due spaghetti, sai, esatto. Se la vita ti dà limoni, come diceva.
0: Ma sì, ma l'importante
1: è limonata.
0: Esatto, ma l'importante è stare qua con voi, essere riusciti ad arrivare. Buona giornata, meraviglia. Ciao Rosaria.
1: Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti, anche a Luca Onere che si occupa della regia. Buongiorno.
0: È tornato.
1: Ci ha tradito con quelli di Bonjour, che salutiamo insieme a quelli di Caffè Latte con Te, e oggi è tornato a casa. È tornata a casa anche Monica Tognini, buongiorno a lei che è al centralino e vi sarà molto utile al 342-4141-762 nel corso della mattinata, perché mi sembra di aver letto Pat Metini, e siccome siamo la radio ufficiale del Tour Italiano, potrebbe essere che vi regaliamo i biglietti nel corso di questa mattinata. Giulio Bartolomei in redazione e siamo pronti per partire.
0: E anche salutiamo Masino, che ha appena sentito Pat Metini.
1: Si
0: è svegliato Massimiliano De Santis.
1: Ciao.
0: Che è qui in regia proprio accanto a me. Quindi siamo pronti per cominciare? Lo facciamo?

0: cane?
1: Gli animali notturni di Malika Ayan, di cui saremo radio ufficiale a Radio Monte Carlo del suo tour a teatro 2026. Si parte a novembre, ma su radiomontecarlo.net trovate tutte le info e anche magari più in là la possibilità di essere nostri ospiti. A proposito di radiomontecarlo.net, abbiamo anche le pagine social Facebook, Instagram, LinkedIn e
2: Facebook?
1: Sì,
2: l'hai detto già?
1: Facebook, Instagram,
2: LinkedIn,
1: ed ex.
2: Chissà perché non ce lo vogliamo ricordare mai.
1: Era tanto bello Twitter, perché ce l'avete cambiato?
2: Sì. No, ma poi soprattutto dopo che è passato da quella parte lì,
1: tanti se ne sono.
2: Diciamo così. Quindi oggi la timeline su radiomontecarlo.net e su tutta la sfilza di piattaforme che Rosaria ci ha appena ricordato, si celebrano tre momenti monumentali davvero della musica, perché dopo tanti grandi successi dimostrano ancora i Queen nel 1989 di avere il loro tocco magico, portando al numero uno il loro The Miracle in Inghilterra.
1: Era il 3 giugno del 1989. Un po' dopo, nel 2002, invece, una coppia straordinaria si esibisce per il giubileo d'oro della regina Elisabetta II, che celebrava in quell'anno il 50° anno del suo regno, ed erano Paul McCartney e Aretha Franklin.
2: Il baronetto con la regina del soul per il giubileo d'oro della regina, e io ricordo che in occasione di quella cosa nacque proprio una stazione della metropolitana di Londra che si chiama Jubilee.
1: Per celebrare un avvenimento così importante.
2: Sì.
1: Sempre Aretha Franklin, in un altro anno, esattamente nel 1967, in questa data raggiungeva il primo posto di Billboard con questo che è un manifesto, una dichiarazione di intenti, una canzone spettacolare che si chiama Respect, e celebriamo oggi su Radio Monte Carlo Aretha Franklin.

0: tanti la trovano una canzone di una carica erotica spaventosa, questa versione di Moon Dance di Michael Bublé nel mattino di Due Come Noi con Rosaria e Filippo su Radio Monte Carlo.
1: Giusto per dire che è davvero uno dei crooner di nuova generazione doc. Sono le 10:20, tra poco su Radio Monte Carlo una leggenda della musica latina. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ah, 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Il caldo ti rallenta.
11: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: bambina, una vita tra Miami e il resto degli Stati Uniti. Per Gloria e Stefano, una carriera con suo marito Emilio, con la loro band, tanti
1: Miami
0: Grammy.
1: Miami Sound Machine.
0: Esatto, tanti Grammy, 75 sì. milioni di dischi venduti nel mondo. Gloria e Stefano con Don't Wanna Lose You su Radio Monte Carlo alle 10.30. Bella perché questa notizia che riguarda le
1: notizia.
0: Zanzare.
1: Esatto, avevamo già la notizia che in qualche modo l'aglio allontanasse le persone, invece la scienza ora conferma la tradizione che l'aglio allontana le zanzare, non per come odora ma per come sa. L'università di Yale avrebbe analizzato 43 tra frutti e ortaggi sui moscerini della frutta,
0: che pare spesso si accoppino direttamente sul cibo. Oh mamma mia, non mangerò più il cibo con la buccia. Io di solito mangio tutti i frutti con la buccia, adesso sbuccerò tutto. Se penso ai moscerini che fanno quelle zotterie sulla mia banana, sulla mia, che ne so, la banana va bene che ha la buccia.
1: È molto bello approfondire dal punto di vista scientifico, ma poi se conosci certe cose vorresti non averlo fatto.
0: Vorresti non saperlo, non averlo
1: vorresti
0: saputo.
1: Vorresti non saperlo. Quindi che succede? Che quelli di Yale hanno analizzato 43 frutti tra ortaggi sui moscerini della frutta, hanno scoperto che l'aglio azzera il loro accoppiamento e anche la deposizione delle uova, perché c'è un composto chimico, il disolfurato di allile, che attiva
0: come
1: un
0: vuoi.
1: Recettore attiva un recettore negli organi gustativi e le donne scappano, cioè proprio danno
0: le femmine.
1: rifiuto dell'accoppiamento,
0: e
1: per questo motivo
0: i ricercatori dicono che potremmo utilizzare l'aglio, che costa poco e viene coltivato in tutto il mondo, per tenere sotto controllo gli insetti infestanti. Lo diceva già Bram Stoker nel romanzo Dracula nel 1897 e probabilmente aveva già ragione, era avanti, diciamo, Bram Stoker. Peccato che l'aglio non piaccia proprio a tutti, insomma, viene, tiene lontane probabilmente anche un po' le persone.
1: Sì, no, pensavo che l'effetto stasera ho mal di testa in versione insetto, no? È affascinante come la natura abbia creato un contraccettivo basato
0: naturale,
1: sulla finta sazietà, capito?
0: È la Langley Choosing Texas.

0: insieme a Jay-Z, bellissima Suits and Tie su Radio Monte Carlo, anche Justin Timberlake.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Nel cuore dell'Appennino pistoiese, nell'area protetta di Oasi Dinamo, due piccoli uccelli di 28 grammi ciascuno hanno compiuto un'impresa oltre la semplice migrazione. Si tratta della verla, capace di attraversare interi continenti e ritrovare con precisione lo stesso punto di partenza. Le fototrappole della riserva hanno documentato il ritorno della stessa coppia dopo un viaggio di un anno e di circa 12.000 chilometri tra Africa australe, deserto del Sahara e Mediterraneo.
0: Non sono solo tornati nella stessa zona, ma hanno rioccupato lo stesso posatoio artificiale utilizzato prima. La verla piccola è considerata una specie che restituisce info precise dello stato di salute delle campagne in Europa. Purtroppo con l'agricoltura intensiva la specie è stata decimata, ma il ritorno nell'Appennino pistoiese fa sperare e testimonia la qualità ecologica della riserva.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Only goal.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
16: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Super conveniente della vita.
20: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
23: Ma che felicità scodinzolare.
22: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
24: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: 5 anni, 55, 106, perché sennò facciamo pubblicità ai cugini, ma questa è una di quelle canzoni che sai a memoria e appena parte cominci a cantare con Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.
1: E poi è anche difficile perché insomma raggiungere quel falsetto lì ti trova veramente impreparato, quasi a tutte le età.
0: Però puoi anche adattarlo alla tua timbrica, insomma quello che riesci a fare. Mercoledì 3 giugno, se non avete cantato state mentendo e noi vi vediamo e vi sentiamo. Ancora buongiorno da Filippo Firli e Rosaria Renna. Stavamo dando uno sguardo alle istantanee dalla giornata di ieri, dalla serata con la festa di popolo davanti al Quirinale, ma anche dal grande successo della parata ai Fori Imperiali per il 2 giugno. A me mi ha colpito molto Cesare, hai visto il cane robot dell'esercito che viene utilizzato per operare sottoterra in luoghi impervi, con un'autonomia di 10 km, 21 ore di attività di monitoraggio e sicuramente per la sicurezza poi degli esseri umani, e quindi questo va molto bene. Ma a proposito di cani, lo salutiamo anche noi.
1: Mamma mia. Ma hai presente l'attitude proprio di quello che sa come comportarsi?
0: Stava tra
1: i cavalli, aveva di fronte tantissima gente e lui non abbaiava a nessuno, ma soprattutto aspettava che il cavallo ripartisse per andare avanti. Stiamo parlando di quella meraviglia che è Briciola.
0: Ne hanno parlato anche gli amici di Buongiorno.
1: Fa un altro
0: Buongiorno,
1: verso
0: però,
1: magari. Però
0: quelli sono i cavalli,
1: cioè, sono gli amici suoi, sono veramente gli amici
0: però
1: suoi.
0: Però dopo 13 anni la mascotte della fanfara dei Carabinieri a cavallo va in pensione, giusto così.
1: A casa mia mamma e mio papà hanno avuto un cane di quel tipo e ad un certo punto dopo i 13 anni diventa una specie di piccolo siluretto e ce l'ho rivisto molto. Però quegli occhioni e soprattutto il fatto che fosse così a proprio agio in una manifestazione in cui sai, no, al cane bastano due persone che non conoscono, diventa matto. E invece lui era proprio nel suo posto.
0: Adesso parte il casting per trovare chi sostituirà Briciola. Dovrà essere rigorosamente però un cane meticcio, perché è giusto così. Quindi Briciola, grazie di tutto quello che hai fatto per noi, goditi la pensione e adesso aspettiamo la nuova

0: Fra Lippo Lippi.
1: Sono parenti tuoi?
0: No, assolutamente non. No, anche perché loro sono proprio del nord Europa. Era la canzone Miss You Like Crazy, no? Questa è messa
1: no,
0: crazy,
1: Shouldn't no? That to Be Like That. E questa invece è Natalie Cole su Radio Monte Carlo. Fino a qui ci arrivo.
0: Ok.

0: I virtuosismi vocali di Natalie Cole su Radio Monte Carlo, Miss You Like Crazy.
1: Ma subito dopo gli avvenimenti principali di questo mercoledì mattina.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24.

0: Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Keshm. Pronta la rappresaglia dei Pasdaran. Droni e razzi contro le basi nel Golfo. Centrato l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Dopo i 21 morti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo, 7 morti e 11 feriti. In Italia lo shock della crisi energetica limiterà la crescita annuale del PIL a 0,5 punto percentuale, lo comunica l'OCSE. Nel nostro paese, secondo gli analisti, l'aumento dell'inflazione cancellerà la recente progressione dei salari reali. Polemica Meloni Salis sulla parata del 2 giugno. Così la Premier vuole abolirla? Dichiarazioni indegne. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra aveva detto: in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile. Per la strage alla pompa di benzina nel Cosentino, 2 pakistani agli arresti. I 4 braccianti bruciati vivi in auto dai caporali vivevano con altri 6 in una casa da 500 euro al mese cada uno di affitto. Un superstite rivela: dai capò ricevevamo cibo, ma non ci pagavano. Tennis, quarti di finale al Roland Garros del singolare maschile. Dalle 14 Ogé Aliassime Cobolli, dalle 20:15 Berrettini Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigmund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Allora, oggi facciamo questo gioco qua, lo inauguriamo. La frase da dire a chiunque in ufficio, chiunque si incontri, è viva la regina. Soltanto noi, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, sappiamo che è perché abbiamo sentito Shadei. Dopo l'appuntamento con le ultime notizie, fermatemi, questa è Radio Monte Carlo, Rosaria, Renna, Filippo Firli, siamo pronti per accompagnarvi come succede ogni mattina dalle 10 e sino a luna.
1: Grazie agli amici di TGCom 24, dopo The Swedish Taboo siamo pronti per andare a Catania e fare i complimenti ad Elena D'Amario, volto televisivo ma grande ballerina lanciata da Amici di Maria De Filippi, che questa sera è tra le protagoniste, insieme per esempio ad Eleonora Bagnato, del premio delle eccellenze della danza al Teatro Bellini San Giorgi di Catania, e viene premiata per una carriera che l'ha vista apprezzata a livello internazionale. 10 anni prima ballerina della prestigiosa Parsons Dance Company, membro del consiglio direttivo e poi anche giudice, super skillata come dicono i giovani ad Amici.
0: No, ma è così, perché insomma tutte le volte che la si vede in scena come ballerina uno non può fare a meno che dire mamma mia, ma la bravura, la grandezza di questa donna. Poi abbiamo scoperto che seduta ha una proprietà di linguaggio, una lucidità, un focus sui giudizi che non abbiamo visto in tantissimi professionisti seduti su quella sedia. Certe cose si devono dire.
1: È il premio delle eccellenze della danza, è uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore, celebra interpreti e personalità che hanno lasciato un segno significativo nel panorama della danza internazionale. Quindi in bocca al lupo, buon divertimento, goditi questa serata meravigliosa a Catania. C'è Katia Ricciarelli che presenta,
0: C'è Katia Ricciarelli che presenta. E allora manca qualcun altro di Amici? No, perché ce l'abbiamo, lei ha
1: vinto. L'ascoltiamo, eccola.
0: Sì, esatto, chissà quante volte avrà ballato con Elena D'Amario di sottofondo in scena. Questo è il nuovo singolo di Gaia su Radio Monte Carlo. Bossa Nostra!

0: Sound per Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale di Umbria Jazz. Negli ultimi anni è stato sicuramente uno dei concerti che abbiamo apprezzato, che abbiamo amato di più, ma siamo anche la radio ufficiale del tour italiano di una leggenda come Pat Metheny, e nel corso di questa mattinata giocheremo insieme al 342-4141-762. Ma
1: quando,
0: più
1: quando,
0: tardi.
1: E quando, quando?
0: E dopo, e dopo.
1: E dici l'orario, no scusa.
0: Invece adesso vi ringraziamo perché partecipate al dibattito e ci dite un sacco di cose. C'è chi vuole sapere che fine fa Briciola, dove va in pensione, perché è diventata la mascotte amatissima da tutti. L'atterrà un militare dell'arma dei carabinieri, probabilmente quello che già negli ultimi anni la curava tra un'esibizione e l'altra della banda.
1: Tantissimi messaggi appunto su questa meraviglia che è Briciola. Antonello da Massa Carrara si stupisce tutte le volte per la sua regalità mentre appunto cammina. Dice: il presidente Mattarella è soltanto il vice di Briciola, guardate la regalità.
0: Era un po' esagerato, però
1: la regalità con cui saluta la folla dal suo cavallo. Lei non fa discorsi, le basta uno sguardo per governare il paese. Sì, anche un pochino meno, però insomma l'iperbole,
0: presidente,
1: l'iperbole ci è piaciuta, divertente.
0: Un abbraccio a una nostra ascoltatrice da sempre che ci scrive spesso come Stella da Napoli, che dice che sul suo telefonino ha proprio come suoneria Figli delle Stelle, perché dice ai suoi figli che sono figli di una stella, quindi è la loro canzone. Bella questa cosa, grazie per averla condivisa con noi.
1: Stella, cioè, inventatene un'altra, perché questa era proprio telefonata, cioè era la cosa che
0: carina,
1: potevi dire.
0: Dai,
1: sì, però è carina.
0: Figli di una stella.
1: No, ma dai, ne approfittiamo semplicemente solo. Wow, balli?
0: A balli con due B balli. E la iniziale.
1: E allora reggimi la giacca.
0: Grazie,
1: no,
0: sei molto
1: carino.
0: No,
1: non mi hai risposto. Balli,
0: Mariah Carey, Love Takes Time.

0: Il tempo è l'unico vero rimedio, signora mia, per dirvi Love Takes Time, come rovinare tutto, mi dispiace, scusa, faccio ammenda. Era Mariah Carey su Radio Monte Carlo. Due come noi, due
1: come noi. Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente, buono, veramente.
2: Quando ti dicono che è a misura, veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
4: Buon compleanno, a più me buona fortuna, a te partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali, corri da più me e gioca fino al 12 luglio, montepremi totale 25.165 euro, regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: possibile negli anni Ottanta entrare nella stanza di un adolescente senza trovare un poster di Nick Heyman che abbiamo riascoltato con Tell Me alle 11.28 su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria. Oggi è impossibile entrare nelle stanze dei bambini e non trovare qualcosa di tecnologico e magari un tablet. È da lì che parte la trama di Toy Story 5.
1: Toy Story 5, quindi Woody, Buzz, Jessie e tutti the rest of the band, la banda della compagnia dei giocattoli, dovranno affrontare questa minaccia del tutto nuova per la loro sopravvivenza nel cuore dei bambini, cioè questi tablet, appunto, come diceva Rosaria, gli schermi elettronici. Quindi i giocattoli tradizionali dovranno competere con questa distrazione, insomma, dilagante da console e smartphone che fanno in modo di farli diventare del tutto vecchi. Obsoleti loro
0: il stessi. Il 19 giugno arriverà il capitolo numero 5 di questa saga amatissima anche nel nostro paese, di questo Toy Story, e in questo momento, se digitate Toy Story 5 poi cercate le news, ce n'è soltanto una: che Taylor Swift firma un brano della colonna sonora. Avevano fatto anche una campagna tra le città degli Stati Uniti, ma anche in Messico, a Londra, dei cartelloni pubblicitari con la sigla TS, che era un gioco di parole tra le iniziali sia di Toy Story ma anche di Taylor Swift, e finalmente su Instagram lei ha detto sì, è vero.
1: E allora uscirà il 5 di giugno, venerdì prossimo, speriamo di farvelo sentire, ma sicuramente sarà così. I Knew It, I Knew You, il nuovo singolo di Taylor Swift, che sarà anche un clamoroso ritorno al country. E tutto questo ha molto, insomma, fatto piacere ai fan storici di Taylor, che aspettavano da tempo le chitarre, no? Il suo modo di fare con
0: il
1: cui l'abbiamo
0: country,
1: conosciuto,
0: certo.
1: Il mood country, sì.
0: Lei dice di essersi innamorata di Toy Story, di averlo visto quando era bambina, 5 anni, e quindi felicissima, pazza di gioia di entrare in quel franchise. In Italia il 19 di giugno vedremo il film. Taylor, l'ascoltiamo subito.

0: Quando non ci sei, ma resti lo stesso, eppure sentire qualcosa di grande di Elisa qui su Radio Monte Carlo in questa mattina, è il momento di attivarvi perché Radio Monte Carlo, ve lo ricordiamo già nel corso delle ore precedenti, è la radio ufficiale del tour italiano di Pat Metheny, quindi...
1: Stiamo parlando di una leggenda della musica, chitarrista, compositore, a casa ha una ventina di Grammy Awards, giusto per capire la grandezza di questo artista. Tocca a voi, dovete mandare un messaggio vocale con il vostro nome e la vostra città, aggiungete anche Io Ascolto Radio Monte Carlo. Vi regaliamo i biglietti per il concerto di Pat Metheny, quello di giovedì 2 luglio in Piazza Castello a Udine.
0: Subito un messaggio vocale al 342-4141-762.
2: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
3: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
2: Con me, un artista che suona il futuro.
4: Ciao, sono Lori Anderson.
2: E lei, Lori, we have a rendezvous.
4: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
2: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
4: See you then.
2: Nice one. Ciao.
4: Ciao.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano... E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Una magnifica love ballad, quella firmata George Benson sul finire degli anni 70, quando manca un quarto d'ora circa, mezzogiorno, in questo mercoledì 3 giugno su Radio Monte Carlo, due come noi, Filippo Firli, Rosaria Renna, la chiamata non alle armi ma alla musica per quanto riguarda il tour italiano del grandissimo Pat Metheny, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale e ci avete sommerso di messaggi vocali al 342-4141-762.
1: Vogliamo sentire che il vincitore o la vincitrice, dai, avete aspettato già tanto, quindi sentiamo le voci, la voce che è in onda.
2: Isabella di Udine, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Poi era già contenta senza sapere di aver vinto adesso, perché stiamo regalando il concerto del 2 luglio in Piazza Castello a Udine, che fa parte proprio delle tappe italiane di Pat Metheny, questo chitarrista, compositore, musicista leggendario, premiato da tanti Grammy Awards con tante collaborazioni importanti, nonché grande amico del nostro Nick the Nightfly e frequentatore anche di Umbria Jazz. Un abbraccio Isabella, siamo felici davvero per questi due biglietti e per questa serata incredibile.
1: Poi raccontaci tutta l'esperienza, vogliamo assolutamente saperla e riferiremo tutti ai nostri ascoltatori. Dopo un grandissimo che ha riscritto le regole del jazz moderne, Pat Metheny, continuate a seguirci se volete ancora i biglietti. C'è stato qualcuno che è una leggenda della storia, di la cultura di questo paese, che è Riccardo Muti, che ha guidato l'edizione, la seconda edizione di Cantare a Amantis Est. È una masterclass, quindi una lezione molto importante, una masterclass popolare che ha riunito 3.546 coristi dai 6 ai 93 anni provenienti da tutta l'Italia.
0: Nella due giorni che si è appena celebrata al Pala de André di Ravenna, ed erano tutti pieni, dice, di una grande elettricità, di un'energia che si sente. Poi gli ha fatto loro provare il canto degli italiani, Fratelli d'Italia, l'inno nazionale di Goffredo Mammelli, perché, dice il maestro, deve essere cantato dalla moltitudine. Ora si è presa l'abitudine all'americana di farlo cantare da una persona sola, ma quando si è tutti insieme c'è una potenza che la persona singola non può avere. Forse per quello che chiunque lo faccia riceve delle critiche, insomma è difficile accontentare.
1: Credo quindi che sia la cosa più difficile, che sì, spaventi tutti i cantanti, no? Sì, da fare.
0: È vero, è proprio così. Questa è Miley Cyrus, la sua End of the World.

0: all'epoca la richiedevano così: che me la mettete nanna nanna nanna nanna? E tu aspetta, sì, ok, la cerco tra mille. In realtà trattavasi di Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue qui su Radio Monte Carlo. Sai che con Chris Martin hanno collaborato a Light Up, che è inserito nella colonna sonora di Kylie, questa nuova docuserie che permette di fare sfracelli.
1: Eh sì, che racconta 40 anni di carriera di questa australiana che è amata in tutto il mondo. Trovate la notizia su radiomontecarlo.net. Grazie a Libera di Udine, a Laura di Vicenza, ad Arnold Number One di Somma Lombardo, perché sono all'ascolto e ci fa molto piacere. Grazie per il vostro affetto. Questa è Radio Monte Carlo e questa si chiama Can't Find My Way Home.

0: Questa ovviamente per tutti, ma soprattutto per Beppe e Paola che ci seguono in autostrada. A 14 sono in ritorno da Rimini. Spin 1-2 di Can't Find My Way Home.
1: Su Radio Monte Carlo è il momento di farci aggiornare sui fatti più importanti di oggi dagli amici di TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Kashm, pronta la rappresaglia dei Pasdaran. Droni e razzi contro le basi nel Golfo, centrato l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Dopo i 21 morti e gli 11 feriti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo. 7 morti. In Italia lo shock della crisi energetica limiterà la crescita annuale del PIL a 0,5 percentuale, lo comunica l'OCSE. Nel nostro paese, secondo gli analisti, l'aumento dell'inflazione cancellerà la recente progressione dei salari reali.

0: Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, oltre 21 morti e decine di feriti nella zona meridionale della capitale indiana, più di 40 le persone soccorse dai pompieri, intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Auger Aliassim contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, dico, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli.
2: No, le mie sono migliori.
1: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line.
1: Maniaci della qualità.

0: e 6 minuti in Money's Too Tight to Mention di Simply Red per rientrare dopo l'appuntamento con gli amici di TGCon 24. Filippo Firli, Rosaria Renna con voi sino alle 13. Proprio Jerry Romano poco fa ha parlato dei nostri tre moschettieri impegnati in campo tennistico al Roland Garros.
1: Ciao Jerry!
0: Oggi, ciao Jerry, grazie. E Filippo, stavamo commentando questo articolo bellissimo della Gazzetta dello Sport che li paragona ai tre moschettieri di Alexandre Dumas e ha già deciso, visto che siamo a Parigi, che Cobolli e Aramis, Berrettini e Porthos, Arnaldi e Athos
1: e D'Artagnan non può che essere Sinner, il nostro Sinner,
0: e quindi
1: no?
0: Bisogna vendicarlo, e quindi tutti per uno per tutti, e
1: cioè
0: oggi...
1: Yannick è fuori? E allora
0: incredibile,
1: tutti per uno per tutti.
0: Ora, chi avrebbe detto prima dell'inizio ufficiale di questo torneo prestigioso che ai quarti di finale, a giocarsi la semifinale, non ci sarebbe, cioè ci sarebbero stati tre italiani, ma nessuno di loro era Yannick Sinner. È incredibile, però testimonia veramente un momento bellissimo del nostro tennis e la forma di questi ragazzi.
1: Puoi mettere Berrettini che si rifà su Serondolo, che purtroppo per il nostro Sinner ha vinto quella partita, ma insomma
0: lo dovevi
1: come
0: proprio ricordare. Io dico questi dolori che fanno ancora male, queste ferite
1: intanto ci ha vendicato Berrettini.
0: Ci ha vendicato, però sarebbe stato bello
1: Coronare
0: quell'altro sogno che non voglio neanche accarezzare, però voglio fare l'imbocca al lupo ufficiale a Flavio Cobolli che alle 13:30 incontrerà Auger Aliassime e poi purtroppo il quarto di finale che vede insieme i due italiani, quindi o sarà Matteo Berrettini o sarà Matteo Arnaldi e tiferemo per loro due, no? Come si fa a tifare tutti e due?
1: Ah beh, si chiamano
0: 20:15.
1: Tutti e due Matteo, quindi uno dei due.
0: Diciamo che la buona notizia è che in semifinale un italiano arriverà e tocca vedere uno di sicuro e poi vediamo.
1: E intanto pensiamo a fare quello che dicono anche i Jungle su Radio Monte Carlo. Andiamo avanti, carry on.

0: La notte, l'erotismo, la sospensione nel tempo, la magia di Pino Daniele su Radio Monte Carlo con Mare e Luna, con Rosaria Renna, con Filippo Firli. Mandiamo un saluto sparso a Luca, ho percepito Luca, Elia, Erika, Matilde, rappresentanza dei nostri ragazzi che sono passati a salutarci stamattina a Largo Donegani nel palaradio di Radio Mediaset di Radio Monte Carlo.
1: Una scuola media musicale, quindi futuri musicisti probabilmente o comunque del mestiere che sono venuti a sbirciare il dietro le quinte. Sai che prima ci hanno fatto anche l'applauso, è stato un momento molto emozionante.
0: Perché la radio non è un podcast, i podcast possono essere fatti e rifatti, fatti e rifatti, spesso sono anche fatti e rifatti quelli che li fanno, però invece noi siamo in diretta.
1: Oh, e quindi la radio ha un fascino che piace a tutte le età e ci fa molto piacere. Hai letto di Celine Dion? Non bastano i concerti che terrà entro la fine del 2026, ma prolunga questo legame speciale con la capitale francese annunciando una nuova serie di 10 concerti a Parigi a maggio 2027 per rispondere a una domanda senza precedenti da parte del pubblico, e quindi non soltanto settembre, e pare che lì abbia anche suscitato un certo interesse dal punto di vista proprio dei numeri del turismo, ha spostato concretamente l'asticella, e adesso anche a maggio 2027 perché il mondo ha fame e sete di Celine Dion.
0: No, ma è bello perché si sa che insomma non è stata bene, vi abbiamo anche aggiornato su tutti i vari bollettini che ricevevamo da lei, che raccontava anche sui social, e poi improvvisamente, cioè quando uno dice vabbè purtroppo è andata così, invece succede qualcosa di inaspettato, di imprevedibile, l'esibizione alla Torre Eiffel che la riporta. Lei è canadese, quindi una parte del suo pubblico è sicuramente molto orientato verso nella Francia, e la riporta al numero uno, quindi è bellissimo.
1: Davvero, nonostante le difficoltà di convivere con una situazione non facile, assolutamente. Love is all around per lei, per voi, wet, wet, wet.

0: avete ragione voi tanti che ti fate berrettini perché se lo merita per i problemi che ha avuto negli anni passati. È risorto con l'aiuto dell'amico coach e è tornato alla grande a Parigi, quindi siamo felici anche per lui. I Wet Wet Wet su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
25: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo. In viaggio con Di Maggio.
27: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
28: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Come back and stay su Radio Monte Carlo. La Formula 1 si prepara per la sesta tappa del campionato mondiale sul circuito cittadino, quello che amiamo molto e forse il nostro preferito di tutti, indovinate un po', è quello di Monte Carlo nel Principato di Monaco. La gara rappresenta anche un appuntamento molto speciale perché si corre proprio letteralmente sulle strade di casa di Charles Leclerc, no?
1: È molto spettacolare, molto atteso anche quest'anno. Radio Monte Carlo domenica 7 nel pomeriggio, un po' prima delle 15 e fino a fine gara, seguirà proprio questo gran premio così atteso, così suggestivo, così bello, forse il più bello, dicono, della Formula 1, con il nostro Gerry Romano. E anche i bookmakers credono che ci possa essere un'altra vittoria di Charles Leclerc, che è praticamente a casa e che già ci aveva fatto sognare nel 2024.
0: E da un lato abbiamo il bolognese giovanissimo della Mercedes, che è il nostro, anche lui, insomma, amato Kimi Antonelli.
1: Tifiamo per lui, che certo, è italiano, Kimi Antonelli.
0: Certamente sì, che viaggia, insomma, sulle ali dell'entusiasmo di tutte queste vittorie che ha avuto. E dall'altro c'è anche la maturità e la conoscenza delle strade che ha Charles Leclerc.
1: Davvero. Leclerc. E quindi Kimi Antonelli rincorre il quinto gran premio consecutivo, mentre Charles vuole fare bella figura a casa. E poi ci sarebbero anche gli
0: anche
1: altri,
0: qualcun altro
1: anche Lewis Hamilton, per cui facciamo il tifo perché la Ferrari, inutile
0: sì,
1: dirlo, è sempre nei nostri cuori.
0: Già dal Canada, insomma, si è visto che Hamilton sta iniziando a cucirsi la Ferrari addosso, e abbiamo apprezzato lo sforzo e speriamo che migliori sempre, magari anche proprio a Monaco.
1: Poi diciamo che per la Ferrari è un momento particolare, c'è stata questa presentazione che ha fatto molto discutere, di luce, la prima auto elettrica da 550.000 euro, però non fa rumore, quindi in molti hanno trovato da ridire, addirittura i mercati non hanno gradito, quindi ci serve un po' di entusiasmo in casa Ferrari. Domenica l'appuntamento è su Radio Monte Carlo dalle 14.45, non perdete l'appuntamento con Gerry Romano, poi Marco Porticelli ovviamente, per farvi vivere il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
0: Sesta tappa del mondiale vissuta con la radio di gran classe che è Radio Monte Carlo. Tra i pezzi che in assoluto ci hanno conquistato di più nelle ultime settimane c'è il ritorno molto tranquillo e bello di Bruno Mars su Radio Monte Carlo, I Risk It All. For just a

0: Amigos, anche questa per Michelle, anche se per una situazione diversa, sono rimasti anche, infatti, dopo questa canzone che era del 2003, ancora adesso grandissimi amici. Era un'emozione per sempre su Radio Monte Carlo e tra poco una lettera meravigliosa per un grande amico perduto.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Super conveniente Natale!
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo 2 prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
18: Che facciamo questo weekend?
19: Stiamo a casa.
18: A casa?
19: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
18: E dove?
19: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
18: Porto le pantofole.
19: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma è Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Direi che solo un minuto di silenzio a questo punto può eguagliare la grandezza di Shine on Your Crazy Diamond di Pink Floyd. Solo Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 50 vi regala queste meraviglie ancora.
1: Commovente.
0: Davvero. Ancora qualche minuto con Filippo Firli e Rosaria
2: Anche
0: Renna.
2: Anche di più.
0: E poi dalle 13 entriamo tutti insieme nella boutique della musique con il nostro Andrea Munari. Sai che il mio amico Francesco Seminara firma questo articolo sulla Repubblica dedicato al grissino, il bastone toncino dorato che spezza il silenzio della tavola, ed è una poesia leggerlo e poi sicuramente mangiarlo anche.
2: Sì, sicuramente, ma ci ha colpito molto, grazie Francesco per questo articolo, perché ha riportato addirittura il grissino a quando nel 1888 Nietzsche, Friedrich Nietzsche, il famoso filosofo, disse le uniche cose, adesso gli amici di Torino non ce la vogliono male, ma questo l'aveva scritto lui, capite l'ironia, le uniche cose che mi piacciono a Torino sono i grissini, il pane più delizioso che si possa immaginare.
0: E poi racconta la storia come è nato il grissino nel 1679. Siamo in una Torino sabauda, il piccolo duca Vittorio Amedeo II, futuro primo re di Sardegna, bambino fragile, tormentato da disturbi che gli impedivano anche di digerire il pane comune, forse per la mollica che era umida. Quindi la mamma chiede al medico di corte un rimedio alimentare, il medico di corte ordina al fornaio di corte di eliminare la mollica, e lui, nonostante le tecniche del periodo non fossero proprio quelle di oggi, modifica la struttura della pagnotta piemontese allungata, la rende un bastoncino sottilissimo,
2: più leggero,
0: che
2: no?
0: Si chiama Gersin, e poi da lì l'italiano grissino, sì, perché aveva asciugato ogni traccia di umidità. Quindi bellissima la storia del grissino, adesso ne mangerei volentieri 100-150.
2: Sì, anche perché è quella apri pasto, no? Te lo portano lì e poi magari arrotolato con un bel prosciuttino, tu fai direttamente pranzo. Cioè,
0: ecco che si è allargato il Firli.
2: Vabbè, dai, funziona un po' così anche, no?
0: È un attimo. Ed Sheeran, questa è Camera. You should

0: minuto alle 10. Adesso siamo per passare la linea al nostro Principato di Monaco, alla grande boutique della musica, con Andrea Munari, che sarà in diretta con voi tra poco dopo l'una.
1: Grazie a tutti quanti voi, per esempio Graziana di Varese, che bel messaggio che ci hai mandato. Filippo Figli e Rosaria Arena vi aspettano domani a partire dalle 10. Grazie a tutta la squadra di Due Come Noi, è stato un piacere. C'è TGCon 24. Ciao Phil, grazie.
0: Ciao, ciao Rosaria, a domani.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'aeroporto internazionale del Kuwait colpito da droni e missili iraniani, un morto, diversi feriti. Centrata una base statunitense, razzi dei Pasdaran sui container di una nave MSC nel porto iracheno di Qasr. Rappresaglie anche contro il Bahrain. Fa seguito il raid di Washington contro una postazione militare della Repubblica Islamica. Bombe israeliane sul Libano, a Beirut 17 morti e 50 feriti in 12 ore. L'artiglieria ha preso di mira anche la città di Blat, mentre Tel Aviv ordina ancora l'evacuazione di 3 insediamenti, sempre nel sud del paese dei Cedri. Intanto a Washington riprendono i negoziati. Zelensky rivendica l'attacco al terminale petrolifero di San Pietroburgo, mentre nella città russa si apre il forum economico internazionale. Ci sono diversi feriti. Le forze ucraine, sostiene il presidente, hanno colpito altri importanti obiettivi. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche. Lo shock energetico frena l'Italia, avverte l'OCSE, PIL allo 0,5% nell'anno in corso. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il prodotto interno lordo risalirà solo marginalmente allo 0,6% nel 2027. Devastante incendio in un hotel a Nuova Delhi, almeno 21 morti, alcuni sono stranieri, oltre 40 feriti. Il Lemon Green Inn aveva l'autorizzazione per 6 camere, ma ne gestiva in realtà 25, alcune delle quali nel seminterrato. Le cause del rogo ancora da accertare. Lo sport e Formula 1, la scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Charles Leclerc. L'Ital Tennis intanto sogna Roland Garros, dalle 14.45 Flavio Cobolli contro Ogé Aliassime per un posto in semifinale, dove di sicuro approderà un azzurro tra Arnadi e Berrettini opposti nel derby di stasera. In campo anche Errani Vavassori nel misto. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Mercoledì 3 giugno, tutti in boutique per 60 minuti. Ben ritrovati, sono Andrea Munari in diretta da un soleggiato Principato di Monaco. Collaborano Claudia De Rio di Penna, Paolo Ravasi che seleziona le canzoni, Giulio Corbelli in regia che saluto, e grazie a Rosaria Denne e a Filippo Fieri che sono sempre tanto carini con la boutique. Grazie davvero per la vostra compagnia. Salutiamo anche, amiche e amici all'ascolto, il Racing Stars Football Cup di Monaco. Siamo nella settimana del Gran Premio di Formula 1 e c'è anche la partita di calcio con i piloti e i campioni dello sport. Oggi alle 15.30 allo stadio Louis II giocano la nazionale piloti e la squadra del principe Alberto II, i Barba Juan, presieduta dal nipote Louis Ducruet, che è figlio della principessa Stephanie, il quale ha detto che c'è così tanto entusiasmo di pubblico e la partecipazione di così tanti campioni che proprio spinge a fare ancora di più per raccogliere fondi e aiutare chi ha bisogno. Tra i piloti in campo ci saranno Pierre Gasly, Isaac Hajar, Carlos Sainz, Oliver Bierman e, atteso ovviamente, per Charles Leclerc. Tra i grandi ex del calcio, Clarence Seedorf e il grandissimo, l'immenso Ronaldinho. E che sia un bel pomeriggio di sport, spettacolo e solidarietà. Adesso c'è la musica più bella di Radio Monte Carlo, questa è la boutique della music e questo è il suono dei Rolling Stones.

E che inizio, Start Me Up con i Rolling Stones, è come l'accensione di un motore che genera passione e desiderio, ma anche, come dire, sprigione, energia e voglia di ripartenza. Ognuno è libero di interpretarla come vuole, anche perché Mick Jagger stesso, proprio quello lascia intendere, fatela vostra. Ed è accesa anche la boutique della musica che vi accoglie con Radio Monte Carlo ogni giorno a quest'ora. Fa male innamorarsi perché si è più vulnerabili e si soffre, ma va bene lo stesso, canta Gino Vannelli con It Hurts to Be in Love.

Che bravo che è. Gino Vannelli dice: il tuo bacio è come una porta socchiusa, non riesco ad entrare e quanto mi fa preoccupare se pensi che io stia esagerando. Ecco perché canta che fa male essere innamorati. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, il nostro luogo di ritrovo all'ora di pranzo. Qui c'è posto per tutti, per chi fa pausa, per chi lavora, per chi viaggia, anche chi è in relax, e spero siate davvero in tanti. Un film che è piaciuto e una canzone che ci è rimasta nel cuore è il tema di Arturo, Best That You Can Do, e alla voce di Christopher Cross.

Yeah, Too Hot, situazione incandescente. L'ha vissuta George Brown di Cool and the Gang e l'ha fatta diventare questa canzone, una relazione che si chiude perché ormai stanca, logora. Siamo nella boutique della music di Radio Monte Carlo, andiamo a Detroit adesso, dove il giovane trio femminile The Supremes ci prova per 8 volte 8 a portare le proprie canzoni in altra classifica, ma non ci riescono. Poi gli autori propongono un nuovo singolo e chiedono però che la voce solista non sia quella di Florence Ballard o di Mary Wilson, bensì di Diana Ross. Da quella canzone vissero tutti felici e contenti. Si chiama Where Did Our Love Go?

0: E così la carriera delle Supremes decolla. Il sound di Detroit è un marchio ormai inconfondibile, consacrando anche l'etichetta discografica dell'allora città dell'industria automobilistica statunitense, Motown, che sta per Motor Town, città dei motori. Restiamo accesi qui in boutique. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market Aderenti. Carrefour.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
8: Sì.
7: Quando ti dicono che è misura.
8: Sì.
7: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Super conveniente per Navidad.
17: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
19: Termini e condizioni in negozi online.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

È una carezza la voce di George Michael, anche se un passaggio malinconico di vita che credo abbia toccato un po' tutti, quando finisce un amore, quando si va sempre più giù, per poi iniziare però a risalire. Un ritorno che può prendere molto tempo, aspettando quel giorno, waiting for that day. È bellissimo stare qui insieme, nella boutique della musique, siamo vicini e in ogni luogo vi troviate, fantastico, ci portiamo ovunque la musica più bella di Radio Monte Carlo. Se potete, senza disturbare, ci sta un pizzico di volume in più per Hamburg dei Procol Harum.

Tra le canzoni più belle di Procolarum c'è Homburg e possiamo considerarla veramente nella categoria leggende. La versione in italiano è dei Camaleonti e si chiama L'ora dell'amore. Amiche e amici di Radio Monte Carlo, grazie per averci raggiunto anche oggi. Sono le 13:35 minuti 43 secondi e siamo in diretta dal Principato di Monaco sotto il sole dopo la pioggia di ieri pomeriggio e naturalmente con la boutique della musique ce lo chiedete e ve lo confermo. Qui governa la musica, questa è What's in a World. Ci sono i Christians.

Un punto fermo nella storia della musica, questa è la versione di Odyssey di Going Back to My Roots che suona più o meno così. Voglio tornare alle mie radici, al luogo della mia nascita, voglio tornare nella mia terra. Siamo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo e se da una parte il grande Bruce Springsteen canta la sua idea di libertà e patriottismo tutto americano a stelle e strisce, i britannici Prefab Sprout rispondono che la strada che si sceglie di percorrere a tutta velocità può non rivelarsi la promessa che sembrava. Conclusione, guardiamo sempre con i nostri occhi, come dice Cars and Girls.

È stata una bellissima avventura musicale quella dei Prefab Sprout, e applausi anche a Paddy McAloon, questo è il nome del fondatore e anima proprio del gruppo britannico, con Radio Monte Carlo e con la musica più bella. E dove ci porta adesso la boutique della musique per regalarci un altro bel momento? Un pezzo di vita propria, Antonello Venditti l'ha messo dentro una canzone che abbiamo nel cuore, una canzone che suona sempre grande così e che ti arriva dal primo all'ultimo verso, quando un amore va via e ti fa soffrire, ci vorrebbe un amico.

0: Quante storie di persone si legano a questa meravigliosa canzone di Antonello Venditti. Emozioni e riflessioni che ci porta alla boutique. È stato bello anche oggi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique

0: sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
0: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
7: Ogni vostro pensiero, ogni vostra presenza qui in boutique è la nostra grande soddisfazione. Grazie per il vostro ascolto. Lo dico anche a nome di Giulio Corbelli in regia, Claudia De Rio in redazione, Paolo Ravasi alla musica, che ringrazio. E domani riapriamo alle 13. Siamo l'unica boutique al mondo che apre per soli 60 minuti. Tra pochi secondi le breaking news di TGcom24 e poi Isabella Leodori e Claudio Di Leo. E saremo happy together. Ciao a tutti da Andrea Munari e dal Principato di Monaco.
6: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'Iran ha accettato di non possedere armi nucleari, anche se potrebbe ancora cambiare idea, annuncia Donald Trump, sostenendo che prima o poi incontrerà Khamenei. Dichiarazioni che fanno seguito alla rappresaglia di Teheran dopo il raid statunitense su Qasem, in Kuwait colpito l'aeroporto internazionale, un morto e diversi feriti. Missili anche in Bahrain su una nave MSC nel porto iracheno di Umm Qasr. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, Kiev colpisce un terminal petrolifero a San Pietroburgo e un bus nel Donetsk, ci sono vittime e feriti. Nella capitale ucraina in visita il segretario generale della NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche ai raid. Almeno 21 morti e 40 feriti nell'incendio che ha devastato un albergo a Nuova Delhi nel quartiere di Malviya Nagar. Le fiamme sono state domate, ancora da accertare le cause. L'OCSE alza la stima della crescita economica prevista per l'Italia, più 0,5% per l'anno in corso e più 0,6% nel 2027. Il nuovo shock sui prezzi energetici, osserva l'organizzazione, pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. Paure, strade bloccate a Roma per una tromba d'aria nel quadrante nord-est della capitale. La violenza del vento è arrivata subito dopo un temporale intorno alle 8 di stamane. Ha causato anche la caduta di alberi e rami, fiamme dalle linee dell'elettricità spezzate. Non sono stati segnalati feriti. Auto a tutta velocità su un gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina in Sicilia. Il sindaco De Luca, che ha diffuso il video, parla di tentato omicidio. Il folle gesto forse al culmine di una lite. Ci sarebbe un ferito.

0: le breaking news di TGCom 24.
1: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

L'amore che diventa una schiavitù, così canta Brian Ferry, Slave to Love. Abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari, che torna domani dal Principato di Monaco con la sua boutique della musique. Adesso ci dividiamo nella prima parte del pomeriggio tra Roma e Milano con Happy Together.

0: Cari cari, ben trovati, buon pomeriggio a tutti voi, è mercoledì, siamo a 4 giugno di già, no? È il 3 oggi.
1: Che giorno è oggi?
2: È il 3, mi dicono il 3,
0: Vedi, vedi che servi a qualcosa, caro mio Claudio.
2: Grazie, ti voglio bene anch'io.
0: Amore, lo sai che mi piace prenderti in giro, lo sai come sono fatta.
2: Fai pure.
0: Va bene, a proposito di prendere in giro, salutiamo anche i privilegiati del ponte, tipo Serena Mazzone e Teresa Fogli, che sono tornati a fare... sono tornate a fare il loro lavoro. Anche Giulio Corbelli ieri non c'era, però era lavoro lo stesso, io ho controllato
2: Ieri è toccato Rosario e Filippo ieri.
0: Ecco. Sì. Ma chi c'era durante il ponte? Io e te?
2: Noi due c'eravamo.
0: Appunto, diciamole le cose. Allora, voi ci siete? Tutto a posto? Sì, 342-4141-762 se volete partecipare. Tra l'altro Claudione nostro ci deve anche raccontare cosa è successo a Roma.
2: Non abbiamo detto due cose però.
0: Dici?
2: Che tu sei Isabella Leodori e io sono Claudio Di Leo. Abbiamo salutato tutti e non abbiamo detto chi siamo noi. Non è carino.
0: Non è importante. Ma infatti, per quello che mi riguarda.
2: Non lo diremo mai più fino alle 16. No, tra poco vi racconto quello che è successo oggi a Roma. Cose non bellissime dal punto di vista
0: meteorologico. Riportaci tutto, mi raccomando.
2: Assolutamente.

0: John Legend, Blood Pop con Good Night su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora.
1: Non eri sicura, Isa?
0: Allora, dici?
1: No, ma dico, non eri sicura che
0: non
1: siamo
0: ero
1: su
0: sicura,
1: Radio Monte Carlo?
0: Ho detto, siamo, dove siamo? Che indirizzo ho preso oggi? Ho sbagliato strada, non lo so. Comunque sia, stavo guardando in effetti le immagini di Roma, perché stamattina c'è stata una tromba d'aria che si è scatenata, sì. Proprio, in particolare nel quadrante nord-est della città, giusto Claudio?
1: Nel quadrante nord, siamo tra la Salaria e la Cassia e Concadoro, quindi quella è la zona
0: Prati
1: più o meno.
0: Anche.
1: Prati fiscali, esatto. E infatti il nostro Masino ha detto che è arrivato in barca a vela praticamente qui in radio, ma ci sono stati grossi problemi per la circolazione, la tangenziale est è stata chiusa per alberi che sono caduti e ancora adesso ci sono uscite della tangenziale chiuse, come quella della Salaria o quella di Viale della Moschea, proprio per alberi che si sono abbattuti sulla carreggiata. E tra l'altro ho visto scene, te ne ho anche mandate, di vetri rotti di macchine
0: in
1: mezzo
0: coda
1: al traffico,
0: tra l'altro,
1: in coda,
0: con
1: esatto.
0: Guidatori a bordo, e niente, immagino lo spavento veramente clamoroso. Eventi estremi, ricordiamocelo.
1: Questo è il problema. Quando diciamo che fa troppo caldo e vorremmo magari un po' di refrigerio,
0: non è
1: il problema,
0: solo perché è un gusto nostro,
1: esatto,
0: ecco.
1: È che poi il refrigerio arriva in questa maniera così violenta, ne abbiamo sperimentato oggi qui nella capitale. Ci sono i Matt Bianco adesso.

0: Dai che tra poco qui su Happy Together vi portiamo in spiaggia.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
19: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
18: L'ha applicato da sola?
19: Ma certo, pennello, polso e voilà!
18: Rallievo che supera il maestro!
20: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: House su Radio Monte Carlo, miei cari, siamo agli inizi di giugno, quindi perché non fare un giro delle coste italiane per capire che cosa succede a livello di lidi, bagni, noi li chiamiamo bagni in Toscana, ecco.
1: Stabilimenti,
0: vero. L'estate 2026, per esempio, sulle spiagge della Puglia si apre con rincari, sì, ma contenuti per gli stabilimenti balneari, quindi non sono aumentati più di tanto e quindi dovremmo ringraziare, no?
1: I rincari, assolutamente sì, i rincari più sempre. Elevati si trovano
0: dove? Aspetta, fammi pensare.
1: Vi lascio un po' di suspense. Taormina, Giardini Naxos, vedi. I rincari più elevati per questa estate 2026 e nella classifica il lido più costoso sembra essere Alassio, resta in testa, seguito da Gallipoli e poi Alghero e quindi Taormina e Giardini Naxos. Per andare una settimana, la prima settimana di agosto ad Alassio ci vogliono 340 euro.
0: Ho capito, per avere un ombrellone e due sdraio, immagino.
1: Esatto, il lettino,
0: ecco,
1: quello che è.
0: Un lettino, quello che è. Allora, tornando in Puglia, nel dettaglio, il prezzo medio di un ombrellone passa da 17,30 euro a 17,63, mentre il lettino sale da 14,30 a 14,97, insomma non c'è questo grandissimo aumento.
1: Il giornaliero 56 euro, e già insomma per una famiglia mi sembra una spesa importante. Il mensile supera i 1200 euro.
0: Ma un ghiacciolo non lo vuoi comprare?
1: Esatto, è quello il problema. Lo stagionale 3290, questo solamente per avere il posto in spiaggia, perché poi il pranzo, poi se avete delle figlie come le mie in continue merende,
0: la teglia di lasagne si può portare sotto l'ombrellone.
1: Noi quello facciamo, sì quello facciamo, ecco. Assolutamente, quando andiamo in spiaggia ci si porta il pranzo da casa e basta.
0: Ma io sono certissima che i nostri ascoltatori, amici che ci state ascoltando in questo momento e magari da qualche spiaggia un pochino più defilata, un pochino meno nominata in giro per l'Italia, ecco, ci parlerete magari di prezzi un pochino più bassi, ci fate sapere? 342 4141 762, intanto Somber con Potential.

0: Love You su Radio Monte Carlo, è cominciato il suo tour. Tra l'altro ho visto un video in giro in rete, devo dire che bello fisicato, si è messo in forma il ragazzo, bravo. Tra l'altro
1: i tour hanno bisogno di preparazione.
0: Assolutamente, perché devono avere anche il fiato, perché insomma sono 2 ore e più di spettacolo in cui non si fermano un attimo. E tra l'altro sabato e domenica sarà al Circo Massimo, bellissimo.
1: Circo Massimo
0: a Roma,
1: Ma va. C'è quello lì. Esatto, saranno 70.000 gli spettatori per ogni spettacolo e sono già 350.000 i biglietti venduti per il tour 2026 di Cesare Cremonini. Direi niente male. Adesso invece c'è Moby che ritroveremo a Modena, prima data ad aprire il Jazz Open Modena di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, ve ne parlo tra poco, prima lo ascoltiamo. Questo è Porcelain.

0: 14 luglio, Piazza Roma, Modena, all'interno del Festival Jazz Open Modena, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale, festival che vede tra gli altri anche Diana Krall, Gregory Porter, ma anche Jamie Cullum, Joss Stone, Luca Carboni. Insomma, noi saremo lì, io sarò lì a incontrarvi in diretta qui su Radio Monte Carlo da Piazza Roma. Ma Radio Monte Carlo è anche la radio ufficiale del Blue Note di Milano e l'11 giugno alle 20:30 c'è il concerto di Emma Nissen, giovane promessa del jazz, 25 anni, diventata famosa grazie a un video virale mentre canta una canzone cristiana, Breathe, del 2023, e l'11 giugno sarà al Blue Note di Milano.
1: E indovinate, indovinate, avete la possibilità di partecipare, quindi il primo che invia un messaggio vocale con il suo nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, avrà i biglietti per il concerto di Emma Nissen, lo ricordiamo ancora, in programma giovedì 11 giugno alle 20:30 al Blue Note di Milano. Il numero è 342-4141-762. Vi aspettiamo.
2: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
3: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
2: Con me, un artista che suona il futuro.
4: Ciao, sono Lori Anderson.
2: Ooh, e lei, Lori, we have a rendezvous.
4: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights il 4 giugno.
2: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
4: See you then.
2: Nice one. Ciao.
4: Ciao.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità, scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Yeah.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
20: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
21: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
22: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
23: Allora la risposta è MG.
24: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ma che meraviglia sta canzone, 1966, Bobby Hebb con Sunny, che poi è stata ripresa più volte da tantissimi altri artisti. Siete su Radio Monte Carlo, miei cari, stiamo regalando i biglietti per un concerto molto bello, una cantante che sta venendo fuori da qualche anno, molto giovane peraltro, ha soltanto 25 anni, si chiama Emma Nissen. I biglietti sono per il suo concerto in programma giovedì 11 giugno alle 20:30 al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Sentiamo.
1: Steven da Bergamo, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: E bravo Steven, te i biglietti per il Blue Note di Milano. Torniamo invece al discorso che stavamo facendo prima, i vostri messaggi che sono arrivati al 342-4141-762 sui vari lidi italiani, sui costi. Sembra la Calabria, da quello che ci dicono, la meno costosa, si parla di 12-15 euro al giorno, si arriva a Punta Ala, sono quasi 60 euro al giorno.
0: Punta Ala
2: invece.
0: E Caruccia, sì. Ma quando ci si allontana dalle località un po' blasonate, alla fine no, in qualche maniera insomma riusciamo a risparmiare. Poi tra l'altro quando si parla di Calabria si parla di mare cristallino, meraviglioso, spiagge straordinarie. Insomma, io l'ho visitata in lungo e largo, vi posso assicurare che veramente merita.
2: Il nostro amico che ci ha scritto ci parlava della costa Abruzia, che è quella che va da Praia a mare fino a Paola. Quindi un mare meraviglioso a prezzi contenuti. C'è Harry Styles adesso.

0: A chiudere la prima ora di Happy Together su Radio Monte Carlo, Tina Turner con GoldenEye.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Esther Roletto. L'Unione Europea apre alla flessibilità sull'energia ma esclude e taglia le tasse sui carburanti, concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili, ma ribadisce acceleri sulla riforma del catasto. Il ministro Giorgetti soddisfatto, recepite le nostre proposte. Donald Trump annuncia l'abbandono dell'Iran all'atomica ma viene subito smentito dai Pasdaran. Lo scambio di messaggi è sospeso, Teheran non ha dato alcuna risposta agli americani sul testo dell'accordo, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia Tasnim. Zelensky rivendica l'attacco al terminale petrolifero di San Pietroburgo, mentre nella città russa si apre il forum economico internazionale. Ci sono diversi feriti. Il Cremlino avverte. Continueremo le risposte sistematiche. In visita a Kiev il consiglio NATO guidato dal segretario Rutte. Il caso della Grazia Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega notizie di stampa non corrispondenti al vero, non sono emersi fatti contrastanti sull'adozione di un bambino, nessuna irregolarità e nessuna indagine in corso. Erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria, 4 braccianti morti nell'auto data alle fiamme da 2 pakistani ad Amendolara. Avevano dei 19 e 29 anni. Sono stati identificati grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana insieme ad altri migranti, tra i quali il 35enne sopravvissuto alla strage. Arrestati gli autori. Sport e Formula 1, la scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Charles Leclerc. Per me è una seconda famiglia, ha commentato il pilota monegasco. L'Italtennis intanto sogna Roland Garros. Ora la sfida per un posto in semifinale. Alle 15.25 Cobolli-Auger Aliassim. Stasera il derby Arnaldi-Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Say You Say Me, la dolcissima canzone di Lionel Richie su Radio Monte Carlo, voce storica, fondatore, cofondatore dei Commodores, non da solo perché con lui c'era anche Ronald LaPrade, storico bassista e membro fondatore appunto del gruppo, che tra l'altro è scomparso proprio di recente, il 30 maggio scorso ad Auckland in Nuova Zelanda, aveva 75 anni, tra l'altro anche una morte che ha un po' sorpreso tutti perché la sera prima aveva partecipato a una premiazione, sembrava stesse bene, quindi insomma 75 anni sono pochi per andarsene, tra l'altro.
1: Tra l'altro lui ha sempre mantenuto un legame anche con i suoi ex compagni, anche con Lionel Richie, tanto che nel 2025 ha partecipato anche a una reunion con i Commodores durante una tappa del tour in Nuova Zelanda, dove lui evidentemente viveva. Lionel Richie che tu hai visto live, hai sentito
0: l'anno scorso,
1: live?
0: Dove? Sì, dici un po', Umbria, raccontaci. Jazz, Perugia, e non ero sola, c'era tantissima gente ovviamente, come ricorderete amici che avete partecipato anche voi. Tra l'altro, a proposito, ci ricordava prima il nostro direttore Stefano Bragatto che manca solo un mese alla nostra trasferta a Perugia per Umbria Jazz, ancora una volta radio ufficiale noi di Radio Monte Carlo, quindi saremo lì proprio in massa a partire dalle 10 fino a notte fonda, tutti i programmi in diretta da Perugia, dalla nostra postazione in Corso Vannucci. Come sempre noi vi invitiamo a venire a trovarci, so che siete tanti, no, non c'è nemmeno bisogno di dirlo perché veramente vengono proprio in massa ad abbracciarci, ed è la cosa più bella incontrarvi fisicamente, potervi conoscere e scambiare un po' di chiacchiere con voi, oltre ovviamente a godere della musica straordinaria che c'è a Umbria Jazz, un po' ovunque, non soltanto all'Arena Santo Giuliana, nei vari angoli e teatri, ma proprio la trovate in giro per strada, si vive la musica in quei giorni, veramente un'esperienza assolutamente da fare.
1: E ci sarà Radio Monte Carlo a raccontare questa atmosfera. A proposito di atmosfere, volevo
0: pure
1: salutare...
0: Ray c'è stata spesso, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Sì, anche. Salutiamo un amico che ci manda delle foto della Costa Viola, a proposito di... Siamo bellissima. Reggio Calabria, un mare meraviglioso e una spiaggia fantastica, quindi chiudiamo questo argomento spiagge e ricominciamo con la nostra grande musica. C'è Ray, Where Is My Husband?

0: Kings of Convenience, Miss Red, alle 15.14 su Radio Monte Carlo, Happy Together, Isabella Leodori, Claudio Di Leo, fino alle 16. Parlavamo di posti meravigliosi, di spiagge, posti meravigliosi che in quest'estate 2026 caratterizzeranno tanti matrimoni VIP.
1: Vogliono venire tutti in Italia perché, appunto, come dicevi tu, ci sono dei posti non belli di più, molto ambiti. Tra l'altro, ci sono proprio fior di VIP, star internazionali, personaggi anche italiani si sposeranno appunto nel giro di pochi mesi. Tra i più attesi c'è il presunto, non so perché il presunto, ancora non è sicuro evidentemente, matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, se non sbaglio, sì. Previsto secondo indiscrezioni per il 3 luglio, quindi insomma tra un mesetto circa. L'evento sarebbe tra i più seguiti al mondo, c'è una lista di invitati che ve lo dico a fare, stellare.
0: A noi non ci ha invitato, noi niente.
1: No, non ho guardato nella cassetta della posta, ma controllerò. Poi
0: Dua Lipa e Callum Turner, che già si sono sposati in realtà, però faranno il ricevimento a Palermo. E invece in Sicilia ancora Damiano Davide e Dove Cameron a Taormina, ma anche Aurora Ramazzotti, anche il suo matrimonio è previsto in Sicilia.
1: Volevo dire a Damiano Davide che costano un po' gli ombrelloni a Taormina, abbiamo visto prima.
0: Facciamo una colletta, magari facciamo la busta, facciamo il regalo Radio Monte Carlo, facciamo la busta a Damiano Davide.
1: Uno stagionale, va.
0: Ah sì, perché no? C'è Jovanotti che invece si è sposato già da un po' e questa è bella.

0: E ridendo e scherzando, sono passati 30 anni da questa bella, una delle canzoni più amate di Jovanotti, qui su Radio Monte Carlo.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour
11: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
14: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
15: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Allora, parlavamo di matrimoni famosi, di location da sogno, e c'è da dire che la mia città, Roma, si conferma una delle principali destinazioni mondiali per questi matrimoni ultra lusso, non solo grazie al patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche perché ci sono location che offrono proprio posti dove celebrare i propri sì, imposti da ultra lusso.
1: Esatto.
0: Sono tanti.
1: Qui stiamo parlando di coppie straniere facoltose, e questo legame tra Roma e chi vuole spendere tanti soldi affonda le sue radici nel passato. Ma vi ricordate nel 1949, sono passati un po' di anni, però ce l'hanno raccontato, insomma, ha fatto la storia, Linda Christian Tyrone Power celebrarono proprio a Roma quello che la stampa internazionale definì il matrimonio del secolo. Insomma, se ne parla ancora, una cosa da favola, loro bellissimi, mamma mia, vedo le foto in bianco e nero, a volte rimango veramente stupita. E niente, praticamente nel giro di pochi anni Roma, insomma, ha un fatturato notevole per quello che riguarda la destination wedding, ovvero i matrimoni celebrati lontano dal luogo di residenza degli sposi.
0: Nel 2025 oltre 2500 coppie straniere si sono sposate nel Lazio, un indotto superiore a 150 milioni di euro. Per i matrimoni più esclusivi la spesa media si aggira intorno ai 61.000 euro, ma io conosco persone che hanno speso la stessa cifra non avendo fatto matrimoni di lusso. Quelli di lusso partono dal 500.000.
1: Ah, non ci invitate, perché no, dobbiamo comprare
0: busta,
1: regalo.
0: Che busta gli facciamo a questi? Mezzo milione.
1: Ecco. E comunque, ovviamente, le location prestigiose sono quelle che fanno alzare appunto i prezzi, come dicevi tu, per forza di cose. Immaginati anche l'organizzazione, come deve essere anche particolare. A proposito, eccola qua, si deve sposare, poco, se non sbaglio.
0: Si sposa, auguri a lei, però non ci ha invitato manco lei.
1: No, ma è meglio così.

0: Lei che negli anni 90 ci ha deliziato con dell'R&B di grandissima qualità, ha poi continuato, tanto che questo disco è del 2000. Toni Braxton, He Wasn't Man Enough.
1: E c'è una canzone che fa bene proprio al cuore ascoltarla, è proprio bella, bella, bella, bella, bella. Gino Paoli, Una lunga storia d'amore.

0: Una delle più belle canzoni della musica italiana, una lunga storia d'amore, Gino Paoli su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il krill, piccolo crostaceo alla base della catena alimentare dell'ecosistema antartico, è al centro di un confronto internazionale tra tutela ambientale e interessi economici. Il Parlamento europeo ha chiesto una moratoria di 5 anni sulla sua pesca, considerata una potenziale minaccia per balene, pinguini, foche e altre specie che dipendono da questa risorsa.
2: La crescente domanda di mangimi per l'acquacoltura e di integratori alimentari ha infatti aumentato le catture, soprattutto da parte di Norvegia e Cina. La vicenda evidenzia l'importanza di proteggere gli ecosistemi marini più fragili e di adottare strategie di gestione sostenibile delle risorse naturali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8 per 1000 unionebuddista.it.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di Radio Monte Carlo, Peter Gabriel, Sledgehammer. 15:50, tra le tante sventure che dobbiamo vivere in questo periodo storico, ce n'è una nuova che arriva dai social. Amici miei,
1: avremmo voluto finire con una notizia bella, invece dobbiamo occuparci di questa piaga,
0: frutta realistica.
1: Non ce la posso più fare, veramente.
0: Che cos'è la frutta realistica, Isa?
1: La frutta realistica è praticamente un dessert di pasticceria contemporanea.
0: Sì.
1: Che è stato reso vitale, ci abbiamo il colpevole, da questo pasticcere francese Cédric Grolet, che riproduce praticamente in modo fedele la forma, la porosità e il colore di un frutto vero, ma al suo interno cela un cuore morbido di mousse, confit, ganache, creme, strutto, qualunque cosa.
0: Sì, ma
1: cioè,
0: tu hai detto,
1: è una
0: hai
1: bomba
0: detto...
1: di calorie, di, cioè,
0: no, però,
1: la,
0: Isa,
1: picchi di glicemia go go. No,
0: non
1: cosa?
0: Mi hai detto la porosità, si dice la texture.
1: Texture,
0: capisci?
1: Hai ragione, scusa. Ma poi, io non so se detesto di più appunto questa frutta realistica oppure chi la sponsorizza, gli influencer, quelli sono andato a comprare assolutamente la frutta, adesso la provo per voi, poi scrunch fanno. Un fastidio.
0: Che poi andate a provarla, a comprarla voi, perché la singola porzione in pasticceria costa tra i 10 e i 17 euro.
1: Ah, quindi una colazione così, no? Che ti costa più di un pranzo, insomma, in riva al mare a base di pesce. Molto bene, molto bene.
0: Ricordate che la frutta realistica, l'unica, è quella
1: al supermercato.
0: Che...

0: Love Touch con Rod Stewart su Radio Monte Carlo. Sappiate che siamo la radio ufficiale del Tour Italiano del 2026 di Rod Stewart. La data è Bassano del Grappa, il 2 luglio prossimo. Miei cari, non mancate. Siamo alla fine, caro Claudio.
1: Sì, Isa, siamo arrivati alla fine. Grazie a te, grazie a Giulio Corbelli che è in regia, Serena Mazzone, redazione, Teresa Fogli al centralino. Tra poco arriverà Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con C'est la vie, prima però il TGCOM 24. Noi torniamo domani alle 14. Isa.
0: Allora, Claudio Di Leo, Isabella Eliodori, ok?
1: Vabbè,
0: a posto.
1: A domani.
0: Ciao, ciao, a domani. Ciao, ciao, ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles specifica che le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle energie rinnovabili, non per i tagli alle accise, e chiede di accelerare sulla riforma del catasto. Il ministro Giorgetti commenta soddisfatto: la Commissione recepisce le nostre proposte. Il nuovo shock sui prezzi energetici frena la crescita dell'Italia. L'OCSE ha presentato le prospettive economiche a Parigi. La stima è che il PIL italiano si assesti allo 0,5% nel 2026 e cresca soltanto dello 0,6% nel 2027. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente americano. 63 feriti nell'attacco iraniano all'aeroporto del Kuwait, colpito un terminal con droni e missili. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol. 7 morti, 11 feriti. L'Ucraina colpisce anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche ai raid. Una lite per motivi condominiali degenerata in omicidio, arrestato un 18enne colombiano. La vittima e il suo vicino di casa, Luca Di Vito, 57 anni, avevano discusso per la spazzatura. È successo nella periferia ovest di Roma, in zona Boccea. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. I PM romani contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

E si comincia così con la magia di Sting, la sua Fragile, che per un paio di minuti ci ha portati veramente altrove. Buon pomeriggio, questa è Radio Monte Carlo.

16 e 6 minuti, pomeriggio di questo mercoledì 3 giugno. Benvenuti, bentrovati, questa Radio Monte Carlo, la grande musica a tenervi compagnia anche con C'est la vie. Io sono Chiara Lorenzutti con voi per le prossime due ore. Un saluto affettuoso anche a Isabella Elodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14. Buon pomeriggio, quest'oggi in regia Riccardo Brambilla, il ragazzo risanato. Ha avuto qualche giorno di defiance. Non eri l'unico comunque, in questi giorni un po' così. Buon pomeriggio anche a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti voi che siete tornati un po' alla vita normale in questo mercoledì che è un po' il sapore del lunedì, poi arrivando, no, dopo un lungo weekend. Subito una bella canzone, quella di Sienna Spyro, si intitola Material Lover.

Il romancino con due destini qui su Radio Monte Carlo, 16:14 pomeriggio di questo 3 di giugno, con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie. Un occhio ovviamente a quanto sta avvenendo a Parigi, a Roland Garros, quindi parliamo ancora di tennis perché è iniziato da poco il primo incontro in relazione ai quarti di finale, protagonista il nostro Fabio Cobolli contro Aliassime. Per il momento insomma diciamo siamo 40-40, proprio battutissime iniziali per questo match che appunto creerà uno dei finalisti, quindi per quanto riguarda il Roland Garros. L'altro verrà scelto questa sera alla fine insomma di questa partita, altra molto interessante prevista indicativamente per le 20:15, una semifinale tutta italiana, quindi Berrettini contro Arnaldi. Devo dire è molto emozionante, molto emozionante così nella griglia dei nomi vedere tutto questo tricolore, quindi è qualcosa di molto bello. Leggevo in maniera molto carina questa intervista alla prof di educazione fisica di Cobolli. Lei dice: ci fece vincere un torneo di badminton perché era forte anche lì, quindi non potevano giocare a tennis all'epoca, ma avevano queste altre racchette, sapete, quelle molto più leggere, con questo volano a forma conica che viene spinto oltre la rete. E dice: qualsiasi sport lui potesse affrontare, diciamo che era eccellente in tutto, quindi aveva questo sport, questo forte spirito agonistico che gli ha dato veramente una mano. E dice: mi spiego col senno di poi, già conoscendolo da ragazzino, che sia diventato il campione che è oggi. Quindi è bello questo, così poter tornare indietro nel tempo. C'è Madonna qui su Radio Monte Carlo.

0: Canzone che amo molto, questa di Madonna, This Used to Be My Playground, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmettini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
21: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

Girl, questa Radio Monte Carlo, le 16:29 pomeriggio del mercoledì, situazione di parità completa, siamo nel corso insomma del primo set di questo quarto di finale, non semifinale, scusate, quarti di finale, mi sono fatta prendere dalle emozioni. Roland Garros, quindi si sta giocando la partita Aliassim contro il nostro Flavio Cobolli, siamo nel corso del primo set, per il momento insomma 1-1, però vantaggio Aliassim per il momento, quindi attenderemo poi questa sera per l'altro quarto di finale. Protagonisti due italiani, quindi Berrettini e Arnaldi, pronti a tifare questo tricolore che sarà ovunque. Per un momento invece voliamo negli Stati Uniti, perché si parla molto del mondiale di calcio che stanno per cominciare in America, e c'è anche il ruolo di un noto calciatore che ha appeso poi gli scarpini al chiodo nel 2013, ma ha contribuito molto nell'elevare la popolarità del calcio negli Stati Uniti, e stiamo parlando di David Beckham, che insomma è sempre estremamente popolare ovunque vada. Ebbene, il nostro David avrà una stella sulla Walk of Fame proprio prima dei mondiali statunitensi, quindi ci sarà questa targa che verrà scoperta alla cerimonia del 12 di giugno. Saranno presenti poi Tom Cruise e Victoria Beckham, che poi scopriranno questa targa dedicata a lui, e questa leggenda appunto sarà appunto Tom, la moglie del giocatore, presenti a questa cerimonia, perché insomma sarà molto bello vedere, insomma, si conoscono anche piuttosto bene, quindi insomma è tutto uno scambio di affetti e di grande popolarità, perché sono tutti incredibilmente popolari negli Stati Uniti. Cerimonia molto importante in vista poi dell'inizio dei mondiali di calcio, insomma lui che ha militato in tante squadre, anche italiane, anche il Milan ricordiamo, ma anche in squadre americane. Quindi complimenti a David Beckham, l'ennesimo titolo, ne è un po' il ragazzo.

Io con la sua Down on My Knees, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Quanto siamo bombardati dalla tecnologia, quanto avremo voglia ogni tanto di mollare tutto, di tornare, forse in un tempo che magari non abbiamo neanche mai vissuto, ma certamente un tempo molto lontano dalle notifiche continue. Torna questo format, anzi per la verità dopo l'esperienza di Varese arriva anche a Milano, un format culturale che si chiama I Salotti del Tempo ed è un debutto quello milanese con un invito al pubblico, a chi vuole acquistare il biglietto poi per questa serata, a vivere l'Ottocento in prima persona, quindi tra costumi d'epoca, balli, ma anche intrighi e incontri con personaggi storici. Bene, si svolgerà il 7 giugno questo incontro nello splendido Palazzo Visconti, siamo due passi da San Babila e siamo anche nel 1847 in abiti d'epoca che vengono poi assegnati all'acquisto del biglietto. Ci sono alcuni personaggi molto noti, ci sarà ovviamente attore che interpreta Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi, racconteranno la loro epoca tra contenuti storici, balli e la tensione che poi aveva anche preceduto le 5 giornate di Milano. Ebbene, sta piacendo molto questo format, si è affascinati dalla contemporaneità dei tempi passati e sono sempre più le persone che scelgono poi di alienarsi un attimo, conoscere qualcosa di più che dei tempi che furono e soprattutto fuggire un po' dalla nostra quotidianità. Un bel esperimento, divertente, si ripassa anche un po' di storia, perché no? Subito Diana Ross qui su Radio Monte Carlo.

0: Pochi, eh? Sempre grande energia per Diana Ross, la sua I'm Coming Out qui su Radio Monte Carlo. Attenzione amici all'ascolto, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Pat Metheny, della leggenda. Al primo tra voi che invia un messaggio vocale dicendo il proprio nome e la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762 andranno i biglietti per il concerto di Pat Metheny in programma venerdì 3 luglio presso la Rocca Brancaleone di Ravenna. Quindi vi aspettiamo, 342-4141-762.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
2: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Con me, un artista che suona il futuro.
3: Ciao, sono Laurie Anderson.
1: E lei, Laurie, we have a rendezvous.
3: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights il 4 giugno.
1: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Laurie Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Laurie, I'll see you on the radio then.
3: See you then.
1: Nice one. Ciao.
3: Ciao.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
15: Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché?
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
9: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
22: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
23: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Alan Parson Project con Don't Answer Me, questa Radio Monte Carlo, 16:52, pomeriggio con Selavi. Ma quanti siete stati al 342-41-41-762? Beh, insomma, quando si gioca con la musica, e che musica, quella di Radio Monte Carlo, diventa tutto molto molto appetibile, anche appunto i biglietti per il concerto di Pat Metheny. Ricordiamo che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Pat Metheny. Siete stati in tantissimi al 342-41-41-762 a inviare il vostro messaggio dicendo nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo. Sentiamo chi è stata in questo caso l'amica più veloce ad aggiudicarsi i biglietti per il concerto in programma venerdì 3 luglio. Siamo alla Rocca Brancaleone di Ravenna. Sentiamo.
1: Ciao, sono Milena da Lugo in provincia di Ravenna, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora Milena, ti godrai una super serata, sei anche comoda dal punto di vista logistico, ci sta, e quindi incontrerai e ascolterai la leggenda Pat Metheny, chitarrista incredibile, compositore statunitense all'attivo, 20 Grammy Award, torna appunto in concerto in Italia, e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di questo tour. Tra i tanti tour c'è anche quello appunto di Pat Metheny, davvero molto importante. Complimenti a te. Grazie per i tanti messaggi che sono arrivati anche a commento di questa sorta di balli legati al passato, questo format culturale, no? Vivere l'Ottocento in prima persona, costumi d'epoca, è una cosa che sta andando moltissimo, lo raccontate anche voi, mi mandate foto anche di balli molto belli organizzati poi in altre città, ma c'è anche lo studio dei balli dell'epoca, quindi ballo non solamente come evento, ma anche proprio l'azione in sé, molto molto affascinante, ci piace, abbiamo bisogno di evadere, questo è poco ma sicuro. Subito Fulminacci su Radio Monte Carlo.
2: Ti trovo

0: You're All I Need to Get By, Marvin Gaye, Tommy Terrell. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Selavi. Tra poco l'informazione, breaking news, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi europei. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pashtaran smentiscono le parole del presidente americano. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Nel giorno in cui a San Pietroburgo in Russia comincia il forum economico internazionale voluto da Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città. Il presidente Zelensky su Telegram: gloria all'Ucraina. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola morta il 9 febbraio scorso. Il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti, interrogato dal GIP di Imperia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La grazia a Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo. Da ulteriori accertamenti è emerso che le notizie di stampa non sono vere, smentite le dichiarazioni sui festini. Formula 1, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale del proprio accordo con Charles Leclerc. È la squadra che ho sempre amato, ha detto il pilota monegasco. Calcio alle 20:45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 9 km per un incidente tra Orvieto e Chiusi in direzione Milano, per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla verso il capoluogo Lombardo, un incidente sulla A13 causa 4 km di coda tra Boara e Terme Euganee e in direzione Padova, ancora un incidente questa volta sulla A26 causa la chiusura del tratto tra Troppiana e Vercelli Est verso Gravellona Toce, il traffico è bloccato con 2 km di coda in aumento. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnalano materiali dispersi all'incrocio di Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Atmosfere molto raffinate per questa canzone di Sade, si intitola Feel No Pain. Questa è Radio Monte Carlo, 17:07, pomeriggio del 3 giugno, con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie. Ci sono delle scene che ahimè si ripetono con molta frequenza nelle case, magari la sera, ora di pranzo, nei giorni di festa, chi lo sa. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre il genitore è molto affaccendato con lo smartphone, quindi risponde a messaggi, controlla l'ennesimo aggiornamento ed è un gesto quasi automatico, invisibile. C'è un parere anche abbastanza tranchant da parte appunto delle autorità mediche svedesi, e raccontano di quanto questi piccoli gesti da parte dei genitori possano poi condizionare i più piccoli, con delle conseguenze anche molto più profonde forse di quanto possiamo immaginare. Tant'è che l'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso di lanciare questo messaggio molto chiaro alle famiglie, tipo: mettete via il cellulare quando si trascorre del tempo con i figli. Non è un semplice invito alla moderazione, ma si raccomandano che i genitori possano davvero mettere da parte il telefono. Tutto questo è supportato da studi che certificano il fatto che le abitudini digitali degli adulti possano influenzare direttamente quelli dei più piccoli, della serie: utilizziamo il telefono solo quando ne abbiamo bisogno, oppure quando lo stiamo utilizzando insieme a loro. Perché? Perché i bambini imparano osservando e assorbono soprattutto ciò che vedono fare ogni giorno da parte dei genitori. Quindi insomma, mi sembra abbastanza inevitabile che se siamo i primi a comportarci poi in un certo modo, è difficile pretendere che i bambini, i ragazzi più piccoli, insomma, si sgancino al momento opportuno dalla dipendenza della tecnologia. Si possono creare queste zone phone free dentro casa, quindi spazi domestici completamente liberi dagli schermi. Quali potrebbe essere? Facile, insomma, il tavolo da pranzo per esempio e la camera da letto, quindi due insomma porzioni buone di casa dove fare pratica, tutti senza telefono, mi raccomando.

La bella voce di Marco Mengoni con la sua Non passerai qui su Radio Monte Carlo. Ebbene, grazie ad un'amica che si chiama Giulia, che scrive al 342-4141-762 a proposito, insomma, dell'esempio che i genitori dovrebbero dare ai più piccoli disconnettendosi dal telefono, perlomeno insomma quando si è insieme. Hai mandato questa foto molto bella, già la copertina mi piace, di un albo illustrato, quindi insomma stretta correlazione tra testo e immagine. Si chiama appunto Papà è connesso, dice: l'ho trovato molto bello, tratta bene il tema, quindi buona serata Giulia, grazie a te. Già la copertina mi piace moltissimo. Rapido aggiornamento per quanto riguarda il tennis, quindi Aliassime, il canadese, avanti per un set a 0, 6 a 4 nei confronti del nostro Flavio Cobolli. Siamo ai quarti di finale appunto del Roland Garros. Subito Phil Collins con Two Hearts.

0: lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Buone, fresche, crocchette, cennamo,
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
13: Termini e condizioni in negozi online.
14: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

Si intitola Human Nature, la canzone di Michael Jackson. Questa è Radio Monte Carlo. C'è un hobby molto semplice che possiamo mettere in atto tutti, molto economico, molto accessibile, e secondo le neuroscienze la psicologia è un hobby che è in grado di cambiare il modo in cui il nostro cervello elabora lo stress, e sappiamo quanto ce ne sia bisogno adesso, al di là dell'entità dei problemi che causano lo stress nella nostra vita di tutti i giorni. Pare che scrivere, quindi mettere nero su bianco, attenzione, a mano, quindi scrivere a mano, poi capiremo anche perché, possa elaborare il nostro stress e soprattutto costruire anche la resilienza, ovvero crescere personalmente attraverso le sfide della vita, cioè come noi reagiamo, crescendo a ciò che spesso anche di negativo può capitare. Quelli bravi la chiamano expressive writing, ovvero la scrittura espressiva, che aiuta noi a elaborare traumi e soprattutto quelle che sono le difficoltà della vita. La cosa bella è che prima di reagire, questo è un po' un consiglio, no, da parte degli esperti, quando abbiamo qualcosa che ci affligge, proviamo a scriverlo, a metterlo nero su bianco, perché ci aiuta a prendere un po' anche le distanze dall'emotività del momento, che spesso ci fa anche reagire in maniera forse eccessiva o sbagliata. Quindi guardiamo le cose un po' da un'altra prospettiva. E poi attenzione, scrivere a mano rallenta il nostro pensiero, e questo rallentamento è un vantaggio perché ci obbliga a selezionare, a connettere, a elaborare. Secondo gli esperti, appunto, ci bastano più o meno quei 10-15 minuti al giorno per innescare i benefici che questa ricerca molto interessante, devo dire, descrive. Quindi scrivere prima di reagire è un'altra abitudine molto molto potente, quindi disinnesca un po' quegli istinti fumini che ogni tanto ci prendono e aiuta forse anche a ridimensionare l'entità del problema. Provarci non costa veramente nulla, quindi perché no?

0: Zucchero con questa meraviglia che si intitola Diamante. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Grazia, che scrive in effetti una mappa mentale scritta a mano. Quanto è bello scrivere le cose a mano, siamo un po' poco allenati forse, dice un amico. Mi fa ricordare più cose rispetto al fatto di prendere degli appunti su un PC e trovo questa cosa davvero molto molto più efficace. Quindi carta e penna, mi raccomando. Subito Lou Reed.
1: Holly came from Miami, FLA.

0: canzoni incredibile, testo incredibile, storie, insomma le più varie raccontate da Lou Reed nel 1972 con A Walk on the Wild Side, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Super conveniente della vita.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
15: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Eccolo qui Stevie Wonder, stavo aspettando che ripartisse, che è il momento mio preferito di questo disco quando ricomincia Part Time Lover, ma invece Ricky è molto attento, è partito con una base bellissima. 17.51 Radio Monte Carlo, c'è una notizia, quindi grazie a Giulio Bartolomei, devo dire che ha, come dire, ha attirato l'attenzione la tua ma anche la mia poi in seguito. C'è una gara di quelle un po' demenziali che però ci fa tornare indietro nel tempo. Siamo in Cina ed è una gara che sta facendo letteralmente impazzire tutti più o meno dai 40 ai 50 anni. Un centro commerciale si trasforma per l'occasione di una giornata particolare in un'aula scolastica per far rivivere ai grandi e agli adulti la gioia e la complicità dell'infanzia. Quindi a Pechino un sacco di persone partecipano a questa gara che ti riporta esattamente lì, quando a scuola, magari durante le lezioni, mangiavi gli snack di nascosto, nascosti dietro il libro. Ma poi non era un libro, facevi insomma la pila di libri, l'astuccio, il diario, cioè si creava questa sorta di enorme paravento, convinto che poi nessuno ti potesse vedere, invece no, i prof la sapevano benissimo se tu assaggiavi una merendina fuori dal tempo. Niente, una cosa che piace tantissimo, vanno lì, mangiano le merendine di nascosto. Adesso non so come definire questa cosa, ecco, forse non arriverei a tanto, però se ripensiamo al momento in cui credevamo di farla franca mangiando la merendina, io ricordo, noi in realtà rubavamo la merenda che veniva tenuta sotto il banco del mio compagno di classe Andrea, che aveva dei panini buonissimi che sua nonna faceva a mano, cioè il pane fatto in casa con il salame, quello buonissimo. E ricordo c'era la gara, ciao Andrea se stai ascoltando in questo momento, ecco, c'era la gara per chi riusciva ad assaggiarlo di nascosto. Ognuno ha le sue, come dire, no, i ricordi, quelli che ti fanno stare bene, ci riportano lì in quel momento della vita, ed è forse lì che vorremmo ogni tanto

0: 4 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, una buona serata, ci vediamo e ci sentiamo domani alle 16. Ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Netanyahu si scaglia contro i leader europei. Stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, ha detto il premier israeliano. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono il presidente americano. Intanto l'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Rutte in conferenza stampa a Kiev si rivolge ai giovani russi e alle loro famiglie. Mosca vi inganna, sarete mal equipaggiati, c'è una probabilità molto alta che moriate. Il segretario generale della NATO ha aggiunto: la Russia è sempre più disperata. A San Pietroburgo il forum economico internazionale voluto da Putin. Droni ucraini hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città russa. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. Una lite per motivi condominiali è degenerata in omicidio. Arrestato un 18enne colombiano, la vittima, il suo vicino di casa, Luca Di Vito, 57 anni, avevano discusso per la spazzatura. È successo nella periferia ovest di Roma. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuel Giannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causate dal traffico intenso sulla 14 ramo Casalecchio tra svincolo 1 a Casalecchio Stadio e allaccio con la 14 verso la Bologna-Taranto, incolonnamenti anche sulla 7, la Milano-Genova allo svincolo di Genova-Bolzaneto per chi proviene dalla capoluogo Ligure, c'è un veicolo fermo lungo la A26 tra allaccio con la 4 e Vercelli Est verso Genova-Voltri, una perdita di carico è invece segnalata sulla A25, la Torano-Pescara tra Sulmona, Pratola, Peligna e Cocullo verso la Roma-Teramo. Sulla tangenziale di Napoli è invece un incidente a creare problemi tra lo svincolo Agnano e la barriera di Napoli-Ovest verso Pozzuoli. Sulla diramazione Roma-Sud code tra svincolo Torre 9 e allacciamento grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Una segnalazione che riguarda la statale 309 Romea. In chiusura c'è un incidente all'incrocio Marghera, incrocio statale 11 Padana Superiore. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida. We'll be right back.

0: A Different Corner, la grande musica di Radio Monte Carlo, George Michael,
1: bello,
0: A Take It Easy, brano stupendo con cui aprire la nostra trasmissione. Però prima salutiamo Chiara Lorenzutti, tornerà domani con il suo C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.
2: Allegria.

0: Dai, apriti sta camicia.
1: Te Brambilla proprio. Buonasera Tamara, no, buonasera Riccardo Brambilla che è in regia. Gli appestati bro. C'è Serena Mazzoni in redazione, c'è Teresita Fogli al centralino, autrice anche questa sera in collaborazione con Tamara Donà,
0: sì?
1: Della sfida musicale che arriverà poi tra, perché Riccardo Brambilla ci ha provato anche oggi, ma oramai ha detto vabbè, la fa Teresa
0: poi quando ha bisogno l'aiutiamo, insomma sì,
1: ma non,
0: ha bisogno.
1: Però mi piace delegare, perché secondo me, bravo, hai capito, è giusto fare in una squadra, hai capito?
0: Vuol dire che ti fidi.
1: Devono, cioè, per niente, però in una squadra bisogna, per esempio Riccardo, sì. Scusa, buonasera amiche.
0: Buonasera.
1: Riccardo, base, non base, sceglie lui. Hai capito?
0: Fai tu, gli
1: sceglie
0: dici, lui. Fai tu.
1: Lo
0: ma
1: bianco,
0: infatti fa sempre
1: sceglie,
0: bene.
1: Fa sempre bene, anche lo bianco. E tutta la squadra si sente responsabile.
0: Bravo.
1: Posso andare a casa
0: va
1: dopo
0: bene,
1: questo
0: vai.
1: Inizio. Buonasera, benvenuti. Tanta leggerezza, dicevamo all'inizio. Grande musica, quella di Radio Monte Carlo. Un bel po' di notizie. Questo è il menù della serata. E poi questi due che saremo
0: vabbè, questi due sono qui per due ore. Poi se ne vanno. Per cui è una cosa anche veloce. Se vuoi.
1: Ma che?
0: No, che non facciamo. Non diamo troppo fastidio. Sono quelle due ore, poi passano. Ma ti volevo
1: sta
0: chiedere
1: salendo
0: cosa
1: la temperatura.
0: Succede?
1: Non lo so, c'è il condizionatore che
0: sei tu, sei
1: no, io sto benissimo. Parla per
0: ma
1: te.
0: Io pure, quindi allora. Perché tu sudi e io no?
1: Era 25.4 due istanti fa, adesso è già 26.1, forse dopo il prossimo disco sarà 37.2.
0: Vabbè, hai la camicia di jeans, te la puoi aprire se vuoi.
1: No,
0: le tue fan,
1: mi sembra una
0: tra
1: cosa.
0: L'altro,
1: ma
0: sono
1: fan?
0: Anche contente, quelle
1: sì,
0: che ti vedono su Radio Monte Carlo TV.
1: Sapessi i tuoi fan. Diamo un numero perché
0: sì?
1: È fondamentale, 342 41 41 762, direi fin troppe chiacchiere, per cui novità musicale.
0: Diamo un titolo: Bossa Nostra.
1: L'hai letto?
0: Eh no, non me lo ricordavo.
1: Stavo leggendo
0: molto
1: sotto.
0: È il nuovo di Gaia qui su Radio Monte Carlo.
1: Blunt.

0: solo nostra, bossa nostra, Gaia. Senti che loop, senti che bello. Molto bello, molto, molto solare, carino, molto estivo, sì. Molto Brasil,
1: molto
0: fresco. Gosto di você. 18-13 minuti, è l'unica cosa che so in portoghese. E come Allegro Giancarlo, sì. Gli girano le carte, scrive Giusy Apparello. È molto
1: essere,
0: carino, gli girano le carte.
1: È vero, è vero, vuol dire che staranno tutto bene.
0: Ma no, ma sono contento di essere qui, poi
1: certo,
0: sei tornata.
1: Poi sei con me,
0: esatto, che è un valore aggiunto.
1: Certo,
0: certo.
1: Come no.
0: Salutiamo anche, sì, Monia, mi consiglia di prendere poco sole,
1: ecco,
0: perché invecchia la pelle.
1: Tamara, dì a Giancarlo di prendere poco sole, invecchia la pelle e lui non ascolta nessuno.
0: Ma io non
1: lui
0: sto...
1: il sole,
0: lui...
1: o tu,
0: ah, pensa...
1: tu.
0: Pure io
1: anche
0: non
1: tu non ascolti nessuno.
0: Ma sto prendendo... non sto prendendo il sole. Al mattino,
1: no,
0: se ho tempo, faccio questi esercizi.
1: Che devi
0: per...
1: fare?
0: Però al sole, quindi un minimo. Esatto.
1: Ti abbronzi.
0: Un minimo, un minimo.
1: Vabbè, un minimo.
0: Paola, un saluto, certo, a te, ma non sono dimagrito. Grazie però del... meraviglioso.
1: Sempre affascinante.
0: Però sì, grazie, sei, sì, molto, sì, gentile. Sì. Chiaramente i commenti sull'estetica...
1: no, non arrivano per me questa,
0: no,
1: sera, arrivano per
0: vero,
1: te.
0: Non è vero.
1: No, no.
0: Sono dovuti all'ausilio della,
1: certo,
0: TV, Radio,
1: sì,
0: Monte Carlo TV, satellite, certo, sito e app facile facile se vi va, ma soprattutto la radio,
1: esatto,
0: diamo
1: che ci piace sempre,
0: sempre.
1: Di più. Diciamo, sì, che c'è il direttore anche collegato, ce l'ha detto prima, vado a casa e vi guardo,
0: no,
1: per
0: no,
1: cui mi raccomando,
0: ha detto metto il pigiama e vi guardo, è diverso.
1: Vabbè, non l'avrei detto, quella è una cosa sua,
0: ah,
1: personale,
0: scusa.
1: E quindi facciamo le cose fatte per bene,
0: sì,
1: un po' di attualità perché questo programma ha dei suoi criteri.
0: Ma,
1: giornata mondiale della bicicletta,
0: oh,
1: oh, bella questa, dai,
0: è un sacco che non
1: può
0: vado
1: essere
0: in bici.
1: Considerato un mezzo di trasporto quotidiano per milioni di cittadini nel mondo e lo è sempre di più, per fortuna. Dovresti tornare ad andare in bicicletta perché fa molto bene.
0: Ma perché tu vai.
1: Non puoi venire qui al lavoro, lo so perché per te è scomodo, ma sono sempre di più gli italiani che lo usano,
0: sì,
1: durante la settimana questo mezzo per andare al lavoro e a scuola.
0: Dai.
1: E poi c'è anche una crescita durante il fine settimana perché,
0: certo,
1: è legato al tempo libero e allo svago. Quindi per
0: bello,
1: fortuna, nonostante in Italia, soprattutto a Milano, non ci siano piste ciclabili come si
0: polemica,
1: deve. Sì, Milano è pazzesca da questo punto di vista, però in ogni caso, insomma, l'uso della bicicletta è sempre più incentivato.
0: Questi dati per l'Italia, ma ci sono tre nazioni in particolare: il Belgio, l'Irlanda e la Francia, dove veramente la situazione è andata migliorando, soprattutto nel corso degli ultimi 12 mesi.
1: Ma tu ce l'hai la bicicletta?
0: Certo che ce l'ho.
1: E pedala allora.
0: Ma fatte tu. Ma perché tu vai,
1: no,
0: in bici,
1: pedala,
0: poi? Capito? Tu vai in bici?
1: No, io sono pericolosissima in bici.
0: Ma tu sei sempre pericolosissima. Poi
1: c'è,
0: è l'anca che non va, quindi.
1: Ma figo, più.

0: Beautiful, The Cardigans, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Pensavo, colonna sonora di un bellissimo film di qualche tempo fa, parecchi anni fa.
1: Non lo ricordo.
0: Romeo più Giulietta di Baz Luhrmann.
1: Non mi piacque.
0: No.
1: No, lo vidi al cinema.
0: Ma è stupendo,
1: no, ma
0: film bellissimo.
1: Probabilmente.
0: Ma
1: vabbè,
0: meraviglioso.
1: Ma tanto si sa che io
0: siamo
1: e te
0: mai
1: abbiamo,
0: d'accordo,
1: cioè,
0: su
1: gusti.
0: Niente.
1: Esatto, vabbè.
0: Succederà mai una volta?
1: No, penso di infatti. No. Bici rigorosamente a trazione umana, però quella pedalata assistita è un motorino proprio sotto mentite spoglie.
0: Io preferisco.
1: Ho capito, però tu pensa a città come Roma.
0: Sì.
1: Tu pensa a città come Napoli ancora di più.
0: Sì.
1: Che non essendo in piano è complicato.
0: Giusto, hai ragione.
1: Quindi
0: hai ragione.
1: C'era anche un'amica da Roma.
0: Vale da Roma, diceva questa cosa. Quindi la pedalata assistita piuttosto che niente, meglio quella.
1: Ragazzi, aiuta, immagino
0: sì,
1: che
0: certo,
1: aiuti.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Pedala.
1: Ancora questa storia devo pedalare. Io già ho te, guarda, ogni giorno, quindi pedalo alla grandissima.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro.
5: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
11: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
12: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.

0: Million Dollar Bill, Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo, brano scritto da Alicia Keys, 18:31 all'ascolto di Take It Easy. Ancora buona serata, bella questa base dinamica che ha messo in nostro Brambilla, mi viene voglia di ballare, guarda, ma non ho più l'età.
1: No,
0: hai finito di rispondere a tutti questi sondaggi WhatsApp? Io lo eliminerei,
1: continuo,
0: guarda,
1: continuo,
0: sì, gruppi WhatsApp, pizza sì, pizza no, cioè
1: pizzata di fine anno, domani danno pioggia,
0: non si fa.
1: Io ho votato rimandiamo, cosa facciamo, rischiamo e poi bambini sotto l'acqua, non lo so,
0: no,
1: poi
0: no.
1: Vedrete voi, per
0: io
1: me
0: avrei,
1: va bene tutto, però
0: avrei votato cancelliamola proprio. Voglio farti una domanda per introdurre la notizia che segue, che ma tu pensa se dobbiamo dare questa notizia, però
1: carine,
0: la domanda è carina.
1: Leggere.
0: Te la lascio in sospeso,
1: sì,
0: ok?
1: Vai.
0: Anche voi, se vi va,
1: mettete
0: l'ascolto.
1: Mettete le cuffie anche voi a casa o dove siete.
0: Ogni anno, quando arriva l'estate, 3 punti di sospensione. Che fai? C'è un rito? C'è qualcosa che fai? A parte andare a Perugia che
1: che bello.
0: È bellissimo.
1: Ma va bene tutto, qualsiasi cosa?
0: Puoi dire, non lo so, se ti coccoli diversamente, se acquisti, ti fai un regalo, se hai un'usanza.
1: Inizio a rispolverare la borsa della spiaggia, che rimane su chiusa per un anno, la tiro fuori e intanto mi rendo conto che è vecchia normalmente, quindi guardo bene gli asciugamani e poi dopo tiro fuori i costumi e dico: quest'anno ti regali un costume decente.
0: In effetti.
1: Che non lo fai da tempo.
0: Mamma
1: e se
0: mia.
1: Sì, che colore?
0: Fucsia.
1: E quest'anno ho detto no, rosso, mi voglio comprare
0: bello,
1: un costume rosso.
0: Bello,
1: quest'anno
0: bello.
1: Lo farò.
0: Quindi,
1: e questo è. Quindi il rituale è un po' risistemare le cose della spiaggia. Tu?
0: Niente, io dico mi annoio. Esatto.
1: Ecco,
0: l'estate prendo il sole. No, oppure dico che noia dover partire.
1: Ma smettila, ti annoia tutto.
0: Ma
1: te.
0: No, sai cos'è che andiamo in vacanza ad agosto. Il vero lusso sarebbe farla, che ne so, a luglio, giugno.
1: A settembre potrei. Ma noi con il nostro lavoro
0: non pensiamo
1: e quindi insomma dobbiamo prendere quello che c'è.
0: Questa domanda che è rivolta anche a voi, quindi 3 punti di sospensione, sì. Ogni anno quando arriva l'estate
1: faccio cose.
0: È sorta perché abbiamo letto quest'altra notizia, un meraviglioso tutorial su come preparare i piedi all'estate. E chiaramente torni protagonista tu, perché sono oramai arcinoti i tuoi sandali estivi.
1: No, non ho ancora tirato fuori i piedi,
0: che vanno
1: non
0: sull'asfalto di Perugia.
1: Allora, per come dire, tirare fuori i piedi bisogna sentirsi pronti. I piedi devono essere pronti, ok, per affrontare la stagione. Noi donne facciamo così. Quindi
0: donne,
1: normalmente
0: perché
1: abbiamo tutto un rituale, c'è l'esfoliazione, poi c'è lo
0: scrub, devi idratare
1: la pelle con magari il burro di karité. Poi se vuoi metti lo smalto e poi
0: carità.
1: I piedi sono
0: scusa,
1: i piedi, se hai dei sandali decenti, non è il mio caso, sei pronto,
0: non
1: sono
0: vero,
1: pronti per come dire andare nel mondo,
0: okay,
1: e quindi mostrarsi
0: okay
1: all'umanità.
0: Vabbè,
1: e
0: però
1: quindi c'è tutto un rituale giustamente per preparare i piedi all'estate,
0: ok, quindi il rituale, ecco il perché della domanda.
1: Esatto,
0: maschietti invece, noi uomini poca roba,
1: sì, cioè, fate
0: io neanche i sandali, quindi cioè, ti immagini.
1: Ma i piedi li hai?
0: I piedi li sì, probabilmente sì, sandalo col calzino se vuoi a Perugia, eh? Ma cosa ridi, no?
1: Ai piedi, allora pedala.
0: No, vabbè, ma oggi non ti tollero.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta.

0: Che bella voce, meravigliosa, portati via Mina qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Tra poco i vostri messaggi quando arriva l'estate, ma adesso vi raccontiamo che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo,
1: andranno i biglietti per il concerto della giovanissima nonché bravissima Emma Nissen in programma giovedì 11 giugno alle 20:30, ovviamente al Blue Note di Milano.
0: I vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.

0: Ciao, sono Nick the Night Fly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
1: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
0: Con me un artista che suona il futuro.
2: Ciao, sono Laurie Anderson.
0: E lei, Laurie, we have a rendezvous.
2: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights il 4 giugno.
0: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Laurie Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Laurie, I'll see you on the radio then.
2: See you then.
0: Nice one. Ciao.
2: Ciao.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family?
9: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea. E cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Super conveniente Natale.
22: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Vi prego, facciamo una puntata di Take It Easy interamente dedicata ai Beatles, perché mi piacerebbe tantissimo. Here Comes the Sun, riascoltata su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. E allora stiamo per regalare i biglietti per il concerto di Emma Nissen in programma giovedì 11 giugno alle 8.30, alle 20.30 ovviamente, al Blue Note di Milano. Ma a chi andranno questi biglietti?
1: Sono Claudia da Pavia. Brava. E ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava,
2: e
0: Claudia.
2: Fai bene, Claudia, perché è la radio più bella del mondo. Brava, è una radio, Claudia, che ti mette in onda. Claudia, questo Redito, scusami.
0: Sono d'accordo.
2: Quando
0: con te.
2: Arriva l'estate, puntini, c'è un messaggio
0: dopo.
2: Su tutti. A giugno ci sono da pagare le trattenute d'acconto, no, per l'anno venturo.
0: No, ma mai rattristato.
2: Le tasse. Vabbè, la vita vera è questa cosa qui. È bella l'estate, il sole, quello che vuoi, però.
0: Io volevo qualcosa di un po' più poetico, possibile.
2: Vabbè,

0: rate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie. Fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine. Lo scrive su X la Premier Meloni in merito all'omicidio dei braccianti di Amendolara. La CGIL Calabria denuncia: l'agricoltura qui è piena di questi caporali e un sistema che fa capo all'andrangheta, alle organizzazioni malavitose locali. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni, morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuele Giannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Commissione europea ha deciso di estendere lo scopo della clausola di salvaguardia nazionale per coprire le spese legate alla sicurezza energetica. La proposta di Bruxelles è strettamente legata alle misure per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Soddisfatto il ministro Giorgetti, la Commissione recepisce le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente USA. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare l'area di Prati Fiscali e Conca d'Oro. Allagamenti, caduta di alberi, viabilità in tilt, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria. Calcio alle 20.45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo, prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
3: Maniaci della qualità. Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: TempoTest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La pressione è in aumento al centro-sud, mentre in serata una perturbazione si avvicina al nord-ovest. Al mattino isolati piovaschi sulla Puglia centro-meridionale, prevalenza di sole al centro e sulle isole, con nubi su nord-ovest e prealpi del nord-est. In giornata, tempo soleggiato e caldo su gran parte del paese, in aumento della nuvolosità su Piemonte settentrionale, Val d'Aosta, con prime piogge. In serata, rovesci su Alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia, deboli sul resto del nord-ovest e Alto Adige. Temperature in rialzo al centro e in Emilia-Romagna, il lieve calo sul sud estremo e sulla Sicilia. Sul Principato, da poco nuvoloso a nuvoloso. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Lombardia sulla A4 allo svincolo di Grumello. Traffico rallentato in Abruzzo per temporale sulla A14 tra Ortone e Lanciano verso Bari. Code sulla 1 tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano in direzione Roma. Sulla stessa 1 code anche nel tratto umbro tra Orvieto e Fabbro per chi si sta dirigendo verso Firenze. Un veicolo fermo è segnalato invece sulla A16 tra Laccio con la A14 e lo svincolo Cerignola per chi procede verso Napoli. Ultima segnalazione dall'Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, coda per un veicolo in fiamme all'incrocio Torgiano verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Bellissima anche questa versione dei Simply Red, brano di Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Questo è Radio Monte Carlo, questo è lo show di Radio Monte Carlo che si chiama, si intitola Take It Easy. È sì. Show perché andiamo anche in TV, no?
1: Certo.
0: C'è Tamara Donà, c'è Giancarlo Cattaneo, c'è Ricky, Riccardo Brambilla in regia, ci siete voi, tantissimi messaggi, anche perché poco fa abbiamo posto una domanda, o meglio una domanda, abbiamo... così riflettuto, arriverà l'estate. Ogni anno quando arriva l'estate, tre punti di sospensione, c'è chi scrive: Cattaneo, l'estate ha poco di poetico, l'aria condizionata per sopravvivere, la sabbia nelle ciabatte, sì. Le zanzare, il sudore, il cambio di tre magliette al giorno. lo so.
1: È vero, però quando arriva l'estate, per contro, c'è questo messaggio poetico, dice: mi ricordo il profumo dei tigli, il frinire delle cicale, le prime lucciole della sera, è vero, le verdure profumate della nonna tagliate sull'asse di legno.
0: Bello, bellissimo.
1: Mamma mia.
0: Riccardo a Verona, quando arriva l'estate c'è la prima in arena, quest'anno con la Traviata, con le scenografie realizzate dai miei colleghi, e sarà la mia 25esima volta. Bellissimo. Vedi, capisci? Un appuntamento dell'estate.
1: Esatto.
0: Tempo, assolutamente. Bellissimo. A proposito d'estate, velocemente, quando inizia il nuovo mese, noi dobbiamo darvi questa nota che già conoscerete: frutta e verdura di stagione, la spesa di giugno. Allora, giugno è il mese,
1: luglio.
0: È il mese perfetto per iniziare a acquistare la frutta tipica dell'estate. Sì. Facciamo degli esempi:
1: melone. Comprato stamattina,
0: ma buono. Non era buono.
1: No, quello dell'altro giorno no, ma me l'ha scelto Lucia, mia figlia, non era buono. Ma invece quello dell'altro ieri ancora sì. Quindi
0: pesche,
1: è il momento giusto.
0: Pesche, signora mia.
1: Non le ho ancora prese, però è il momento, sì.
0: Fragole e ciliegie?
1: Fragole forse un po' andatine, no?
0: Che andatine?
1: È il momento?
0: Protagonisti del mese continuano a essere le fragole,
1: allora,
0: e le ciliegie.
1: Insieme, ecco. Va bene. Poi?
0: E
1: le albicocche?
0: Le albicocche non lo so.
1: Sì, ci sono, anche quelle, certo.
0: Ci sono?
1: Lamponi, ribes, fragoline di bosco, anche le albicocche.
0: Allora,
1: sì.
0: Le sai tutte. Per le tue insalate, quelle leggere che non servono a niente, cioè nel senso che non metti neanche un cecio a pagarlo.
1: Cosa devo fare? La melanzana, i pomodori, gli spinaci, le bietole, le lattughe, ideali per
0: Ma anche un po' di frutta dentro, però. Sì, buonissimo.
1: Tipo?
0: Tipo, che ne so, la mela.
1: Ah sì, vero, può essere. Carino.
0: Non lo so. Mettici qualcosa, le pesche.
1: Le pesche nell'insalata.
0: Anche buone.
1: Sì, è vero. Con un po' di noci volendo.
0: No, le noci tu no.
1: No,
0: adesso no.
1: Meglio di no.
0: Hai fatto un'indigestione di noci, quindi non sei... No, ne hai mangiato un sacco.
1: Sì, vabbè, però non è un'indigestione di noci, di noci è un'altra cosa.
0: Vabbè, però, intolleranza, hai mangiato un sacchetto, mi hai detto l'altro giorno. Adesso non per svelare i cavoli tuoi.
1: Sì,
0: è vero.
1: Ho capito, ma quella è già passata.
0: Non lo so, tra te e Brambilla stasera.
1: Tra tre.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Dall'imbruglia qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, 19:17 in punto, abbiamo qualche breaking news.
1: Cobolli. Roland Garros, sì. Dunque tennis, Cobolli è in vantaggio, siamo al quarto set. E in vantaggio di 2-7-1, per cui incrociamo le dita.
0: Non diciamo niente. Possiamo dire solo che la nostra Stefania ha comprato le albicocche settimana scorsa, pietose. Aspetto ancora un pochino per riprenderle.
1: Ha ragione, forse non è ancora
0: il momento. Meglio i meloni. Federico dice: ragazzi, sembrate i miei nonni quando discutevano così sulla spesa.
1: In effetti è così. È vero, Gaspare. Anche lo salutiamo. Chiede: a proposito di estate, ma Take It Easy andrà in ferie? Non so se è un suggerimento, cioè se non ne può più.
0: Per la serie andate in ferie che siete bolliti.
1: Sì.
0: Ad agosto.
1: Tutto il mese di agosto. Poi probabilmente a settembre.
0: Riprenderà.
1: Devo chiedere a Stefano Bragatto, il nostro direttore. Buonasera, direttore in pigiama.
0: Buonasera. Calma e gesso.
1: Sempre.
0: Non lo dico io, è un concorso molto interessante. L'iniziativa nasce nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Bari, l'ospedale pediatrico di Bari, e diventa un concorso nazionale, cioè disegnare, colorare e rendere comunque un'opera d'arte il gesso dei bambini.
1: Che carino,
0: molto bella questa cosa.
1: Jessica, con il passare dei giorni quindi si riempiono di colori, disegni, dediche, le firme lasciate da amici e familiari. Tu hai avuto esperienza a riguardo? Ti sei fatta firmare Brad Pitt?
0: No, dei miei amici una gamba che mi ero rotta tempo fa, insomma.
1: E cosa ti hanno disegnato?
0: Non te lo posso dire.
1: Ho capito. Quello che disegnavamo alla lavagna e poi si girava, quella cosa lì?
0: Quella roba
1: non
0: lì.
1: Non avevo dubbi, guarda, conoscendoti poi.
0: Perché?

0: Sembra una serata cover, perché prima i Simply Red, in questo caso il brano è di Eric Carmen, ma è rivisitato da Céline Dion, grandissima interpretazione. Al sito radiomontecarlo.net anche una notizia che la riguarda. All by myself, riascoltata in Take It Easy su Radio Monte Carlo. È il momento della sfida Fogli.
1: Sì.
0: La nostra Teresita Fogli, però, del centrino, oggi ha scelto, coadiuvata da Tamara Donà. Tu pensa, due menti che, hai capito?
1: Che lavorano.
0: Però, geniale. Perché brano numero uno, e siete voi a scegliere come sempre questa sera, anche questa sera, brano numero uno è questo. Wow! Supertramp! Breakfast in America.
1: Sì.
0: Abbiamo detto la parola breakfast. E allora a colazione... Conflay Girl! Un po' di Conflay.
1: È buono,
0: potrebbe essere... Tori Amos, nostra amica. Dunque, Supertramp numero uno con Breakfast in America. Numero due, Tori Amos con Conflay Girl.
1: Votate, votate, votate al nostro numero, che è il 342 41 41 762. Anche in questo mercoledì votiamo la musica di Radio Monte Carlo.
0: Che facciamo? Voliamo, sì.
1: Votiamo.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Ambiente, animali, cura. Shhh. che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Spogli di questa sera, vinta proprio dai Supertramp, Breakfast in America, bravissimi.
1: Quindi a colazione anche, vedi, qualche cornflake, qualche,
0: ogni tanto si può fare piano piano.
1: Volevo salutare, bravi che avete insomma votato per la sfida. Volevo però salutare anche Vincenzo da Palermo e tutta la sua squadra. Loro sono pronti nell'enoteca in cui lavorano, immagino che sia di Vincenzo, a mettere in piedi questo meraviglioso aperitivo, ovviamente. Bravi. E ascoltano Radio Monte Carlo nell'enoteca e ci chiedono: preferite bolle bianco o rosso?
0: Bianco.
1: Per quanto mi riguarda, bianco fermo.
0: Anch'io,
1: sì.
0: Un po' sapido peraltro, grazie.
1: Possibilmente sì, grazie.
0: Anche tu. Ah, vedi che abbiamo gli stessi gusti sul vino allora.
1: Almeno quello.
0: Almeno su questo, la verità ti fa male, lo
1: so,
0: sai.
1: Cioè chi cantava.
0: È una canzone, ma non solo, perché le verità amare, spesso, è interessante questa notizia, sono difficili da accettare perché ti mettono un po' in discussione, mettono in discussione l'immagine che tu hai di te stesso, no? Delle relazioni, magari delle scelte che abbiamo fatto, ma talvolta possono aiutare.
1: Quindi se io ti pungolo e dico una cosa che a te dà fastidio perché ti colgo nel vivo, tu inizialmente è dolorosa e quindi cerchi di respingerla,
0: esatto.
1: No? Perché il cervello tende a difendere la propria autostima e il bisogno anche di sentirsi accettati dagli altri. Però poi alla lunga queste verità amare costringono a uscire dall'autoinganno e quindi tu sei lì e dici: ma vuoi vedere che forse ha ragione?
0: Mi arrendo e a quella cosa che lui pensa sia la verità e potrebbe diventarlo anche per me, magari mi fa anche bene, perché insomma in questa
1: Voglio un esempio concreto.
0: È molto importante distinguere, perché c'è la verità che aiuta e quella specifica in cui tu fai un commento per aiutare l'altra persona a migliorarsi, e poi c'è invece l'affermazione offensiva che magari va, come dire, no, a distruggere l'autostima,
1: e magari potrebbe sorgere per frustrazione dell'altra persona, quindi sono altri casi. Ma volevo un esempio pratico,
0: un esempio pratico di una verità che fa male.
1: È tipo io che ti ho detto qualcosa.
0: Beh, tu
1: o tu
0: mi
1: che
0: dici sempre qualcosa.
1: Però sono tutte cose vere.
0: Sì, quasi sempre aiutano, sono propositive quasi sempre.
1: Dai.
0: Sì, dette male, ma sono sempre propositive.
1: Che dette male? Non è vero, dai.
0: Potresti dirle meglio, però.
1: E allora pedala.

0: Questa ai matrimoni va via come il pane.
1: Anche al matrimonio di Giulio Corbelli, ti ricordi?
0: Sì. Poi loro si sono lasciati, cioè non Corbelli.
1: Chi?
0: No, è Ciran, dico Corbelli.
1: Ma che
0: quindi,
1: vuol dire?
0: No.
1: Però sì, sì, è una delle più suonate, sembra cantate.
0: Sì, sì, sì. Perfect, appena ascoltata, scusate, ma Perfect è il match appena vinto dal nostro Cobolli, che a Roland Garros va in semifinale, ha battuto 3-7-1 Auger Aliassim.
1: Queste sì che sono buone notizie, bravo Giancarlo Cattaneo.
0: No, bravo lui, io non ho fatto niente. Questa era una buona notizia, la notizia meno buona è che a breve leggeremo per voi.
1: Assolutamente, qui su Radio Monte Carlo.
0: Maia, guarda.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Buon compleanno, a più me buona fortuna. A te, partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
8: Ah, però!
9: Quando ti dicono che è a misura.
8: Ah, però!
9: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Buonasera, grazie intanto per tutti i consigli che sono arrivati al 342 41 41 762 ieri sui libri.
1: Yeah.
0: Poi però sono incappata nell'incipit del nuovo romanzo di Enrico Galliano, del quale abbiamo già letto, che è un insegnante, uno scrittore, uno sceneggiatore. Allora, il suo nuovo libro secondo me è molto bello perché incrocia due storie: Sasha, che è una ragazzina di 16 anni inquieta, e Alessandra, che è una donna adulta con una vita apparentemente, insomma, perfetta, ma poi in realtà non è così. E quindi l'incipit di questo libro mi è piaciuto molto e volevamo leggerlo.
1: Enrico Galliano con Il cuore non va a dormire.
0: Perché il corpo lo sa sempre. Lo sa quando incroci quello sguardo e ti senti vista per la prima volta.
1: Lo sa quando appoggi le dita su una tela ruvida e ti senti toccato. Lo sa quando dentro di te qualcosa si è rotto o si è appena aggiustato.
0: Lo sai sempre. Lo sai quando lo guardi e non lo ami più. Lo sai quando dietro un sorriso c'è un addio.
1: E quando dietro un addio c'è un resta. Resta, ti prego.
0: Lo sai che fa rumore la vita quando accade.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Quanto è bello questo brano di Joe Jackson, Breaking Us in Two, che chiude il nostro appuntamento con Take It Easy per questo mercoledì 3 giugno. Giacomo Dadello è sempre molto carino.
1: Buonasera.
0: Dice che scrive che questo è diventato un appuntamento a cui non vuole e non può rinunciare.
1: Oh,
0: quindi siamo molto contenti di entrare
1: bello.
0: Anche a casa tua, nella tua auto, Giacomo. E ci auguriamo di fare lo stesso anche per tanti altri e tante altre amiche. Take It Easy torna domani a partire dalle 6 del pomeriggio qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore a voi, a Tamara Donà.
1: Ma grazie di cuore a te, grazie a Giancarlo Cattaneo,
0: Riccardo Brambilla in regia, Serena Mazzoni in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in un viaggio con Di Maggio. Take It Easy torna domani alle 18. Buona serata e ciao.
0: Scivola.
1: Sono stanca.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Davanti alla violenza e alla barbarie, così Meloni sull'assassinio di quattro braccianti nel Cosentino. La CGIL locale denuncia: l'agricoltura qui è piena di caporali che fanno capo all''ndrangheta. I legali di Nicole Minetti chiedono risarcimenti alle testate che avevano gettato ombre sulla Grazia. Oggi la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo fornito a suo tempo al Quirinale. Le notizie diffuse dalla stampa non corrispondono a verità, si legge nella relazione finale. Opposizioni sul piede di guerra in Senato dopo che Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto il rinvio in commissione del disegno di legge sul fine vita proposto dal PD. Nelle riunioni di settore in discussione la proposta della maggioranza, Schlein, gravissimo affossare una norma di civiltà. Dopo l'ok dell'Unione Europea alla richiesta italiana di estendere la clausola di salvaguardia anche alle spese per l'energia, Meloni festeggia: indichiamo la strada all'intero continente, le sue parole. La misura concede a Roma 14 miliardi in più da investire sulle rinnovabili. Netanyahu attacca i leader europei: non hanno il fegato di schierarsi dalla parte giusta, la nostra, quella che salverà la civiltà dai barbari. Trump sostiene che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari. I Pasdaran smentiscono: Rubio, aspettiamo loro, poi finalizziamo l'accordo. Tennis, impresa di Cobolli a Roland Garros, ai quarti vince in 4 set contro il canadese Auger Aliassim, 6-4, 4-6, 4-6, 4-6. Il punteggio andrà in semifinale e garantisce così un posto nella finalissima a un azzurro. Il suo sfidante sarà il vincitore tra Arnaldi e Berrettini tra poco in campo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La pressione in aumento al centro-sud, mentre in serata una perturbazione si avvicina al nord-ovest. Al mattino isolati piovaschi sulla Puglia centro-meridionale, prevalenza di sole al centro e sulle isole, con nubi su nord-ovest e prealpi del nord-est. In giornata, tempo soleggiato e caldo su gran parte del paese, in aumento della nuvolosità su Piemonte settentrionale, Val d'Aosta, con prime piogge. In serata, rovesci su Alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia, deboli su resto del nord-ovest e Alto Adige. Temperature in rialzo al centro e in Emilia-Romagna, il lieve calo sul sud estremo e sulla Sicilia. Sul Principato, da poco nuvoloso a nuvoloso. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Veicoli lenti sono segnalati in Abruzzo sulla 14 tra Ortona e Lanciano in direzione Bari, lavori sul tratto romagnolo della Bologna-Ancona tra Forlì e Cesena Nord verso il capoluogo marchigiano. Veicoli lenti anche sul tratto umbro della Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro verso il capoluogo toscano. Sulla 4 Venezia-Trieste troviamo invece code a tratti causate da traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza per chi procede verso Venezia. Ultima segnalazione che ci riporta in Abruzzo, in questo caso sulla statale 553 di Atri, dove ci sono alberi sulla carreggiata tra 2 chilometri dopo l'incrocio notaresco stazione statale 80 del Gran Sasso e 1 chilometro 300 metri prima dell'incrocio notaresco in direzione incrocio Silvi Marina statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
7: Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: E abbiamo ascoltato One Sweet Day da Mariah Carey e i Boyz II Men.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. Vi ricordo subito che stasera avremo Nick the Nightfly in diretta dal Blue Note. Vi farà sentire The Wayne Escoffier Quartet, vero Island. E intanto saluto i ragazzi di Take It Easy e Davide Ippolito in regia a Milano. La playlist di stasera è stata compilata da Marco Fullone e si va subito con le luci accecanti, le Blinding Lights di Weekend.

0: Era Fiorella Mannoia sorvolando il latte, e il latte è in quel punto del Golfo di Aqaba che è lo sbocco sul Mar Rosso di Egitto, Israele e Giordania. Tre nazioni che confinano tra di loro su pochi chilometri di costa. E le città sono Taba in Egitto, Eilat in Israele e Aqaba in Giordania. E non è un golfo come siamo abituati a vedere, è un tratto di mare interno allungato, il Golfo di Aqaba, con da una parte la penisola del Sinai egiziano e dall'altra l'Arabia Saudita. Sharm el Sheikh, ecco, che conoscerete, si trova proprio all'inizio del Golfo di Aqaba in territorio egiziano. E stasera vi porto in un paesino della Liguria di Ponente, tra poco. Intanto, quando si viaggia, una delle cose che rimane impressa nella mente è l'emozione della scoperta. Per questo Franco Rosso ha creato una selezione di itinerari esclusivi. Con In Tour Explore Valle dei Re e il Cairo, combinerete la suggestiva crociera sul Nilo navigando da Luxor verso Aswan alla visita degli imponenti templi di Abu Simbel. Ed infine un soggiorno al Cairo per scoprire la capitale dell'Egitto, le maestose piramidi e l'enigmatica Sfinge. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del turismo egiziano.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.

Erano Poison con Picture of You. Se conoscete un po' i dintorni del Principato di Monaco, sapete che la valle prima di arrivare a Ventimiglia è quella di dolce acqua, la Valle Nervia, e risalendola si arriva ad un bivio. Prendendo a sinistra si sale verso Rocchetta Nervina, che è un bellissimo paesino a 13-14 km dal mare, circondato da colline ripide coperte di boschi. Ci si sente già a mezza montagna, eppure si è a una decina di chilometri dal mare. A Rocchetta Nervina, che fa 260 abitanti, non di più, finisce la strada, si lascia la macchina nel parcheggio e si va a piedi in paese, passando su un ponticello a schiena d'asino sul torrente Barbaira. Camminando nei carruggi si passa davanti ad un oratorio sempre aperto, dove c'è un dipinto abbastanza sbiadito che racconta la storia dell'intervento della Madonna durante un attacco. C'è proprio una didascalia scritta all'epoca, perché sembra un paesino così tranquillo e rilassato, ma Rocchetta era un punto fortificato, una piccola rocca, lo dice il nome, e nel corso del 1300 ci furono devastazioni e battaglie, e poi ancora nel 500 e infine nel 1625, quando il 2 settembre circa 400 uomini armati assaltarono il paese dando fuoco a tutto quello che trovavano. Era un atto di rappresaglia dei Doria di Dolceacqua nell'ambito di una guerra molto più vasta che coinvolgeva anche la Francia, alleata dei Savoia, e la Spagna che sosteneva Genova. Insomma, il villaggio fu incendiato, ma secondo la leggenda la Vergine Maria intervenne miracolosamente provocando una pioggia salvatrice che spense gli incendi, e da allora ogni 2 settembre Rocchetta Nervina celebra una festa in onore di questo episodio. E adesso continuiamo con la programmazione firmata stasera da Marco Fullone e sentiamo Olivia Dean.

0: Era Eddie Brickell su Radio Monte Carlo, sono in maggio, quello sempre in viaggio, e uno dei viaggi che ricordo con più piacere è stato quello in Vietnam, dal sud verso il nord del paese, ma era nel 1996 quando le frontiere erano state aperte da pochi mesi, e parliamo di Da Nang tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
4: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
3: Con me, un artista che suona il futuro.
5: Ciao, sono Lori Anderson.
3: E lei, Lori, we have a rendezvous.
5: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
3: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
5: See you then.
3: Nice one. Ciao.
5: Ciao.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria.
20: Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
25: Ok, e quindi?
24: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
25: Allora la risposta è MG.
26: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.

erano Daryl Hall e John Oates qui su Radio Monte Carlo, e Da Nang era la città vietnamita da dove partivano i bombardieri americani che andavano a sganciare su Hanoi e sul porto di Haiphong. Da Nang è sul 17° parallelo, quindi all'epoca era il confine tra Nord e Sud Vietnam, zona fortemente militarizzata. Gli americani la chiamavano The Rockets City, la città dei razzi. Nei dintorni c'era un luogo molto bello da visitare, la montagna di marmo, con delle grotte immense che ospitavano templi buddisti che erano usate anche come rifugio dai Viet Cong. E oggi quella parte del Vietnam, soprattutto la montagna alle spalle della città di Da Nang, è tornata ad essere un posto di villeggiatura. Già i francesi, durante la loro dominazione nei primi del Novecento, avevano costruito a 1400 metri di altitudine un villaggio di vacanza a Ba Na, sulle montagne, perché sul mare il clima è soffocante in Vietnam, è un caldo umido torrido d'estate. E adesso ville e giardini di quella località sono stati restaurati e anzi hanno aggiunto tutta una serie di costruzioni in French style, molto fasulle però carine, cioè hanno fatto un potpourri di Francia medievale, Montmartre e Deauville, con un sacco di restaurant e brasserie. Una Disneyland francese praticamente, dove si sale in funivia da Da Nang, una funivia di 6 km, e tra le attrazioni del finto villaggio francese è stato costruito un ponte d'oro panoramico. Una grande passerella circolare di 150 metri, tutta dipinta in oro, sorretta da due gigantesche mani in finta pietra. Spettacolare però, francamente un po' kitsch, molto Nuovo Oriente, diciamo. E adesso vi faccio ascoltare Miley Cyrus e Fleetwood Mac con Secrets.

0: ancora tu qui.
1: Malik Ayan, ricomincio da qui, era il titolo, e adesso andiamo col segnale orario, poi le breaking news e il meteo.
2: A Radio Monte Carlo

0: ancora tu qui.
1: Malika Ayan, ricomincio da qui, era il titolo, e adesso andiamo col segnale orario, poi le breaking news e il meteo.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Dall'Unione Europea è arrivato il disco verde definitivo alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Roma potrebbe scorporare spese per oltre 13 miliardi. Cambiamo argomento: nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, centinaia di droni lanciati da Kiev colpiscono il terminale petrolifero della città e navi militari nel vicino porto di Kronstadt. Attacco ucraino anche ad un autobus diretto in Crimea con 7 vittime. Il Cremlino promette vendetta. Nel Medio Oriente, altra notte di raid incrociati nel Golfo, ma Trump assicura che l'Iran accetta di non avere l'atomica e annuncia di voler incontrare la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei. Netanyahu nega intanto la lite col presidente americano sul Libano e dice solo divergenze tattiche. La cronaca: Emanuela Aiello davanti al GIP di Genova nega di aver picchiato a morte la figlia Beatrice, 2 anni, e di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Al termine dell'udienza il GIP convalida il fermo in carcere. Il compagno della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro in merito alla morte dei 4 braccianti a Amendolara. Altri 2 colleghi scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. E siamo al tennis con gli internazionali di Francia. Cobolli batte in 4-7 il canadese Ayassina in semifinale a Roland Garros. Per l'azzurro il vincente del derby tra Arnaldi e Berrettini che si sta giocando in questi minuti. Agli internazionali di Francia in finale ci sarà sicuramente un italiano. Ricordiamo, nel calcio, l'Italia di Baldini in campo con il Lussemburgo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
7: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La pressione è in aumento al centro-sud, mentre in serata una perturbazione si avvicina al nord-ovest. Al mattino isolati piovaschi sulla Puglia centro-meridionale, prevalenza di sole al centro e sulle isole, con nubi su nord-ovest e prealpi del nord-est. In giornata, tempo soleggiato e caldo su gran parte del paese, in aumento della nuvolosità su Piemonte settentrionale, Val d'Aosta, con prime piogge. In serata, rovesci su Alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia, deboli sul resto del nord-ovest e Alto Adige. Temperature in rialzo al centro e in Emilia-Romagna, il lieve calo sul sud estremo e sulla Sicilia. Sul Principato, da poco nuvoloso a nuvoloso. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

Love and Money con Hallelujah Man. E ieri era il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Spero abbiate approfittato dei musei e dei parchi archeologici statali aperti gratuitamente, un'occasione per visitare il nostro patrimonio comune che appartiene a tutti noi cittadini italiani. A Torino erano gratuite le residenze reali sabaude e i musei nazionali del Piemonte, non il museo egizio però, ho controllato. Eppure i pezzi più importanti erano parte della collezione di un re sabaudo, Carlo Felice. Il museo egizio di Torino è costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, diciamo, alle quali si aggiunsero i ritrovamenti effettuati durante gli scavi condotti in Egitto dalla missione archeologica italiana tra il 1900 e il 1935. Una buona parte dei reperti del museo egizio di Torino viene dalla collezione di Bernardino Drovetti da Barbania in Canavese, che era andato in Egitto con Napoleone come ufficiale dell'esercito e poi divenne un diplomatico in rapida ascesa e fece un sacco di cose positive per l'ammodernamento dell'Egitto. Drovetti era un appassionato studioso e un collezionista di antichità e nella sua posizione piuttosto influente si procurò dei pezzi unici e mise insieme così una raccolta che venne poi acquistata dai Savoia nel 1824 e costituì appunto la base del Museo Egizio di Torino. E adesso sentiamo Jack Savoretti e la sua voce graffiata mentre interpreta What More Can I Do?

0: Era la disco music prodotta in Italia da BB&Q Band e il titolo era On The Beat. E per il ponte del 2 giugno avete per caso scelto la Val di Fiemme? In quei boschi crescono degli abeti che risuonano. E ve lo spiego tra poco. Immaginate il fascino di una sera d'estate, quando l'aria si fa magica sotto un cielo stellato. Nasce così Stella, la nuova fragranza di Acqua dell'Elba, ispirata ai colori del Mediterraneo dopo un tramonto mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: Il viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
12: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Era Snow on the Sahara da Angun, la cantante indonesiana ormai naturalizzata francese, abita a Parigi da un sacco di anni. E andiamo in Val di Fiemme, in Trentino. Da quelle parti la foresta fa respirare polmoni e fantasia. E in quei boschi Antonio Stradivari andava a scegliere gli abeti rossi su cui cantavano gli usignoli, diceva. Un modo poetico per definire la ricerca di tronchi buoni per farne dei violini. Da Cremona Stradivari si avventurava tra il lago di Paneveggio e la Val Maggiore, che è un posto buono anche per le fragole, a dire la verità, non solo per gli abeti. Mentre gli abeti dovevano rispondere a un preciso disegno, avrebbero dovuto crescere non isolati soprattutto, né al limitare del bosco, tra i 1500-1800 metri di altitudine, non esposti al troppo sole né al troppo vento. E anche a quel tempo si trattava di condizioni comunque eccezionali, pare che crescesse un abete di risonanza ogni 60 alberi. Alla fine, pur con gli anelli di crescita perfettamente concentrici, la fibra leggera e i canali linfatici che creavano una rete regolare come di minuscole canne d'organo, non tutti gli abeti eletti risuonavano come ci si aspettava. Quindi dopo 6-7 anni di stagionatura, se non finivano nelle botteghe di Utah e di Cremona, venivano scartati, quindi o gloria o legna da ardere. E adesso, gloria, quella di Harry Styles con American Girls.

0: How Soon the Dawn era il titolo da Jack Bugg, e qui su Radio Monte Carlo mi scrivete che siete tanti a conoscere ed apprezzare la parte della Sicilia, della provincia di Ragusa, no? Dove hanno girato Montalbano, diciamo, e molti ci sono andati durante questo ponte del 2 giugno tra Scicli, Modica, Ispica, che sono cittadine barocche bellissime, e sul mare Punta Secca e Donna Lucata. Ma io tra poco vi parlo di Ortigia, perché speravo di andarci tra un mese.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
19: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it. Che confusione
1: sarà perché... Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Pet Shop Boys con Western Girls, e i Pet saranno in Italia per un'unica data, ma in un posto bellissimo, a Mantova, in Piazza Sordello, che neanche loro nel corso di una carriera ultra decennale avranno mai suonato in una location così bella. E siamo noi di Radio Monte Carlo, la radio ufficiale. Ma non perdiamo il filo tra luoghi meravigliosi della nostra bella Italia. Sono di maggio ed è una vita che vorrei andare su quell'isola che è in pratica la parte più antica di Siracusa, il nucleo primario. Ortigia. Ci si arriva attraversando due ponti, meglio andarci a piedi, lasciando la macchina fuori sulla terraferma ed esplorare le vie e i vicoli stretti e arrivare al Duomo che, se non sbaglio, è protetto dall'UNESCO, tanto è importante, con la cappella dedicata a Santa Lucia. Ma ci sono degli altri monumenti e posti imperdibili su Ortigia, Palazzo Magnace per esempio e Palazzo Mergulese Montalto, l'acquario tropicale poi, e poi la Fonte Aretusa, questa vasca circolare che è uno spettacolo, con l'acqua che arriva da un fiume sotterraneo che alimenta la fonte sull'isola passando sotto il mare. Nella Fonte Aretusa crescono piante di papiro, è uno dei soli due posti in Europa dove ci siano papiri. E poi prendere una bella granita in Piazza Archimede con davanti quella fantastica fontana. Vabbè, se ne riparla il prossimo anno, almeno per me. Adesso sentiamo Jesse Warren. This is

E così con Diana Krall abbiamo già cambiato atmosfera per l'arrivo di Nick the Nightfly, che sarà live dal Blue Note con The Wayne Escoffrey Quartet. Giusto, Highlander? Ringrazio Davide Ippolito per la regia e sentiamoci domani per cena. Buona montagna!

Ah, yes, e con questa sound apriamo Monte Carlo Nights questa sera, come ha detto il nostro Maurizio, live da Brno di Milano con il sassofonista Wayne Scoffere con il suo progetto, il suo quartetto questa sera. Un abbraccione a Maurizio che mi chiama sempre Highlander perché è geloso del fatto che io ho 400 anni e lui ne ha solo 300 e qualche cosa, qui old school alla grande. Un abbraccio, c'è Gabriele Lo Bianco con noi nel Studio 1 di Radio Monte Carlo e qui con me c'è Dario Rizzuto, tornato dal suo tour in Sicilia, ha girato la Sicilia a piedi. Ma vabbè, bentornato anche a te. Abbiamo un bel viaggio musicale questa sera per voi dalle musiche di Monte Carlo Nights. Come sempre giriamo il mondo, come lo fa Maurizio Di Maggio, ma noi vi portiamo la musica. E come questo brano che abbiamo appena sentito, che ha aperto il nostro programma, arriva da Napoli. È un progetto, si chiama Nugenea, che conosciamo dagli altri dischi. Insieme con loro super ospite Tom Misch, chitarrista, cantante londinese che conosciamo molto bene. E il loro brano che si chiama On and On, è scritto come One Non, e, non mi sembra, e poi ascoltandola bene, il ritornello è On and On all'italiano, no? Va bene, ok, adesso ascoltiamo un italiano che canta bene in inglese, anzi tutti i suoi successi sono praticamente quelli in inglese, a parte l'ultimo album, prova d'autore, il nostro amico Mario Biondi. Ascoltiamo un successo di Mario di qualche tempo fa, Mario Biondi con la High Five Quintet e il loro omaggio alla musica del leggendario pianista Mr. Herbie Hancock. Il brano è bellissimo, L'isola dei Cantalupi, Cantaloupe Island on Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly.

0: Il suono della notte di Radio Monte Carlo, i Daft Punk del bellissimo album Random Access Memories, abbiamo sentito The Game of Love. Fra poco andiamo a visitare un brano della storia di Ludovico Einaudi, un brano che lui anche ha rivisitato nel suo ultimo album che si chiama Ne Felli, e poi andiamo a sentire una novità di un cantautore molto raffinato americano, Bill LaBounty.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ah, yes. Ecco, il pianoforte di forse il più famoso pianista nel mondo oggi è in Italia, Ludovico Einaudi Neffelli si chiama il brano, e c'è anche una nuova versione nel suo ultimo album appena uscito, che è un CD in solo, che è proprio come nasce anche la sua musica, la sua essenza è quello pianoforte e voce. Mi ricordo l'ultima volta che ho intervistato Ludovico, mi diceva che praticamente gira sempre con un registratore, perché gli viene un'idea una dopo l'altra e deve catturarle, perché sennò la musica arriva e passa. La settimana scorsa il mio ospite era Federico Mecozzi, che è violinista di Ludovico da quasi 18 anni. Lui ci ha presentato il suo album dedicato a Franco Battiato. L'intervista si trova ancora online al sito radiomontecarlo.net, e poi quest'estate Ludovico è ancora in giro per l'Italia con il suo gruppo, non soltanto il pianoforte solo. E a proposito di ospiti, domani sera, oggi è mercoledì, vero? Sì, domani sera ho un super ospite a Monte Carlo Nice, arriverà verso le 22 a trovarci, Laurie Anderson, uno degli artisti più originali della storia della musica degli ultimi 30 anni sicuramente, è un artista che stupisce sempre con la sua musica, che è un spettacolo, e quello che fa anche sul palco. Perciò noi domani sera abbiamo il piacere di avere lei nel nostro programma, e poi la vedremo dal vivo a Perugia il 7 luglio nell'Arena Santa Giuliana, e non aspetta l'ora di parlare con lei domani sera, perché è uno di quegli artisti che ti sorprendono sempre anche a solo parlare con loro della vita e della musica. Adesso andiamo a sentire la musica nuova di Bella Bounty, cantautore di Los Angeles, tornato dopo un po' di tempo con un nuovo progetto grazie alla Francia e musicisti francesi. Si chiama Love at the End of the World.

0: Ah, yes, un talento straordinario vocale, quella di Samara Joy, ancora 25 anni, vinto 5 Grammy Awards, è da vedere assolutamente dal vivo. Three Little Words, un bellissimo standard che lascia spazio fra poco a nostri amici Incognito con un loro classico, e poi la prossima artista che presenterò qui la settimana prossima, cantante americana Emma Nissen, ascolteremo anche lei fra poco.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
16: Only goal.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Un grande classico degli Incognito, la loro interpretazione di questo brano Always There, qui con Jocelyn Brown, una diva della musica dance, soul. E quando abbiamo fatto i 60 anni di Radio Monte Carlo qui a Bruno di Milano, è venuto Blue Money con Joy Rose e Tony Mombrell, e il brano che hanno scelto di fare insieme con il nostro Mario Bionde era proprio Always There. E poi hanno fatto la loro omaggio alla musica di Stevie Wonder, anzi l'abbiamo fatto tutte insieme. La voce che ascoltiamo adesso è un'interprete americana, si chiama Emma Nissen, e Emma sarà il nostro ospite giovedì prossimo, 11 giugno, per l'ultimo appuntamento prima della chiusura estiva del Bruno di Milano. Ed è un artista che arriva dagli Stati Uniti per la prima volta in Italia sul nostro palco. Sono curioso di sentirla cantare dal vivo per farvela conoscere, ed è bello scoprire i nuovi talenti. Emma Nissen, e ascoltiamo un brano suo che si chiama Respirare, e come ascolterete lei deve respirare bene per cantare il jazz come lo fa lei. On Monte Carlo Nights, Emma Nissen.

0: George Michael on Monte Carlo Nights con l'album Older 1996, se mi ricordo bene, con il brano You Have Been Loved. Che talento era anche George Michael e quanta bella musica ha regalato al mondo. Fra poco la musica di David Garfield on Monte Carlo Nights.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Stay si chiama questo brano e abbiamo sentito un omaggio alla musica di Chaka Khan, Rufus e Chaka Khan, da parte di George Benson alla chitarra, la cantante Liliana de los Reyes e David Garfield, che è pianista ed era anche direttore musicale di George Benson per tanti anni. È venuto anche in Italia con George tante volte, l'abbiamo anche presentato il loro concerto. George Benson è un bel tipo con cui anche parlare, gli piace parlare, gli piace raccontare soprattutto le sue cose, i suoi trascorsi fantastici nella musica. Buona serata e benvenuto al Volo della Notte di Radio Monte Carlo, live in diretta da Brno di Milano. Adesso andiamo a sentire musica nuova di un artista che arriva dal sud dell'Inghilterra, una zona molto bella, molto verde. Lei si chiama Olive Jones, è cantautrice, autrice della sua musica, e ascoltiamo un brano di Olive che si chiama Planes, che sarebbe aeroplani.

0: Mamma mia, che interpretazione! Poi alla fine muore in questo brano qua, Jennifer Hudson, una voce davvero straordinaria. Lei è stato scelto anche da Aretha Franklin per interpretare Aretha Franklin nel film sulla vita di Aretha, perché veramente, prima abbiamo sentito un artista che ha fatto un brano che si chiama Breathe, che vuol dire respirare, e Jennifer Hudson deve avere dei polmoni che veramente sono lunghi come la A4, assolutamente, una voce straordinaria. Il brano And I'm Telling You I'm Not Good on Radio Monte Carlo. La musica in arrivo è quella di Burt Bacharach, interpretato da bravissimo trombettista cantante della Germania, Till Brunner.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000unionebuddista.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: If not, I'll just die.
1: Ah, yes. If not, I'll just die. The Sky's in Love with You, la musica di Burt Bacharach on Monte Carlo Nights, interpretato da trombettista Till Brunner, che l'anno scorso ci ha regalato un bellissimo album insieme con Nicola Conte, che si chiama Italia, un omaggio all'Italia da parte di Till Brunner e Nicola, perché Till quando era giovane ha vissuto anche a Roma per diversi anni, perciò ha assorbito anche i grandi classici della musica italiana. Buona serata, ovunque vi trovate, benvenuto a Monte Carlo Nights. Domani sera ho un super ospite, l'artista americano Laurie Anderson. Laurie ha appena pubblicato un nuovo album, si chiama Let X Equal X, ed è un album che ripercorre la sua storia. E insieme con lei in questo album dal vivo c'è Sex Mob, un gruppo del trombettista americano Peter Bernstein, e loro saranno in concerto il 7 luglio a Perugia per Umbria Jazz. E domani gli farò le domande proprio su questo spettacolo, sulla sua straordinaria carriera artistica. Il brano che ascoltiamo adesso è uno dei suoi brani più diciamo più riconoscibili, il suo più grande successo degli anni 80, ancora oggi è un brano che ha il suo valore anche artistica. Si chiama Oh Superman. Ascoltiamolo insieme, Laurie Anderson.

0: on Monte Carlo Nights, il talento di Mary J. Blige qui insieme con il bravissimo Anderson .Paak. In questa collaborazione abbiamo sentito Here With Me. Fra poco la musica di Jobim cantato dal leggendario Mr. Al Jarreau.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
13: Buono, veramente.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Veramente?
14: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Ah yes, on Monte Carlo Nights, la musica di Jobim con Agua de Marzo, Waters of March, interpretato dalla voce maschile, quella del leggendario cantante jazz Augereau, e la voce femminile era quella di Oleta Adams. E Oleta Adams è stato sul nostro palco, e anche Augereau no, sul palco no, ma è stato nel nostro programma. L'album si chiama Twist of Jobim, ovvero come guardare Jobim in un altro modo, prodotto da Lee Ritenour, chitarrista con tante ospite, e Lee Ritenour quest'anno ha messo le sue mani proprio sulla nostra Wall of Fame qui a Brno di Milano in via Borsiere. È stato uno degli artisti a lasciare il suo ricordo proprio sul nostro, è una specie di Walk of Fame, e noi abbiamo invece di Walk, it's the Wall of Fame, e ci sono tanti grandi artisti che sono passati qui a trovarci. Adesso mi piacerebbe avere questo artista qui al palco da Brno di Milano, una diva della musica soul americana, la bravissima Jill Scott, con un brano che vi dedico a tutti, si chiama Bella Gente. Beautiful People, Jill Scott on Monte Carlo Nights.
1: That's the part for me anyway.
2: This is gonna be a start to finish. You gonna, if people go, when this come out, you're gonna listen to everything and every single word, and everybody's gonna know when you get to the first show after this drop, they're gonna be singing right along and feeling every word.
1: I'm excited for it.
2: I'm excited for it for you.
1: It's gonna be good.

0: Ah yes, On Monte Carlo Nights, per me uno dei miei artisti preferiti da sempre, il cantautore americano James Taylor, con il suo bellissimo Your Smiling Face. Ho visto una classifica oggi della Rolling Stone per gli americani, The 100th Greatest Living Songwriter, ovvero i 100 più importanti e più grandi cantautori americani. Numero 1 Bob Dylan, 2 Paul Simon, 3 Springsteen, 4 Carole King, 5 Billy Joel, 6 Stevie Wonder, 7 Taylor Swift, 8 Dolly Parton, 9 James Taylor e 10 Willie Nelson. Grandi. Io avrei spostato un po' più su James Taylor, ma va bene così. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte. Stasera il pianista e il nostro ospite è Mr. Bob James.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Ah, yes, ecco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte. Stanotte siamo andati a visitare un brano dall'album dal vivo di pianista americano Bob James, il brano un celebre successo di Roberto Flack, Feel Like Making Love, e Bob l'abbiamo ospitato qui un paio di volte sul nostro palco. Mi ricordo in particolare con David Sanborn, Christian McBride e Steve Gadd alla batteria, un progetto bellissimo. Questo brano fa parte di un album che prende spunto di questo brano, Feel Like Making Love. L'album si chiama Feel Like Making Live. E noi live abbiamo ancora delle belle cose queste notte per voi, fino a luna, come questo brano di un giovane artista italiano. Il progetto si chiama All So Good ed è il nome d'arte di Francesco Lo Giudice. Dal suo album Thousand Smiles, Mille Sorrisi, ascoltiamo il brano Retronote on Radio Monte Carlo, All So Good.

0: On Monte Carlo Nights, la voce, quella di Celeste, un artista inglese che seguiamo con i suoi progetti musicali come artista solista. Qui Celeste è ospite insieme con il celebre pianista francese Sofiane Parmard, che è stato a Milano di recente per il Piano 7. Sofiane, come artista in Francia, riempie gli stadi. Questo è un brano dell'ultimo album, Move, e insieme con lui ci sono artisti di tutto il mondo che lui ha sempre amato e seguito. Il brano era Watching You. Il nostro volo continua fra poco con A Touch of Brazil. Andiamo a sentire un brano bellissimo di pianista e cantante brasiliana Eleni Elias.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

La voce, la musica della notte di Radio Monte Carlo con pianista brasiliana Hélène Elias di un disco di Hélène del 2022 che vi consiglio. Si chiama Quietude e il brano che abbiamo ascoltato e interpretato da lei è un brano di Astrud Gilberto degli anni 60 che si chiama This Love That I Found. E dal Brasile vi porto prima in Inghilterra e poi andiamo in Francia. In Inghilterra, Jordan Raquet, pianista, autore e cantante, invita nel suo album l'artista francese FKJ, che sarà in Italia questo autunno, e ascoltiamo la loro collaborazione con il brano che si chiama Problemi. On Monte Carlo Nights, Jordan Raquet featuring FKJ.

0: Nuova musica on Monte Carlo Nights nel nostro volo questa notte con pianista, cantante americano Jared Lawson. Il suo nuovo album si chiama come questo brano Just Let It ed è un artista davvero molto intenso, un po' che non viene più in Europa. Mi piacerebbe rivederlo proprio sul nostro palco qui a Milano del Blue Note. Fra poco un bellissimo incontro con padre e figlia Stevie Wonder e Aisha Morris on Radio Monte Carlo.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Un bellissimo duetto musicale on Monte Carlo Nights, Stevie Wonder con la figlia Aisha Morris, che è nato nel 75, perciò la figlia di Stevie adesso ha 51 anni, e abbiamo sentito How Will I Know dall'album di Stevie Wonder A Time to Love, e lei è proprio la figlia del celebre successo Isn't She Lovely. Quando lei è nata e lui ha campionato anche la voce, si sente il pianto all'inizio del brano. E quanta bella musica ci ha regalato Stevie Wonder. Adesso ascoltiamo un brano dell'album degli Mama's Gun con ospite Brian Jackson. Il brano che ascoltiamo è quello che dà titolo al loro nuovo album di quest'anno. Si chiama Dig. La parola dig vuol dire scavare, oppure può essere anche figo questo. Dig it. On Monte Carlo Nights, Mama's Gun con Brian Jackson.

0: E stanotte vi salutiamo con le musiche di Franco Battiato, con questo suo capolavoro La Cura, interpretato e arrangiato dal violinista italiano Federico Mecozze, che è venuto a trovarmi la settimana scorsa. E a proposito di ospiti nel mio programma, domani sera, se potete, non perdere il mio incontro con Laurie Anderson, straordinario artista del mondo della musica internazionale da 50 anni. Domani sera a Monte Carlo Nights. Un abbraccio a Gabriele Lobianco con me in regia stanotte in studio 1. Ciao Gabri. E qua con me a Blu Note di Milano questa sera Dario Rizzuto. E voi, ovunque siete, da Nick the Nightfly, grazie dell'ascolto. Per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È crudele che la musica debba essere così bella. La musica ha la bellezza della solitudine e del dolore, della forza e della libertà. Ha la bellezza della delusione e dell'amore che non trova mai soddisfazione. Ha la crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia. Benjamin Britten.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La grande pace si trova nelle piccole faccende. Geoffrey Chaucer.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.